0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
1: Style Rock.
2: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1965.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.

0: again. Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
1: Gli anni 80 sono stati un periodo di grande fermento musicale. Si esplorarono confini musicali inediti. Nacquero nuovi stili come la New Wave, il crossover, il Power Rock. Rivivi questo incredibile decennio e riscopri i suoi protagonisti con Virgin Rock 80. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.

0: La vita è troppo breve per avere idee deliranti su te stesso.
1: Gene Simmons. Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: VirginRadio.it. Stay connected.
3: Virgin Classics
4: 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
3: Virgin Classics
4: 1968.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci.
1: Style Rock.
2: Fantroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per Rock Classic si intende tutti quei brani che sono diventati dei veri e propri inni per milioni di rockers. Virgin Rock Classic è la web radio che propone solo pezzi rock senza tempo. Virgin Rock Classic. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Ho sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Lo vedo all'alba e al tramonto.
2: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
3: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
2: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
3: Mina.
1: Dracula.
2: Ascoltalo ora su Audible.
4: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Il rock degli anni 70 è sperimentazione, complessità. In questo periodo cresce e si sviluppa in modo impressionante e sono molte le band e gli artisti che con le loro produzioni cambiano il volto alla musica. Rivivi tutto il meglio di questo incredibile decennio con Virgin Rock 70, la nostra web radio. Virgin Rock 70. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Personal Julia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Julia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
8: Virgin Classics
9: 1975.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, dal 31 agosto, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Virgin Radio.
1: Sono le 6.
3: It's 6 a.m.
4: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
8: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
9: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 giga tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
11: Ufficio cose smarrite?
12: Ho perso la mia voglia di lavorare.
11: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
12: Mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso.
16: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile.
18: 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese.
17: Fai come me, chiedi a chi ce l'ho.
18: Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
19: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero 1: pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile. Qual è la soluzione?
20: Il miglior alleato contro sporco e fango e l'idropulitrice Carker K4 Black a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi. Approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
21: Obi, tutto è possibile.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
21: Amore, quanto di anticipo?
22: Zero.
21: E di interessi?
22: Zero.
21: E quanto ci pensi ancora?
22: Zero. La prendo.
23: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
24: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
23: Ti aspettiamo negli MG Store.
25: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
0: Style Rock.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di...
5: autunno.
6: Da Rodhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Rodhouse.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, Smart TV LG OLED 55 pollici tuo a 1199 euro. Disponibili 800 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
10: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
12: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
13: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Virgin Radio amplifica la sua proposta musicale con Virgin Rock 90. Una selezione musicale esclusiva con tutti gli artisti che hanno contraddistinto questo decennio di grande rinascita per il rock. Virgin Rock 90. Ascoltala su virginradio.it o scaricando la nostra app gratuita.
14: Amore, quanto di anticipo?
15: Zero.
14: E di interessi?
15: Zero.
14: E quanto ci pensi ancora?
15: Zero. La prendo.
16: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
17: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
16: Ti aspettiamo negli MG Store.
18: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
19: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sinciziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
18: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
20: Messaggio promosso da Sanofi.
21: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
22: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
23: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.

0: prezzo di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Virgin Radio.
4: Sono le 6:28. TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Ester Oletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. E in Italia il diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti salienti, l'aumento delle firme per collegio, le preferenze e il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato 3 decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, gioielliere di 66 anni che nel 2008 uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano 2 detenuti condannati per droga. È morta Mari Carmen, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. L'87enne è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione dove aveva vissuto per 70 anni. Ma il popolo delle chiavi non abbandona la mobilitazione. 11 novembre, sciopero generale di 24 ore. È grave l'attore Davide Jacopini, colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar a Roma mentre era in monopattino. La procura indaga per tentato omicidio. Si tratterebbe del terzo episodio analogo nella capitale. Ex Ilva, sindacati oggi convocati a Palazzo Chigi. Il 13 ottobre il governo potrebbe esaminare nuove misure occupazionali. Alla luce della scadenza del 28 ottobre, data fissata dalla Corte d'Appello di Milano per spegnere gli altiforni di Taranto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Rock and Talk. Il risveglio a tutto rock di Virgin Radio con Dr. Feelgood e Francesco Allegretti.
6: Buongiorno ragazzi, io voglio che oggi sia venerdì. Come si può fare?
7: Ma smettila di dire cazzate.
8: Attaccati al tram, guarda come faccio io tutte le mattine. Attaccati al 33.
9: Mandi 5 euro a testa a me e Francesco e risolviamo subito il problema.
8: Oh, c'è
9: un problema io.
8: Che problema hai? Di tanto qui oramai è uno sportello psicologico, forza.
9: Certo, sì, ma è grave questo.
8: Qual è?
9: Allora, ieri ho fatto un buco nell'acqua, anzi una serie di buchi nell'acqua. Cari ascoltatori, uomini, veri macho all'ascolto, dovete aiutarmi perché siete debitori, perché vi ho fatto riscoprire il pennello per fare la barba, adesso dovete aiutare me. Ieri ho provato a bucare i muri del box per attaccare degli scaffali.
8: Bravo.
9: Niente da fare, un muro di cemento armato, di metallo, non lo so. Ho fatto 2 ore di tentativi, non ce l'ho fatta.
8: Ma tu dovevi attaccare cosa? Delle staffe? Per gli scaffali?
9: Proprio le staffe, e le ho perse poi alla fine.
8: Allora, se il muro era di cemento armato...
9: Ascolta, consigli da te non ne voglio.
8: No, se il muro era di cemento armato, lavorare col trapano penso che fosse inutile, giusto? Avresti dovuto chiamare un muratore, forse.
9: Ah, un muratore?
8: Un muratore. Se tu pretendi di bucare un muro di cemento armato, con le competenze che hai in fatto di muri, direi che la missione era persa in partenza. Vabbè. Questo ne sei consapevole?
9: Siete d'accordo con quest'uomo che non fa altro nella vita che fare buchi?
8: Contribuite a fare altri buchi.
9: Aiutatemi.
8: Nell'acqua con noi
9: io
8: stamattina.
9: Non so se credergli. Nell'acqua. Che problemi hai invece?
8: Io? Niente, io volevo solo...
9: Bene.
8: No, io bene. Io vi auguro buongiorno.
9: tu indossi l'impermeabile, ti scivola tutto addosso.
8: Mi scivola tutto addosso, sì, un buongiorno proporzionale con premio di maggioranza anche da parte mia.
9: Sì, sì, l'hai proposto tu la legge, la nuova legge elettorale, vero?
8: Eh sì, è interessante, lo sapevo, sai, cioè, che poi uno, ecco, tu pensa adesso, immagina se facessero un sondaggio, interrogassero il pubblico e chiedessero che cosa vuol dire sistema proporzionale con premio di maggioranza.
9: Io te lo dico dopo i Ramones.
8: Ah, sì, dopo sì, come no.
9: Ci penso quei due minuti.
10: Doc, hai perso le staffe.
9: Sì, esatto.
8: Va bene.
9: Let's go!
8: Con tanto di tremolio.
9: Sì, sì.
8: Questo è un effetto speciale nuovo.
9: Aiutatemi a fare i buchi.

0: No, lascia stare, te ne sei neanche capace di fare una ciambella col buco.
1: No, non rispondo.
2: Tu serve un tassellatore.
1: Cos'è?
2: Non un trapano comune, perché altrimenti non riesci. Ci vuole anche un bel tassellatore di marca. Buona giornata e grazie della compagnia.
3: Se vuoi passo io oggi pomeriggio, sì. Dai, che quando tasselli te li metto dentro io. Va,
4: sì, certo.
1: Perfetto, certo. Risolto il problema.
4: Come no?
1: Qualcun altro ha detto perforatore, ho,
4: sì,
1: pensato
4: anche
1: amico,
4: io,
1: perché delle sue amiche mi ha detto che è un perfetto perforatore.
4: Io sapevo che ci volesse il martello perforatore. Poi adesso ditemi se sbaglio, però come vedi un amico dei nostri mi ha dato ragione. Io penso che non ne capisco niente, sì, ma sì, col trapano cosa volevi fare?
1: Infatti
4: tu?
1: Qualcuno scrive trapano a percussione, punta per cemento,
4: sì,
1: non ascoltare Allegretti.
4: No.
1: Qualcun altro dice no, ci vuole il parmigiano col burro.
4: Sì. Ah, boh, guarda, parmigiano e burro si indurisce, guarda, regge veramente pesi inenarrabili, direi.
1: Buon compleanno a chi?
4: Allora, facciamo gli auguri a un grande pianista, Jerry Lee Lewis.
1: Yeah!
4: 69 anni fa registrava Great Balls of Fire. No, queste sono le ricorrenze.
1: Infatti devo farla io quella. Vai, vai, vai, vai, vai col compleanno.
4: Tanti auguri a Ray Royer. Ray Royer, chitarrista dei Procolarum, quelli di Wider Shade of Pale, che compie 81 anni. Johnny Ramone, chitarrista dei Ramones, invece ne avrebbe compiuti 78. Ne fa 61 invece CJ Ramone, bassista dei Ramones. Perché Jerry Lee Lewis, purtroppo, devo dire che
1: adesso ne parlo.
4: L'abbiamo
1: io.
4: Riportato in vita.
1: Certo. Nel 2002 i Bon Jovi pubblicano Bounce, nel 1991 i Soundgarden pubblicano Bad Mother Finger, 1988 The Dark Side of the Moon lascia la top 20, ho detto no, la top 200 di Billboard dopo 741 settimane, quanti soldi hanno guadagnato. 1980 i Talking Heads pubblicano Remain in Light e nel 1957 e Jerry Lee Lewis registra Great Balls of Fire, You Shake My Nerves, Run on My Brains, Too Much Love Drives on Me,
4: quella lì.
1: Fermami Nico, You Broke My Wheel, But I'm Still.
4: Guarda, se vai sull'intro dei Fontaine D.C. c'è gente che si incazza, te lo dico subito.
5: No, no,
4: vedi te chiude,
1: questo zitto,
4: ecco.
1: Questo zitto.
4: Ah, così?
1: Basta.

0: sentito Jerry, pensavo dicessi Jerry Calà.
1: Ragazzi, ma stamani siete svalvolati, bro.
2: Comunque qua se ride, se scherza, il tassellatore, il martello. Qua ci stanno 2 chilometri di coda e più sul tratto urbano. Piove. Quindi è macello qui, quindi cerca di rallegrarci la giornata, Doc, e vediamo come va,
3: A Rimercate si sta bene, c'è il sole, trasferisci,
4: no?
3: Che cosa vuoi che ti dica?
4: Va bene, comunque io aprirei la seconda pagina sì, con un dovuto preambolo, perché ci vuole questo, per poter poi raccontare la storia che racconteremo. La pacifica convivenza condominiale richiede che anche davanti a comportamenti intollerabili si scelgano sempre strumenti legali e proporzionati senza alimentare ulteriormente il conflitto. Chiusa
3: quindi
4: la parentesi.
3: Il manico di scopa non va bene?
4: Chiusa la parentesi, adesso vi racconto che cosa è successo. Il PM ha chiesto 10 mesi di condanna per una donna di Mondovì, in provincia di Cuneo, accusata di stalking condominiale e violenza privata, perché secondo l'accusa la vicina avrebbe reagito alle presunte molestie sonore di un condomino, lamentandosi anche dello sciacquone tirato di notte, cose che apparentemente la metterebbero dalla parte del giusto.
3: Certo, ci mancherebbe.
4: In realtà lei però ha fatto una serie di dispetti, ha bussato ripetutamente alla porta, ai muri, ha gettato pacchi postali, ha sparso sulle scale private immondizia, sale, aghi di vino, insomma.
3: Ma
4: anche...
3: non è così che si affrontano i problemi.
4: Oh, tra gli episodi contestati ci sarebbero anche numerosi colpi al soffitto e alle pareti per chiedere ai vicini di fare silenzio. La vicenda, secondo il PM, sarebbe caratterizzata da un clima di tensione costante. La sentenza, tra l'altro, è attesa per il 19 ottobre. Quindi, quando la protesta sfocia in dispetti e si passa dalla parte del torto,
3: cioè,
4: è capitato anche a voi?
3: Torto.
4: Ecco, 342 41 41 411.

0: io faccio casino, mi fai dispetti, io ti organizzo una festa.
1: No ragazzi, non si può fare così, cioè, altrimenti diventa la legge del taglione, capito? Occhio per occhio, dente per dente. Purtroppo io ripeto, posso capire quando una persona magari che deve dormire sente continuamente lo scarico del WC, rumori di mobili che vengono spostati anche oltre l'orario in cui bisognerebbe fare silenzio tipo le 10 di sera, che si fa? Sembra una follia, ma bisogna ricorrere esclusivamente alle vie legali, perché diversamente si passa dalla parte del torto.
2: Prima parli con l'amministratore, poi col capo
1: che non
2: te
1: se fila in genere amministratore,
2: cerchi
1: però
2: di convincere il vicino di casa maleducato e poi alla fine lo minacci dicendogli che vai dall'avvocato.
1: Ragazzi, avvocato. Avvocato, si risolve in tribunale.
2: Si risolve in anni di lotte.

0: No, scusate, però io se devo andare al bagno alle 2 di notte perché ho un'urgenza, o faccio i turni e torno alle 2, alle 3 di notte e mi voglio fare una doccia prima di andare a dormire, scusate, il vicino non mi deve rompere le scatole. I rumori non comprensibili a certi orari sono d'accordo, ma se io devo avere delle esigenze fisiche, fisiologiche e personali, io faccio rumore a tutte le ore.
1: Allora dipende però, attenzione, perché c'è una normale tollerabilità stabilita dall'articolo 844 del Codice Civile, che dice il limite legale stabilisce che i rumori non debbano superare di oltre 3 decibel il rumore di fondo durante la notte e di 5 decibel durante il giorno. Quindi lo sciacquone secondo me supera.
2: Ma la cacca è 3 decibel.
1: È autorizzata
2: e mezzo,
1: quella, vabbè,
2: no,
1: quelle
2: 3
1: sono
2: decibel e mezzo.
1: Quelle sono delle circostanze imprevedibili.

0: Adesso ho questo problema, per decenni ho fatto la doccia alle 5 del mattino prima di venire in radio e adesso nella nuova casa dove c'è un silenzio del cimitero e faccio la doccia ancora alle 5, nessuno si è ancora lamentato, però io spero che nessuno si lamenti.
1: Oh, ma dai, ma se la cosa è una doccia, io non credo che si vada a finire in tribunale per una doccia. Quando...
0: Ma io canto durante la doccia.
1: Lì è quello il problema. Ma sei intonato almeno?
0: Perché io non so. Shake my nerves and rattle my brains.
1: No, vabbè, dai. Se canti Jerry Lee Lewis come hai fatto stamattina, secondo me sono anche contenti, eh. Ecco, no, tu però svegli il condominio, non hanno nemmeno bisogno di puntare la sveglia, capito?
0: Sì, sì.

0: qui chiudiamo l'argomento non avendolo risolto. No. Nemmeno questo siamo.
1: Sai che era meglio parlare del sistema proporzionale con premio di maggioranza? Forse, sì. Forse avremmo avuto più soddisfazioni. Sì,
0: esatto.
1: Tra poco il traffico.
2: On Virgin Radio. Rock and talk.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
4: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online B per piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su biper.it.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
4: VirginRadio.it. Stay connected.
5: Virgin Radio.
6: Sono le 7.
7: It's 7 a.m.
8: Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade. Traffico rallentato sulla 4 tra Dalmine e Trezzo e code a tratti tra Milano Est e Cormano in direzione Torino. Sulla 10 Genova Ventimiglia viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio A26 Genova Gravellona Toce e Arenzano verso Ventimiglia. Coda per traffico tra Torre 9 e il bivio di Ramazzone Roma Sud verso il Grande Raccordo Anulare. Lungo il tratto urbano della 24 Roma Teramo è segnalato una perdita di carico tra Carso Oricola e Vicovaro Mandela verso la capitale. Infine, sulla statale 12 dell'Abetone del Brennero, corsia chiusa a causa di una frana all'incrocio Cutigliano in direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
10: 800-324-330, la seconda parte di Rock and Talk si apre con i Beatles, una canzone si intitola Revolution dal White Album, che è un album bellissimo, ma molto più bello è Rubber Soul.
11: Rubber Soul, doppio CD, versione capolavoro, ampliata e remixata, ed è quello che vi porterete a casa, solamente uno di voi, se sarete i primi all'800-324-330, perché udite udite, arriva il momento più amato di Rock and Talk, ovvero quello in cui pioveranno insulti come se non ci fosse un domani per esatto. Indovina la rockstar, tanto esatto. Così che va.
10: Esatto.
11: Così, ah, non vi azzardate, per carità, non vi azzardate ad indovinare al primo.
10: No, guai,
11: La pergamena ve la diamo,
10: Mauro. Ah, Jenny ha scritto stamattina scusandosi, sì, era distratta, in effetti ha sbagliato il nome, no, è Mauro, non Marco. Ecco.
11: Mauro,
10: Jenny ha scritto.
11: Dai, basta con Jenny. Jenny. No, tu Jenny da ieri, che da quando ha scritto Jenny non sei più la stessa persona.
10: Jenny,
11: hai fatto un danno, guarda, Jenny, hai fatto un guaio, ce lo hai rovinato il doc.
10: 800-324-330, maglietta, cappellino,
11: t-shirt, portapasse e cappellino.
10: Rubber
11: Soul, doppio CD.
10: CD, okay.
11: Direi che basta così.
10: Basta, direi di sì.

0: I am Dave Garn and the music I love is on Virgin Radio.
1: Allora, questi erano i Beatles con Revolution su Virgin Radio, non era chi era Dave Garn?
2: Indovina chi? Indovina la rockstar del giorno.
1: Allora, Marco, giusto?
3: Marco, ciao Marco! Pronto,
1: dai.
3: Marco? Ciao Marco!
4: No. Marco, sono Mauro.
1: Mauro, no, ma
3: non ci posso credere.
1: Allora, pensa che gag, sapevamo che tu fossi Mauro, però abbiamo, ci siamo messi d'accordo. Prima abbiamo detto, sai, no, che facciamo? Credo, battutono, chiamiamo Marco.
3: Ma cos'è? Mauro è il nome, ecco, più diffuso in Italia. Quanti anni hai, Mauro?
4: 49.
3: Eh sì, sì, adesso
1: cioè... Ma perché non puoi avere 49 anni? Scusa,
3: no, sai cos'è? Oh. Allora, ci sono neomamme che hanno appena affibbiato il nome Mauro al proprio figlio. Mauro chi lo chiama più, un bambino?
1: È un nome di una certa...
3: Sì.
1: Un nome da adulto, effettivamente.
3: Esatto, quindi probabilmente
1: però
3: sì.
1: Ci sono un sacco di bambini che sono stati chiamati Mauro, tipo mio nonno si chiamava Mauro, per esempio.
3: Sì,
1: però erano altri tempi,
3: esatto,
1: effettivamente.
3: Adesso si chiamano Kevin.
1: Si chiamano, io penso, in famiglia ho un bimbo che si chiama Kevin.
3: Mauro, vabbè, ci stiamo facendo gli affatti tuoi. Quindi hai 46 anni.
1: No, 49.
3: 49.
1: Problemi condominiali, Mauro? Esatto. Tipo qualcuno cammina con i tacchi sopra di te, tu che picchi con il manico della scopa e finisci in un tribunale con il PM che ti dichiara colpevole? No, così per sapere.
4: No, no, per fortuna no. Diciamo che abito in una zona pseudo di campagna, quindi tu è abbastanza tranquilla la cosa.
3: Hai lupi intorno.
1: Tu sì che hai capito. Bene, beh, bene. Posso sapere dove? Perché sì, sai che io sono appassionato dell'Inter.
4: Sempre a Roma, però in una zona, diciamo, poco popolosa, quindi zona Boccea, insomma.
1: Ah, zona Boccea, conosco benissimo, sì, sì, okay. Un po' più tranquilla rispetto al centro città,
3: allora,
1: diciamo.
3: Sto weekend vi incontrate, dai.
1: Ecco, ci andiamo a bere un caffè, dai.
3: Va bene.
2: Indizio 1.
3: Allora, caro il nostro Mauro, la band di oggi viene dalla Gran Bretagna. Sulla copertina del loro disco d'esordio campeggia un cigno avvolto in un sacco di plastica trasparente.
1: Ma. Possiamo dirgli il titolo dell'album almeno, dai.
3: Fai tu, però.
1: Dai, Speak and Spell, su.
3: Speak
1: and Spell.
4: Assolutamente niente.
0: I am Dave Garn, allora, and the music I love.
2: Indizio 2.
4: Stamattina prenderò gli insulti.
3: Forse sì.
1: Allora, io comunque non ho ancora capito Mauro Marco, ma fa niente.
3: Mauro.
1: Allora, a proposito di animali. Non noi, il frontman del gruppo è soprannominato The Cat per via di una delle sue tante vite. Nel 1996 è stato clinicamente morto per 3 minuti, poi è risorto.
3: Quindi niente, ancora no.
1: Non stiamo
4: ancora
1: giocando
4: niente,
1: con Gesù e i suoi discepoli, quindi...
0: I am Dave Garn, ecco. And the music I love is on Virgin Radio.
2: Indizio 4.
3: Agli inizi della carriera, quando erano ancora un quartetto, si facevano chiamare Composition of Sound. Poi scelsero un nome più alla page, ispirati da un rotocalco di moda francese. Quindi... Fauchon,
1: Jean,
3: De Pêche, Jean,
1: dai, su, un nome francese per un gruppo inglese, in
3: sì,
1: realtà.
3: De Pêche, Jean, Van, Jean.
1: Dave Gunn, che cosa ti fa venire in mente? Mauro.
5: Basta.
4: Clash.
1: Di chi? Mamma mia, ragazzi.
2: Hai perso.
1: No, aspetta. No, perché abbiamo ascoltato London Calling questa settimana, quindi a Mauro è venuto in mente, sono venuti in mente i Clash. No.
3: La solitudine ti sta deteriorando,
1: non sono
3: Mauro.
1: Non so. Dave Gunn, no?
3: Dave Gunn.
1: È il frontman dei Depeche.
4: Depeche Mode.
3: Eccolo
1: e
3: lì,
1: quindi
3: un momento di lucidità e tac, l'ha beccato.
1: No, io ho detto
3: Mauro.
1: Dave Gunn, Depeche, lui ha aggiunto che... Mode, però è stato bravo, almeno il Mode ce l'aveva.
3: Bravissimo, è vero? È vero, lo sapete cosa dire a questo Mauro, vero?
4: Vabbè, io ragazzi la risposta chiaramente la sapevo, però purtroppo per andare controcorrente rispetto alla pergamena di ieri.
3: Ma certo.
4: Ho fatto dovuto mantenere.
6: Ma smettila di dire
1: profilo basso, no? No, è che
3: esattamente
1: diciamo...
3: quello che diceva la maestra alle elementari. Io so tutto, ma sai.
1: Profilo basso.
3: Non voglio mettere in difficoltà i miei compagni di classe.
1: Ciao Mauro!
3: Ciao Mauro!

0: Mode, alla prima i Depeche Mode.
1: No, raga. No, raga, questo è il peggio di tutti.
2: Sì, di tutti.
1: Questo è il peggio di tutti.
2: Del mondo.
1: Questo, ma questo per me non ha mai ascoltato musica.
2: No, mai, mai.
1: Ma manco, cioè, anche un ignorante avrebbe detto i Depeche Mode. Battaripone.
3: Mauro, tu vivi isolato perché ti ha...
4: Ah, Mauro, tu sei la capra delle capre. Fai bene a sta in campagna a Roma. Pasqua bene, bruca.
5: Mauro, le amo il Lecce. Buongiorno, Mauro, Tarello, Depeche Mode.
3: Mauro, a te dai, ti ha isolato la società e comunque hai detto Depeche Mode.
5: Ma che voglio dire a Marco, a Mauro, a come si chiama? Che uno più uno potrebbe fare due.
2: Sono punti di vista questi.
6: No,
2: cioè,
6: no, ma poi dire. Scrivono, pensa a Arguti, c'è chi ha scritto, no, ma è mezz'ora che c'è la voce in radio di Dave Gunn. Noi però non ce ne avevamo accorti di questa cosa, cioè sentivamo dire My Name is Dave.
7: I am Dave Gunn and the music I love is on Virgin Radio.
6: Ma avresti mai immaginato che... No, cioè, ma cammina, no, ha avuto tre minuti di...
2: Ma tre minuti, ragazzi?
6: Sì, per tre minuti è stato nell'altro mondo, ma poi è tornato con noi, fortunatamente. Stone Temple Pilots.
2: Invece noi siamo sempre qua.
6: Noi siamo sempre qua.

0: Sono i Clash Mode alla prima.
1: Mauro è il prototipo perfetto del caprone del venerdì, che con una figuraccia del genere ti lascia il sorriso per tutto il fine settimana fino a lunedì successivo.
2: Ma passate solo uomini? Le donne dove sono finite?
3: Forza,
2: ragazzi, ma bisogna avere le quote rosa anche nei passaggi.
3: Rispondi tu alla signorina.
2: Tanto
3: avanti.
2: Buonissima.
4: Ma smettila di dire cazzate.
3: Ah, ci ho pensato Nico, quindi.
5: No, Jenny, abbiamo parlato di Jenny stamattina. Jenny, piuttosto, Jenny, era Marco o Mauro questo qui? Non ricordo.
3: Così la...
5: Allora, quelli che abbiamo ascoltato erano i Pilots Temple Stone, e quelli, i prossimi sono i
3: Stone Roses. Poi tra... no, guarda, mi stai tutto con stamattina con sta storia del trapano e del muro e del perforatore, già hai mandato tutto in vacca. Adesso
6: I am Dave Gong and the music I love.
3: Chi
5: era lui?
6: Mick Jagger. I am Dave Gong and the music I love is on Virgin Radio.
5: Esatto.
3: L'ultimo rock and bass però è Mick Jagger, giusto? Sì. Io ragazzi stamattina non lo so, ma cosa state combinando?
5: Questi sono gli Stone Roses.
3: Questi sono i Rolling Stones.
5: I Rolling Stones, sì.

0: Hi, I'm Dave Gunn. Ma non Gunn come cognome, Gunn perché se n'è andato. Pure Dave se n'è andato dopo sta prestazione.
1: Cioè, era cos'era, una critica nei nostri confronti?
2: No, di Marco.
1: Ah, beh, allora va bene. Allora, tra poco torniamo con i Blink.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito, €13.500. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow.
8: Sei in vendita? È su Subito Motori. Il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
11: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
14: La piadineria.
12: La più buona, perché mia.
15: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
16: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
17: Buone, fresche, crocchette, scenamo, genuine.
2: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
17: Ma che felicità scodinzolare.
2: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

0: su Virgin Radio. Allora, a che punto siamo? Sono le 7:28, è passata un'ora dall'inizio della trasmissione, un disastro totale.
1: Bravo.
0: Nessuno mi ha aiutato a fare i buchi nel box, poi non abbiamo risolto il problema di convivenza del vicinato, poi a rovinare ulteriormente tutto quanto è arrivato Marco, Mauro, Luigi.
1: Proprio una ciliegina sulla torta. Tu, guarda, io ho un mal di testa, credimi, ho un mal di testa, e sono solo le 7:29 minuti, ragazzi.
0: Come facciamo a risollevare la trasmissione?
1: Guarda, come facciamo? Parliamo di una cosa seria, perché prima abbiamo citato questo episodio quasi direi biblico, direi della carriera di Dave Gunn,
0: sì,
1: ovvero il 28 maggio del 1996. Gunn fu vittima di un'overdose da speedball, così andarono le cose, in un hotel di Los Angeles dove lui si era trasferito alla fine del matrimonio con Teresa Conroy.
0: Okay.
1: Quel giorno rimase clinicamente morto per circa 3 minuti, tanto da far temere il peggio ai soccorritori. Venne rianimato, ma si trovò ben presto con le spalle al muro su di lui. Infatti pendevano capi di imputazione che avrebbero comportato l'espulsione degli Stati Uniti qualora non fosse riuscito a disintossicarsi. Messo alle strette, Dave decise di farsi curare rimanendo sotto costante controllo medico.
0: Okay.
1: Per diversi mesi, sottoponendosi dei controlli che attestassero il definitivo abbandono delle sostanze stupefacenti, e basta. Questa
0: allora
1: era
0: la domanda è: siete sotto controllo medico?
1: No, qua episodi in cui siete risorti da un periodo negativo. Va bene? Episodi che vi hanno insegnato che la vita certe volte va presa per le corna, e quindi avete trovato la strada giusta per risollevarvi da un grande guaio.
0: Le corna degli altri, non le vostre.
1: Non le vostre, ecco. No, ma perché no? Anche dopo un divorzio, magari dopo un tradimento, uno si risolleva, trova un'altra strada, una nuova relazione, un nuovo compagno, una nuova compagna, insomma, rinascite.
0: 342-4141-411. Chiamate, tanto qui di corna ne abbiamo viste tante.
1: Siamo qui, oggi abbiamo detto che questo è il vostro sportello, siamo aperti a tutte le segnalazioni, a tutte le testimonianze. 342-4141-411, un gran casino oggi, grandissimo casino.
0: Guns N' Roses!

0: se il nome del cantante Axl Rose, se io cantassi una canzone come questa per 5 minuti morirei senza risurrezione. Allora parliamo, anzi vi racconto una bellissima, fantastica storia che ci ha inviato Silvia al 342 41 41 411. Parliamo di risurrezione, sì, un'intera famiglia risorta. Sicuramente il giorno dopo in cui, dopo 2 anni di terapia, nostra figlia di 6 anni era guarita dalla leucemia, è stato l'inizio di una nuova vita. Ora è una bellissima ragazza di 18 anni, più alta di me, e non abbiamo imparato e abbiamo imparato davvero a gustarci ogni momento insieme. Silvia, un grande, enorme, infinito abbraccio da parte nostra.
1: Oh, e Rossella da Bergamo, altra storia, altro tipo di resurrezione. Dopo non aver preso i biglietti per gli Oasis nel 2024, stavo proprio così, ma ho persistito e quest'anno la fortuna è stata dalla mia resurrezione, biglietti per Roma 2027. Ecco, beh, direi che
0: ce la si fa.
1: Direi prende il trono per le corna.

Nothing Better Than This, Kasabian, Super Gym Radio, niente di meglio per risorgere dalle ceneri, la storia di Dave Gunn. E voi che scrivete, come chi per esempio dice: Sara, 3 mesi dall'operazione alla frattura del femore, sono tornata a fare ciò che mi piace e mi soddisfa di più, sentieri di montagna. Let's go.

0: Kentucky si sente Blackstone Cherry Like a Roll su Virgin Radio. Si va verso nord, verso Boston, gli Aerosmith
1: on Virgin Radio. Rock and talk.
2: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni ti scontiamo l'IVA come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
4: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschiveri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci.
5: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima, Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Sognare una vacanza d'inverno?
10: Previsto.
9: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
10: Inaspettato.
9: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
10: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
9: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
11: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
13: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
14: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
17: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
18: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, tablet Lenovo IdeaTab Pro Gen 2 256 giga a tuo a 449 euro. Disponibili 800 pezzi. MedioWorld.
22: Virgin Classics.
0: 1975.

0: Breathe Motion, questi erano gli Aerosmith, appuntamento con i classici della storia del rock, e anche Steven Tyler porta acqua al mulino delle storie di risurrezione di cui stiamo discutendo. Lui, dopo insomma, i problemi alle corde vocali, torna con un due date insieme alla band Aerosmith and Friends. Ne parlavamo proprio ieri in Rock and Talk su Virgin Radio.
1: Marco D'Aosta è un'altra storia tostissima sulla quale però si riesce anche a sorridere. Ci racconta: sono nato morto e mia madre ancora, per prendermi in giro, ancora adesso mi dice 2 minuti senza ossigeno al cervello e si vedono tutti.
0: Ecco, Marco, tranquillo, perché qui c'è chi è cascato dal seggiolone, quindi come vedi...
1: Però non si è più ripreso.

0: Gli anni 90 invece è stata appena sfornata, eh?
1: Beginner Boys, loro sono i Simple Minds su Virgin Radio in Rock and Talk. C'è Chiara che dice: io sono risorta da una depressione postpartum, purtroppo se ne parla ancora troppo poco, ma esiste, quindi sdoganiamo questa cosa della maternità non per forza idilliaca. Grazie alla terapia e all'aiuto della mia famiglia sono più forte di prima, innamorata più che mai della mia bimba di 8 mesi. Un abbraccio e un in bocca al lupo per la tua, per il tuo futuro, Chiara.
0: Io sono risorto dopo una depressione post matrimonium, ma del resto non mi sono più ripreso. Io
1: non ti sei più ripreso?
0: No, niente,
1: non eri caduto al seggiolone te? No. Vabbè, Cranberries.

0: grazie alle promesse dei Cranberries Promises. La nostra promessa è che fra poco torniamo, giusto?
1: Con le breaking news del TGCOM 24
2: on Virgin Radio. Rock and talk.
3: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
5: Quando lavoro, voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest.

0: potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
2: Virgin Radio.
3: Sono le 7 e 59 minuti.
4: It's 7:59 a.m.
3: TGCOM 24. Breaking news.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Governo pronto ad intervenire sulle accise mobili contro il caro carburanti. Abbiamo 170 milioni che possono essere spesi, annuncia la Premier Meloni, augurandosi di poter ripristinare pienamente il price cap. E in Italia il diesel a 2,21 euro al litro. Legge elettorale, oggi il voto finale a scrutinio segreto dopo che la Camera ha approvato la terza fiducia posta dal governo sui primi tre articoli. È un proporzionale con premio di maggioranza per la coalizione con almeno il 42% dei consensi. Tra gli altri punti l'aumento delle firme per collegio, le preferenze, il nome del candidato premier. Sergio Mattarella ha firmato tre decreti di grazia parziale. Tra i beneficiari, gioielliere catanese di 66 anni che nel 2008 uccise due rapinatori nel suo negozio a Nicolosi. Un terzo fu ferito. Gli altri atti di clemenza riguardano due detenuti condannati per droga. È morta Mari Carmen, simbolo delle proteste per la casa in Spagna. L'87enne è deceduta all'ospedale di Madrid, dove era stata ricoverata dopo lo sfratto dall'abitazione, dove aveva vissuto per 70 anni. Ma il popolo delle chiavi non abbandona la mobilitazione. 11 novembre, sciopero generale di 24 ore. È grave l'attore Davide Iacopini, colpito con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar a Roma mentre era in monopattino. La procura indaga per tentato omicidio. Si tratterebbe del terzo episodio analogo nella capitale. Maxi frode fiscale all'Unione Europea, l'ha scoperta la Guardia di Finanza di Varese. Sei arresti e un sequestro da 11 milioni di euro che riguarda beni, valori e denaro riconducibili a 8 indagati e a 3 imprese. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Una finestra è una finestra.
7: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
6: Vedo.
7: La maniglia centrale è davvero elegante.
6: Sì, bella.
7: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
6: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
8: Ocnoplast. Le finestre di design.
9: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
10: Traffic. La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 in direzione Milano, traffico rallentato tra Firenze Sud e Firenze Scandici per incidente. Verso Napoli segnaliamo una coda tra Orvieto e Attigliano per lavori. Sulla 4 in direzione Torino, code a tratti tra Bivio con il raccordo tangenziale est di Milano e Cormano per traffico intenso. E poi per traffico intenso sulla A7 in direzione Genova, traffico rallentato tra Genova Bolzaneto e Bivio A7 a 12 Genova Livorno. Infine sulla statale 148 Pontina, traffico rallentato per incidente tra uscita Pomezia Nord e Castel Romano Trigoria in direzione via Cristoforo Colombo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
12: Rock and Talk, il risveglio a tutto rock di Virgin Radio.
13: Traffico intenso anche qui in questi studi, perché fra poco si giunge anche Antonello Piroso che sicuramente oggi ci parlerà della resurrezione di Matteo Renzi. No, potrebbe essere.
14: Ma figurati in politica, si sa, anche quello è un mondo in cui si muore, si risorge, sì, magari sotto altre spoglie. Ma giravoce che in realtà Antonello sia morto e risorto quando al bar ha provato per la prima volta il matcha latte. Tu hai mai bevuto il matcha latte?
13: No.
14: Questa tazza di latte caldo aromatizzata con questo tè giapponese dal retrogusto amarognolo. All'inizio pensava di non farcela, ma poi ha detto: che buono! da oggi niente più cappuccino. Maccia, quindi
2: smettila di dire cazzate.
14: A Prati, Antonello, oramai si serve solo di macialatte nei migliori bar della capitale. Sì, sì, sì.

0: It's California. Io colleziono dischi di bluegrass. Francesco Allegretti, insulti. Sì, perché col macialatte ne hai raccolti un po', eh.
1: Ma la mia era una provocazione, caro mio.
0: Provocazione come il burro e i pici.
1: Come il burro e i pici. Tu credi che io non sappia cosa ne pensano molti del macialatte? Tant'è che domani potremmo fare una seconda pagina dedicata proprio a questo: macialatte contro cappuccino, il vecchio e il nuovo.
0: Bene,
1: perché sai com'è? Adesso nei bar sembra che il cappuccino sia passato remoto,
0: vecchia,
1: proprio, no?
0: È vero. Per boomer, allora vado da Iari stamattina, il mio barista di fiducia.
1: Chiedigli un macialatte.
0: Ma quello mena, eh.
1: Quello mena. È buono un
0: macialatte. Mi tira la tazzina in testa.
1: Salutare. Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunt

0: 10 minuti dopo le 8 siete in Rock and Talk su Virgin Radio. Questo era Brandon Flowers con Tiger's Blood.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GrandVision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GrandVision Plus ne ho presi addirittura due.
3: Scegli anche tu GrandVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GrandVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GrandVision.it. Termini e condizioni sul sito. GrandVision. Vederci bene insieme.
4: Lo abbiamo sentito poco fa in onda, anzi fuori onda, per parlare, per prepararsi, e la notizia è che è di buon umore, quindi solo good news e riflessioni leggere leggere. Oh, sta per arrivare lui, Antonello Piroso.
5: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato, due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
1: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
10: E da oggi anche il mobile.
9: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
11: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
12: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
11: Così vicino.
12: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
11: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
13: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
14: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
16: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
15: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
16: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
15: E succede anche sulla spesa online.
17: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
18: Fuori, in furia, alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief! Un solo spray!
19: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1.000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homobile.it.
22: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e patate selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
23: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
24: Rock and Talk, su Virgin Radio, l'autorevole punto di vista del Cavaliere Nero Antonello Piroso.
25: Puntata del giovedì, quindi lo accogliamo anche in questo 8 ottobre con i suoi fari puntati sull'attualità, il nostro Cavaliere Nero Antonello Piroso.
24: Rock and Talk.
25: Buongiorno Antonello. Buongiorno.
26: Macia latte, macia latte.
25: Ah, mi piace, lo sapevo io.
26: Macia latte, macia latte, macia latte. No.
25: Ah, no? No.
26: No, beh, ma che il macia latte, con tutto rispetto, se vi piace bevete.
25: No.
26: Ma se vi piacciono mangiate pure i vegan burger. Ma che mangiatevi le bistecche di Seitan. Ma non è Seitan. Vabbè, comunque a parte il fatto che se al baretto di Trastevere, dove mi fermo praticamente tutti i giorni, il baretto di Romolo senza collo, nel senso che il gestore è un ex giocatore di rugby senza collo, nel senso che le spalle si attaccano direttamente ai lobi delle orecchie, è privo del muscolo trapezio, quindi gli chiedo un macia latte, non posso riferire che tipo di risposta mi posso aspettare. Risposte che invece vorrebbe la Corte dei Conti, che sta indagando su una trasferta di febbraio scorso, quando c'erano le Olimpiadi Milano-Cortina, del ministro Salvini con, se non ho capito male, 4 persone del suo staff, che nel weekend tra il 7 e il 9 febbraio sono andati a Cortina per assistere, tra l'altro, alla discesa femminile. Stiamo parlando di sci, eccetera. Perché la Corte dei Conti starebbe indagando su questa trasferta? Perché allo Stato è stata presentata una fatturina per il soggiorno del ministro e dei suoi 4 accompagnatori, che avrebbero preso 5 stanze per 2 notti alla modica cifra di 1.500 euro, ma non 1.500 euro per le 5 stanze, 1.500 euro per una notte per ogni stanza, una suite. Siccome a casa mia con l'aritmetica si fa presto e veloce, 1.500 euro per 5 fa 7.500, per 2 fa 15.000 euro per una notte. Là dove a Milano Cortina, tra l'altro, c'è una foresteria dello Stato che è proprio adibita ad accogliere le autorità che eventualmente si presentino in loco. Quindi avevano già una sistemazione a carico dello Stato, hanno preferito andare in albergo con questi costi. E allora, siccome i costi appaiono un tantinello esagerati, ecco che la Corte dei Conti vuole delle risposte. Vedremo quando arrivano, soprattutto, come al solito, se arrivano. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Made it alright, questi erano gli Offspring su Virgin Radio.
1: Su Virgin Radio Antonello Piroso.
2: Allora, inciampando in la sera guardando i talk show, sono incappato in una dichiarazione per le quali ho appizzato le orecchie, perché era una dichiarazione tosta, forte. Cioè, un ospite di un talk show ha detto: ma secondo l'ultimo sondaggio gli ucraini sono favorevoli al 70-75-80% a chiudere facendo la pace con la Russia. Urca, ho detto io, caspita, ma com'è che mi è... Eppure sono uno abbastanza connesso, mi sono perso sto sondaggio. Allora sono andato a cercare le fonti di questa solenne e autorevole affermazione, per cui sono andato a vedere un sito che si chiama Visit Ukraine, cioè più ucraino di così, il quale dà conto in effetti di un recente sondaggio il cui primo risultato però non dice quello che questo signore, che poi vi dirò chi è, ha detto in TV, perché dice una cosa assolutamente diversa. E cioè, secondo i dati di questo sondaggio ucraino dell'Istituto Internazionale di Sociologia di Kiev, il 79% degli ucraini crede nella vittoria dell'Ucraina nella guerra contro la Russia. Quindi non c'è nessuna voglia di arrendersi o consapevolezza di una sconfitta. Tutt'altro. Il 79% degli ucraini crede nella vittoria dell'Ucraina nella guerra contro la Russia. Dopodiché, ovviamente, vengono fatte altre domande su: ma è il caso comunque di avviare un processo diplomatico? Che cosa bisogna fare con le concessioni territoriali, viste le pretese della Russia, visto che noi ucraini alle pretese della Russia diciamo sempre di no? Ecco, in questo caso, in effetti, c'è scritto nel sondaggio che mi sono letto che il 75% degli ucraini ritiene possibile avviare negoziati con la Russia per porre fine alla guerra. Non stanno dicendo che è la cosa migliore da fare, stanno dicendo che è possibile, ma è possibile a determinate condizioni, che fanno proprio riferimento alle concessioni territoriali. Quindi, nel più seguito talk show dell'Access Time, che è 8,5 sulla 7, i dati Auditel sono quelli, lo certificano, ne prendiamo atto. Nel più seguito talk show di Access Time, un ospite dice: gli ucraini vogliono fare la pace con la Russia. Gli ucraini no, credono invece alla vittoria sulla Russia, e che semmai in subordine, se proprio si possono o si devono avviare negoziati con la Russia, bisogna farlo a determinate condizioni. È un'altra storia rispetto a quello che ha detto questo signore quella sera e che adesso vi faccio sentire. Vai Nico.
3: Gli stessi ucraini ormai stanno dicendo a se stessi che la guerra è persa. Oggi c'è un sondaggio, 75% degli ucraini dicono: trattiamo subito perché non possiamo fare un altro inverno così.
2: Ma da dove l'ha presa sta roba Marco Travaglio? Ma io porca... Cioè, ma in un mio programma televisivo l'avrei messo a fare le fotocopie. Ma uno che cita un dato, lo butta lì, sempre con quell'aria di dire: io so tutto e voi agli altri ospiti non sapete niente. Quindi, come quando parla Marco Travaglio, parla Marco Travaglio, l'oracolo della verità, se dice una cosa sarà sicuramente vero. Un po' come quando Ranucci, ve lo ricordate, andò in televisione a dire che il ministro Nordio era stato ospite di Nicole Minetti in Sud America, e siccome era Ranucci, quella sera in quello studio televisivo nessuno gli disse: che cacchio stai dicendo? Ma da dove l'hai presa sta notizia? Come ti arriva? Notizia che stiamo ancora verificando, disse Ranucci. Perché questi guru dell'informazione prima sparano, no? La minchiata, scusate la parola, bambini, spero che non prendete esempio dal Cavaliere Nero. Sparano le loro cartucce, tanto poi nessuno va a verificare, o se lo fanno lo si fa con grande ritardo. E allora io vorrei dire a Marco Travaglio e a quelli che la pensano come lui che io credo come dire, facendo proprio una domanda diretta a cui adesso Nico poi attaccherà subito una risposta altrettanto diretta. Marco, ma tu lo sai chi è che davvero si vuole rendere i russi? Vai Nico.
4: Sto cazzo.
2: Scusate se non lo facevo, stavo male. È un frammento di una famosa serie televisiva, Boris. Vogliamo sentirlo per intero, Nico, giusto per capire come siamo arrivati a ritagliare questa
4: risposta. Sto cazzo.
5: Dai cani, stop, per piacere.
4: Oh. Ma hai detto di la cosa che ti viene più naturale. Tanto la doppi, no?
5: Ho capito, ma se dici quella cosa si vede sul labiale poi. Dai, cama la cucchiara, che stava al mercato. Dai, per favore.
2: Con la mano a cucchiaia, altra espressione proprio tra Steverina o Testaccina di Roma. E va bene, ecco chi si vuole arrendere subito ai russi, mio caro Marco Travaglio e cari amici che siete tutti filorussi, non so quanti, ma insomma, esattamente quello che ha detto l'attrice nella serie TV Boris. Così parlò lei, così parlò il Cavaliere Nero.

0: grandissimi, indimenticabili Doors, People Are Strange su Virgin Radio.
1: E il nostro cavaliere nero Antonello Piroso qui in Rock and Talk.
2: Ovviamente ci sono cose ancora più importanti della guerra in Ucraina, che pure è importante, esattamente come la vicenda su cui fra poco torno, del conflitto israeliano-palestinese. Parliamo anche un po' di geopolitica. Le borse europee se la sono vista brutta ieri, vediamo adesso cosa succede oggi. Preoccupano i rendimenti sui titoli di Stato, cioè la crisi dei debiti pubblici, no? La crisi dei debiti sovrani, chiamatela un po' come volete, ma insomma le borse sono andate in affanno. Tanto più che poi esistono anche notizie che in questo momento sono un po' laterali, ma io ricordo che anche toccando tutti gli amuleti, in questo momento io mi sto sfregando la testa all'inizio del Covid, no? Ah sì, beh, arrivano notizie di una strana influenza in Cina, vabbè, saranno casi loro. No, lo dico perché il fatto che la Russia non stia collaborando con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel senso che non stia dando alcuna notizia su questi due casi di peste in Siberia, beh, insomma, dice vabbè, ma la Siberia sta dall'altra parte del mondo. Sì, sì, ma i virus girano, tanto più, no, nell'era contemporanea, girano alla velocità della luce. Quindi, per carità, saranno due casi isolati, ci sarà un motivo sicuramente verificato e controllato, però insomma, sempre due casi di peste sono, che no. In Italia invece oggi i fari, come dicono nei telegiornali, i fari sono puntati sul Parlamento, perché oggi si vota definitivamente la nuova legge elettorale con scrutinio segreto. Però segreto tanto non sarebbe, perché qualcuno avrebbe attivato un sistema per controllare come votano i parlamentari, soprattutto i parlamentari di destra, che sono quelli che in teoria tutti insieme, le quattro forze che sostengono il governo, dovrebbero votare tutti insieme appassionatamente a favore di questa legge voluta dal governo di Giorgia Meloni. Invece si temono i franchi tiratori, quelli che nel segreto dell'urna dicono ufficialmente voto a favore e poi nel segreto dell'urna votano contro e impallinano la legge, no? Il fuoco amico. Avrebbero attivato un sistema per controllare tutti i parlamentari del centrodestra. Io non lo so se sia vero, poi in questi casi fioccano le notizie. Resta un dato di fatto che questa legge, a mio modestissimo avviso, per come l'ho letta, presenta più di un profilo di incostituzionalità. Pronto io a essere smentito da chiunque, dai giuristi, ma soprattutto dalla Corte Costituzionale, perché poi quando c'è un problema, se una legge è costituzionalmente corretta o no, lo dice la Consulta. Il problema con la precedente legge elettorale, il Porcellum, è che noi hanno approvato il Porcellum, abbiamo fatto due elezioni col Porcellum e poi con molta calma la Corte Costituzionale ha detto che la legge del Porcellum era incostituzionale. Abbiamo avuto due parlamenti eletti con una legge che non era costituzionale. Questo è il problema di questa legge. La vogliono approvare velocemente e andare alle elezioni, perché metti che nell'intervallo la Corte dica che la legge è incostituzionale, sarebbe un rebelotto. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Radio Nowhere, Super Gym Radio, questo era Bruce Springsteen.
1: Antonello.
2: Ieri era il 7 ottobre, ho visto tutto quello che potevo vedere tra filmati, contributi, documentari, lunghi documentari, film su quello che i massacratori di Hamas hanno fatto, l'eccidio, l'ecatombe, come abbattevano i ragazzi che ballavano nel deserto, li giustiziavano, addirittura li fermavano, magari avevano le armi scariche, ricaricavano e poi li abbattevano come animali. Io vi ho raccomandato di andare a vedere il film Nazza, che racconta ad opera di due registi israeliani come l'esercito israeliano abbia compiuto crimini di guerra nella striscia di Gaza, ma non bisogna dimenticare il 7 ottobre, perché è lì che soprattutto la responsabilità di Netanyahu, come gli hanno detto ancora in questi giorni i parenti e i genitori delle vittime del 7 ottobre. Dove era Netanyahu? Com'è che lo Stato di Israele non è riuscito a intercettare quello che stava per fare Hamas? Hamas, che in passato è stato anche finanziato, come è stato ormai documentato, dagli stessi israeliani per tenerli buoni, solo che l'Iran li pagava di più e si sono ritrovati con il 7 ottobre. E Netanyahu non ha mai detto una parola sua di assunzione di responsabilità per quello che è successo prima del 7 ottobre, il 7 ottobre e dopo il 7 ottobre a Gaza. Così parlò il Cavaliere Nero.

0: Carlos, l'ultima delle quattro canzoni che ascoltiamo durante quell'intervento di Antonello Pirozzo.
1: E quindi noi lo salutiamo e gli auguriamo un buon proseguimento di giornata, ma sarà di nuovo con noi domani su Virgin Radio. Ciao Antonello!
2: Tanto amici ascoltatori di Milano mi dicono che in alcuni distributori, quelli non legati alla grande distribuzione, il gasolio è arrivato già a 2,95 euro. Avanti così, le borse crollano, il gasolio alle stelle, viva Trump, viva il governo, volemo se bene anche a Marco Travaglio. Siete contenti così? Passate una bella giornata, siete la resistenza, domani, ciao!
0: A domani!
3: On Virgin Radio, Rock and Talk.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Mish, mi dici il tuo segreto per rimanere in forma?
6: Acqua in bocca.
5: Ah, non me lo vuoi dire?
6: Ma no, intendevo, bevi Rocchetta. Stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica ed è amica della mia linea. Puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
7: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
9: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
12: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
13: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
15: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
14: E dietro la grigliata?
15: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata, solo nei ristoranti Rodaus.
16: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
17: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre, regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bper.it.
18: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
19: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
18: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
19: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
18: Quello è sicuramente un brutto affare.
20: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
21: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
22: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
21: Ma che felicità scodinzolare.
22: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
23: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
24: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
25: Sostituiscio!
26: Leo, si dice sostituiscilo.
25: Sostituiscio!
27: Leo ha ragione! Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacque elettrico in classe B.
0: Virgin Classics 1977.

0: 1977, un classicone. Ed erano già nel 77, sembra una vita fa, è una vita fa, e tu pensa che i Rolling Stones erano in giro già da 15 anni. E nei 64 anni di vita dei Rolling Stones, il bravo Mick Jagger, che sarà anche egocentrico finché vuoi, ha condiviso il microfono con Keith Richards ben 4 volte. Ma fa bene, perché Keith Richards canta bene, ha fatto 3 album solista. Perché per esempio Bruce Springsteen, visto che Little Steven canta bene, non lo fa, non fa qualche duetto con Little Steven?
1: Appuntiamoceli i casi nella storia del rock di personaggi che potrebbero aver voluto i riflettori solo su di sé, trascurando invece chi nella loro band aveva una voce bella tanto quanto la loro. Stai lanciando delle accuse molto chiare, ecco, mi pare di capire. Allora no, parliamo di Mick Jagger e Keith Richards. Allora, loro sono membri fondatori ovviamente dei Rolling Stones, ma per chi non lo sapesse hanno anche prodotto, coprodotto numerosi album della band sotto lo pseudonimo di Glimmer Twins.
0: Sì, vero.
1: Ma la domanda è: quali sono state le occasioni in cui hanno duettato? Quindi parliamo di Bad Luck Hideaway, che è questo brano pubblicato a sorpresa sulle piattaforme come lato B dell'ultimo singolo Mr. Charm, che era in realtà una bonus track dell'edizione digitale di Foreign Tongues, ma solo adesso è arrivato ufficialmente in streaming per tutti. Le altre occasioni sono state Something Happened to Me Yesterday e Connection, parliamo del 1967, e poi Memory Motel del 1976, quindi 4. Probabilmente adesso arriverà anche una quinta, no?
0: Perché sì, nei prossimi 20 anni sicuramente ci saranno altre occasioni, certo, tanto sappiamo. Beh, che
1: comunque vedi, poche occasioni ma buone. Evidentemente per decidere di farlo in Foreign Tongues dopo tanti anni rispetto all'ultima, perché ne sono passati quasi 50, anzi no, 50 secchi dal 76, direi proprio che l'occasione era di quelle importanti.
0: Giusto, e io direi proprio che è il momento di fare i bagagli, perché questo è l'ultimo pezzo.
1: Questo è l'ultimo pezzo, facciamo i bagagli. Bagagli ancora, non parlare di bagagli con me, io da oggi sono zaino, figurati.
0: Rubano anche gli zaini,
1: ma quello me lo tengo stretto, mica lo metto in stiva quello.
0: Placebo.

0: Doc, il boss non si tocca, questo è reato di lesa maestà. Guarda che ti tocca fare i bagagli per quello, eh? Non scherziamo.
1: Mi sa che quando esco troverò un capannello di fan di Bruce Springsteen che vogliono
2: Il plotone d'esecuzione che te meriti, perché io te l'ho detto, avremmo potuto fare divulgazione e spiegare il proporzionale con premio di maggioranza, invece, come sempre, abbiamo fatto i buffoni, ma a noi piacciamo così.
1: abbiamo fatto
2: Ecco.
1: danni anche oggi, ma domani torniamo, questa è una
2: Peggio,
1: minaccia.
2: domani peggio, domani, se oggi era peggio, domani figurarsi. Nico Carminati, Riccardo Buccella, Antonello Piroso, buon
1: Ciao a
2: proseguimento.
1: tutti!
3: Siete delle bruttissime
1: Oh,
3: persone.
1: sì.
4: On Virgin Radio. Rock and talk.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fairtrade. Convieni al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Convieni a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.

0: Tweet. Stay connected.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 9.
3: It's 9 a.m.
2: TGCOM 24. Breaking news.
4: Buongiorno da Ester Oletto. Netto rialzo per i prezzi del petrolio sui mercati. Il Brent sfiora i $103 al barile. Il governo Meloni studia nuovi interventi sulle accise. A disposizione ci sono circa 170 milioni di euro di extragettito IVA maturati a settembre. Palazzo Chigi però non ha ancora deciso se usare subito il tesoretto o tenerlo di riserva. Legge elettorale, l'esecutivo incassa alla Camera la terza fiducia, ha approvato anche l'articolo 8 che estende il diritto di voto ai fuori sede e caregiver familiari, oggi l'atto finale a scrutinio segreto. Il presidente Mattarella concede 3 grazie parziali, una riguarda il gioielliere di 66 anni che nel 2008 sparò e uccise 2 rapinatori nel suo negozio a Nicolosi, Catania, un terzo rimase ferito, perdono per altri 2 detenuti condannati per droga. Una petroliera colpita al largo del Qatar, imprecisato il numero delle vittime, denuncia l'agenzia britannica per la sicurezza marittima. Secondo Axios, il Pentagono ha ordinato alle forze armate americane di riprendere gli attacchi contro l'Iran. Tentato omicidio è il reato ipotizzato dalla Procura di Roma per l'aggressione a Davide Jacopini, l'attore fatto cadere dal monopattino con un calcio sferrato dal passeggero di una minicar nel quartiere Monteverde. È grave, al vaglio degli inquirenti, altri episodi analoghi. Maltempo e calo termico sull'Italia, oggi allerta arancione in Toscana, a Firenze chiusi parchi, giardini e cimiteri, livello giallo in altre 11 regioni, forte nubifragio su Roma e provincia, oltre 120 gli interventi dei vigili del fuoco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: Traffico. La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la tangenziale di Napoli, code per traffico intenso tra Fuorigrotta e Capodimonte in direzione della diramazione per Capodichino. Sulla 14 Bologna-Ancona, cantieri segnalati tra Marotta, Mondolfo e Senigallia in direzione di Ancona. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, code per un incidente tra Masone e l'allacciamento con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione di Genova-Voltri. Sulla A12 code per un altro incidente tra Chiavari e Rapallo viaggiando verso Genova. Sulla 1 Bologna-Firenze rallentamenti per un veicolo fermo tra Firenze e Scandicci e l'allacciamento con la 11 Firenze-Pisa in direzione di Bologna. Infine sulla statale 7 via Appia è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Le Castella in direzione dell'incrocio Piazza Re di Roma. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
10: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
0: It's time to rise and shine. Live on Virgin Radio. Morning Glory.
11: Morning Glory, it's time to rise and shine. Buongiorno amici, buon giovedì 8 ottobre 2026. Si comincia a casa nostra, 2 ore in diretta con me che sono Alteria, Super Toki in regia. Siamo felici di essere qui con voi per chiacchierare al solito di rock and roll. Tanto quest'oggi, ma non solo, sono uscite delle notizie molto interessanti. Ieri, proprio ieri abbiamo detto: oh, gli Aerosmith tornano dal vivo. Adesso abbiamo l'ufficialità pubblicità e anche il cartellone completo. Chi sono questi Friends che suoneranno insieme a Aerosmith? Quindi parleremo di questo, parleremo dei Sex Pistols che 50 anni fa esatti firmavano con la EMI, etichetta discografica, e iniziava questa ribellione del punk. E poi ancora parleremo di Dark Side of the Moon, ricorderemo Johnny Ramone e parleremo anche del polpo. Oggi lo sai, Tocchi, è la giornata mondiale del polpo, che è un animale davvero molto particolare e curioso. È tutto al posto giusto? No, in realtà no, ci piacerebbe avere un vostro salutino, quindi lancio subito le coordinate. Dai, 3 4 2 4 1 4 1 4 1 1. Com'è il tempo dalle vostre parti? Oggi è autunno pieno dove mi trovo io, nella città di Milano, proprio giornatina uggiosa. Come va dalle vostre parti? Così scopriamo da dove ci ascoltate. Amici, io sono pronta, voi siete pronti? Oggi si comincia così.

Them con The Fixer ad aprire due ore di Morning Glory. Oggi, Tocchi, io vorrei approfittare dei Talking Heads che stiamo per ascoltare e rubare una frase di David Byrne, che tra l'altro ha detto di recente, così da usarla come un po' la nostra frasetta del giorno, frasetta motivazionale del giorno, che ci sta. Intanto diciamo che David Byrne di robe ne fa, ne continua a fare un sacco, è uscito con il suo album solista Who is the Sky, ha fatto e finito un tour, ne ha fatte di cose, e ha dichiarato: alla mia età subentra una sorta di atteggiamento del tipo non me ne frega niente di quello che pensano gli altri, posso uscire dalla mia comfort zone sapendo chi sono e più o meno cosa sto facendo. Detto questo, ogni cosa, anche ogni singola canzone, è una nuova avventura. Quindi, così, post-it del giorno: uno, che ce frega a noi di quello che pensano gli altri, di quello che è il nostro percorso e cammino, ovviamente, parliamo di questo, andiamo dritti per la nostra strada, e poi cercare la nostra avventura personale del giorno. Adesso io non so qual è la vostra avventura personale del giorno, ma ogni giorno avere una sfida è qualcosa che ci dà la giusta spinta. Abbiamo parlato di David Byrne, a questo punto ascoltiamo i Talking Heads.

Si intitola Silenzio YouTube, la voce di Bonovox e il loro ritorno con nuova musica. E beh, aspettiamo anche il disco intero e delle belle sorprese. Sai cosa vorrei, Toki, questa mattina? Mi piacerebbe, ti sto chiedendo troppe cose. Mi piacerebbe avere quella spinta tipo 1, 2, 3, 4 alla Ramones. Oh, che meraviglia! Didi Ramone, batterista dei Ramones. In realtà noi rubiamo questo 1, 2, 3, 4 perché oggi nasceva nel 1948 Johnny Ramone, il chitarrista dei Ramones, in realtà, guarda, lui nasce nel Queens, inizialmente voleva giocare a baseball, poi succede che nel 74, e se ci pensiamo non così tanti anni prima del debutto dei Ramones, si compra in un negozio di strumenti musicali di seconda mano una chitarra per $50 e da lì, insieme ai suoi amici con Joey, Didi e Tommy, formano i Ramones. Il grande trucco di Johnny Ramone alla chitarra fu quello di fare tutte plettrate con il plettro della chitarra verso il basso, facile, no assoli, zero virtuosismi, 3 accordi, canzoni da 2 minuti e mezzo, signori e signore, il punk, la storia dei Ramones. Poi sbarcano, e questo lo sapete molto bene, nel 76 in Inghilterra, a Londra, faranno un concerto davanti a un pubblico pieno di future stelle nascenti del punk, e comunque dai Ramones che hanno rivoluzionato la storia della musica con il loro suono. Rockaway Beach, un modo speciale per ricordare Johnny Ramone, loro sono proprio i Ramones.

0: Ramones con Rockaway Beach. Restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Nel cuore del mattino, casa nostra si chiama Morning Glory. Siete su Virgin Radio, io sono Alteria, c'è Super Toki in regia. Per favore, iniziate a pensare almeno al nome di tre band, tre artisti che ascoltavate quando avevate 16 anni e iniziate a mandare la vostra risposta. Rilancio le coordinate: 342-4141-411, tre band che ascoltavate quando avevate 16 anni.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
6: tanti cin cin.
7: Katia Plin Plin.
6: Ah sì, scusa. Plin Plin.
5: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
8: E questo?
9: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
10: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86, messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobil Group.
11: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
12: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
13: Da Tronic

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
1: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
2: Sì.
3: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
1: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
5: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
4: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
5: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90€.
4: E succede anche sulla spesa online.
6: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
7: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
8: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
9: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
10: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
11: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
12: E da oggi anche il mobile.
11: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
13: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

con Wild Child. Allora, buttiamoci un po' nella notizia del giorno, riguarda il ritorno dal vivo degli Aerosmith e Steven Tyler, che evidentemente sta meglio con le corde vocali. Annunciati questi due concerti 29 ottobre, 1 novembre all'Hollywood Bowl, purtroppo lontano da noi. Il nome di queste due serate è California Dream On. La cosa fighissima è che Steven Tyler e company hanno deciso di chiamare un sacco di amici sul palco, infatti è Aerosmith and Friends, proprio questo è il nome della manifestazione del concerto. I Black Crowes con loro, i Run DMC, ci saranno le Earth, ci sarà Billy Idol, ci sarà Chad Smith dei Red Hot, Jerry Cantrell degli Alice in Chains, ci sarà Slash, Sammy Hagar, e ci sarà anche Nuno Bettencourt degli Extreme. Io spero che possano fare dal vivo questa roba qua.

Universe, brano straordinario degli Extreme, che Steven Tyler e Nuno Bettencourt in più occasioni hanno suonato, cantato insieme con queste due voci incastrate perfettamente. Bello, bello, bello, non vediamo l'ora. Beh, fortunato chi potrà esserci, noi vedremo magari vedremo sicuramente dei video, li commenteremo insieme. Dai, continuiamo con la musica. I think I'm paranoid. Loro sono i Garbage.

0: Le canzoni sono in evoluzione, anche dopo che sono state scritte. Si può cambiare il significato anche solo cambiando il volume.
1: Ben Harper. Virgin Radio. Style Rock.

0: Nothing but thieves, a different kind of happiness. Io devo ringraziare Toki, gli ascoltatori di Morning Glory, perché mandano degli input ogni tanto. Abbiamo ascoltato Modern Words, doppia voce Steven Tyler con Nuno Bettencourt. Qualcuno dice: beh, ma ti ricordi la versione di Jack Black insieme a Jimmy Fallon? Avevo un attimino rimosso questo video e questa versione bellissima, andate a ripescarla. Jack Black insieme appunto al presentatore Jimmy Fallon, super super figo e bravissimo a fare tutto, top da vedere. Invece torniamo a noi, vi ho chiesto, abbiamo parlato degli Aerosmith, fanno questo doppio concerto con tanti amici sul palco. Voi quando avevate 16 anni che band ascoltavate? Perché io mi ascoltavo tante risposte con dentro gli Aerosmith e in tanti avete proprio citato loro, ma non solo.
1: Ciao Alteria, a 16 anni era il 1994, ascoltavo Sepultura, Pantera e Metallica.
0: Boom.
1: Ciao Sberbem.
2: Quando avevo 16 anni ho sempre ascoltato Red Hot Chili Peppers, sì, e Linkin Park Forever. E adesso che ne ho 41 ancora, li ascolto ancora.
0: Giusto.
2: Ciao a tutti, buona giornata.
3: A 16 anni ascoltavo i POD, gli Offspring, Nickelback.
0: E beh, molti dite, beh, ovviamente poi dipende uno in che anno aveva 16 anni chiaramente, però guarda, Van Halen, Kiss, Aerosmith, Guns, Bon Jovi, Aerosmith, Kiss, Metallica, Scorpions, Motley Crue, Guns, Iron Maiden. La cosa bella di Chiama il Rock è che queste band rimangono per tutta la vita, continuiamo a portarcele avanti negli ascolti sempre sempre sempre. Bravi tutti come al solito, tante risposte. Adesso Resistance, questo è il suono dei Muse che ascoltavo magari a 16 anni.

0: Distance. Beh, se penso al primo album dei Muse, Showbiz, usciva nel 99, avevo 15 anni, quindi sì, ascoltavo i Muse intorno a quell'età. Bene, noi restiamo insieme, casa nostra si chiama Morning Glory, torniamo anche con un nuovo singolo.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA, come Polti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
4: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
5: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
6: È possibile.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve, con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
9: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
8: E dietro la grigliata?
9: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
11: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
13: Sognare una vacanza d'inverno?
14: Previsto.
13: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
14: Inaspettato.
13: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
14: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
13: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
15: Sostituiscio.
16: Leo, si dice sostituiscilo.
15: Sostituiscio.
17: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
4: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
8: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
7: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
8: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
7: Mina.
14: Dracula.
8: Ascoltalo ora su Audible.
16: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come Cordon Bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
6: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
20: Virgin Classics
21: 1967. Virgin Radio.

Night Together 1967, Rolling Stones. Amici, amiche, incredibile, ma gli Stones sono, così dicono le voci di corridoio, sono in studio a registrare un altro album. Cioè, se a luglio sono usciti con Foreign Tongues, pronti, già pronti per qualcosa di nuovo. Perché lo sappiamo? Perché un loro amico, un sassofonista jazz, ha detto, è scappato, insomma, di dire: sono stato in studio con loro a registrare una take, vuoi vedere che stanno già preparando nuova musica? A proposito di nuova musica, arriva il 6 novembre Oh My Beloved, nuovo album The Kings of Leon, che tra l'altro nasce in una circostanza particolare, quando Caleb Followill, il leader della band, si rompe una caviglia, quindi salta il tour della band, si ritrova bloccato in casa con una chitarrina acustica e inizia a scrivere canzoni molto intime, molto minimal, spoglie, il risultato è bello davvero. Aspettiamo l'intero album. Oggi vi facciamo sentire un singolo che anticipa questo lavoro, si intitola Cold Blue Dawn. Loro sono i Kings of Leon.

0: Of Leon, beh, in effetti ha il sound questa canzone di un brano costruito magari nel salotto davanti a un caminetto bevendo un bicchiere di rosso. Caleb Holloway aveva la caviglia spaccata, bloccato in casa, aveva questo mood attorno a sé e ha tirato fuori questo sound. Aspettiamo, dicevamo, il 6 novembre il nuovo album Oh My Beloved, bellissimo anche il video, molto particolare. Hanno collaborato con The Weather Channel, che è un canale che si occupa di previsione meteorologica, un canale molto molto importante, con delle immagini satellitari. Hanno preso delle foto della terra, fiumi, laghi, montagne, hanno costruito il lyric video, le parole del video, attraverso immagini di forme naturali del pianeta Terra. Restiamo insieme a casa nostra, Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
3: Aspetta un secondo.
5: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
4: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi puoi provare Flector Move.
8: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
9: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 10.
13: It's 10 a.m.
0: Si parte, seconda ora fino alle 11 con Morning Glory. Io sono Alteria, buongiorno, buongiorno. Super Talk in regia. Tanti messaggi, continuano ad arrivare messaggi riguardo le band che ascoltavamo quando avevamo 16 anni. Vi ho detto, dai, tre nomi di tre band, effettivamente.

Arriva il mondo, buon gustai, tanta bella musica come quella che passiamo qui su Virgin Radio. Abbiamo tante notizie da condividere insieme, vi porto in giro per il mondo e poi lo sapete, qui non mancano mai le belle storie di rock and roll.

Blink 182, 10:03 minuti, buongiorno, è giovedì 8 ottobre 2026, non so quanti di voi hanno visto Unshutter, il film documentario su Linkin Park, e c'è una parte dove si vede l'incastro tra il mondo Linkin Park e Blink 182, c'è anche Mark Hoppus che ha raccontato una cosa bizzarra, sicuramente avrete visto in giro per il web questa notizia. Dice, durante tra l'altro una premiere, una presentazione di questo documentario in America, dice a Shinoda: ma com'è che la traccia vocale che mi avevi fatto registrare per questo nuovo brano di Linkin Park è stato escluso dal nuovo lavoro di Linkin Park? E Shinoda risponde, furbo, anche un po' paragnasta, dice: il motivo è che sei stato più grande di quanto fosse quella canzone, quindi eliminata la traccia vocale di Shinoda. Ma tornando ai Blink e Linkin Park, non so se ricordate, loro sono sempre stati grandi amici, ovviamente da sempre, dai tempi di Chester Bennington. Nel 2017 avevano organizzato un tour dal titolo Welcome to Blinking Park, quindi l'unione delle due band, ovviamente poi cancellato per la morte prematura di Chester Bennington. L'amicizia è rimasta, continua, e anche la stima dei Blink nei confronti di quello che stanno facendo e portando avanti i Linkin Park. Molto bene, dai Blink ai Queen, che pezzo questo, buongiorno, siete dove? Su Virgin Radio, I Want It All.

Leave Me Behind, Nickelback su vergeradio.it, l'intervista che Giulia Salvi ha fatto in Nickelback e anche le belle foto, andate a vedere. Oggi è la giornata mondiale di un animaletto molto bello, parlo del polpo, il polpo, personaggio particolare, lui che ha 3 cuori, 8 braccia e soprattutto si collega perfettamente anche alla storia del rock. Io qui volevo arrivare, tra l'altro anche il sangue blu, il polpo, lo sapevi? La storia è questa: nel 1968 Ringo Starr, batterista dei Beatles, in un momento di fortissima tensione all'interno della band, dice: oh raga, io me ne vado. E dove va Toki? A casa tua, va in Sardegna. E un giorno, durante un giretto in barca con un pescatore local, uno del posto, questo pescatore inizia a raccontare a Ringo Starr che praticamente i polpi hanno come usanza, diciamo così, quella di raccogliere sassolini, oggetti luccicanti e piazzare, sistemare questi oggetti, questi sassolini davanti alla loro tana, come se fosse un giardino. Quando Ringo Starr torna a Londra, quando Ringo Starr torna in studio insieme ai Beatles, pace e via dicendo, folgorato da quella storia nascerà Octopus Garden, quindi un pezzo di Abbey Road che nasce nel mare sardo. È una storia molto molto carina. Abbiamo anche salutato tutti i polpi all'ascolto di Morning Glory. Si va avanti, arriva Robert Palmer.

0: Bad Case of Loving You, Robert Palmer.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
3: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
2: Uh-huh.
3: 249 cavalli.
2: Ok.
3: Largo massimo 1,90 m.
2: Altro?
3: Da rivenditore verificato.
2: Trovato.
3: Wow.
2: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
0: A dimostrazione del fatto che mi piace tantissimo il polpo, non da mangiare, dico come animale, il mio sticker preferito su WhatsApp, Tocchi, sai qual è? È un polpo, è l'immagine di un polpo con sottoscritto polpo di scena, eh? Mi fa ridere tantissimo, che niente, non niente, te proprio sei irremovibile, non ridi mai, casa nostra, Morning Glory.
4: Maglie Body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
9: Sì.
8: E questo?
9: Ah, da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
10: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
11: Sì, è di là sul divano.
12: Salve.
10: Ma questa signora non è mia madre.
11: E che fa? È uguale, no?
13: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
14: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
1: Virgin Radio amplifica la sua proposta di rock con le web radio. Tanti canali tematici diversi, tra cui Virgin Rock Hits. Una programmazione interamente dedicata alle produzioni più interessanti del momento e alle novità della scena rock mondiale. Virgin Rock Hits. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
15: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da €373 al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
16: Questa è la storia di come dalla piadineria è nata una piadina ripiena d'amore. Una storia che inizia nella cucina di mia nonna, tra polpette di manzo, zucca, asiago di OP, crema di patate arrosto e salsa boscaiola. I sapori che mi riportano ogni volta a casa. E quando mi hanno chiesto di racchiuderli in una piadina, il finale era già scritto. La regina polpetta.
17: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
18: La piadineria.
16: La più buona.
10: Perché mia?
12: La gestione digitale dei rifiuti è obbligatoria.
17: Ma deve essere anche complicata?
12: Con Qui Rifiuti Pro di Buffetti gestisci formulari e adempimenti in modo semplice, veloce e sicuro.
17: La procedura XPIR?
12: La attiviamo noi.
17: La conservazione digitale è a norma?
12: Ce ne occupiamo noi.
17: Ti servono SPID o firma digitale?
12: Puoi attivarli direttamente nel tuo negozio Buffetti. E se sei un consulente ambientale, un impianto o una grande azienda, abbiamo soluzioni pensate anche per te.
17: Non complicarti la gestione dei rifiuti. Vieni da Buffetti.
12: Con Qui Rifiuti Pro pensiamo a tutto noi.
18: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
19: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
20: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
21: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
22: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
23: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip

0: Mode, che bello, arriva nelle sale, ritorna nelle sale cinematografiche a fine ottobre un cult film da vedere assolutamente, Trainspotting. Tra l'altro il British Film Institute posiziona Trainspotting, film di Danny Boyle tratto dal romanzo di Irvine Welsh, posizione numero 10 sui 100 film più belli, 100 film inglesi. Effettivamente è un filmone, film appunto del 1996, torna adesso al cinema fino a ottobre, ci sarà anche un qualcosa di restaurato e sistemato. Il protagonista è Ewan McGregor nel ruolo di Mark Renton. All'epoca Ewan McGregor, grandissima star di Hollywood, aveva 24 anni, lui bellissimo, bravissimo. Così tiro fuori un aneddoto: io, Toki e Ringo abbiamo avuto occasione durante un evento di incontrarlo dal vivo, veramente grande, grande personaggio, ambientato nella Scozia degli anni 90. Dai, possiamo cogliere l'occasione per andare a rivedere il film, e poi anche la colonna sonora sappiamo che ci piace tanto, su tutti Last for Life, Iggy Pop, Trainspotting.
1: Prendevamo morfina, diacetilmorfina, ciclozina, codeina, temazepam, nitrazepam, fenobarbitale, amobarbitale, propoxifene, metadone, nalbufina, petedina, pentazocina, buprenorfina, destromoramide, clormetiazolo. Le strade schiumano di droghe contro il dolore e l'infelicità. Noi le prendevamo tutte. Ci saremmo sparati la vitamina C se l'avessero dichiarata illegale.

Nova 10, Royal Blood, sono le 10:36 minuti. Oggi è l'8 di ottobre, verso le 13 verrà annunciato il Nobel alla letteratura 2026. Sapete che spesso ci piace parlare di libri e scrittori, quindi domani andremo insieme così a scoprire cos'è successo al Nobel della letteratura. È in lista come ogni anno da anni il mio amato Murakami, tra i miei scrittori preferiti, ma tanto già so che non sarà lui a portarsi a casa questo Nobel. Va bene amici, dai, ancora un pezzettino di strada insieme fino alle 11. Arriva Alanis Morissette, questa è Guardian.

0: con Guardian. Noi restiamo insieme per l'ultimo pezzettino di Morning Glory.
1: On Virgin Radio, Morning Glory.
2: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicata a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
3: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app Yobi e in store.
4: È possibile.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
6: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
7: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
8: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
9: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
10: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
11: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
10: La più buona perché mia.
12: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
13: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
14: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
15: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
16: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
17: Sostituiscio.
18: Leo, si dice sostituiscilo.
17: Sostituiscio.
19: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
20: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione e cashback soggetti a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
21: Questa settimana risparmia con le super offerte come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro e con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
22: Virgin Classics 1969.

Son, Creedence Clearwater Revival 1969, quindi un Virgin Classic. Arrivano i Queens of the Stone Age. Leggevo un'intervista molto interessante rilasciata da Josh Homme, leader dei Queens of the Stone Age, che racconta un po' qual è stato il suo inizio con la musica, essendo lui cresciuto in una zona abbastanza così vuota, zona desertica. Dice: a un certo punto io decido di iniziare a suonare la chitarra e l'unico insegnante che trovo, si chiamava Tom Polansky, e questo Tom Polansky per 2 anni insegna a Josh Homme a suonare la polka con la chitarra. Attenzione amici, noi abbiamo una registrazione ufficiale di Josh Homme alle prese con la polka. Sei proprio scemo, posso dire. Ma tu te le immagini Josh Homme, 1,94 m di uomo, tutto bello rock alternativo, che si fa la polka con la chitarra? Amici, sì, è successo, ed è rimasto nel suo DNA. Poi ha sviluppato altro, ed ecco il suono dei Queens of the Stone Age.

0: Sweet, Queens of the Stone Age, ci siamo, arriva Paola Maugeri con Long Playing Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Playing Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
0: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo di una canzone che mette insieme due icone, due grandi amici e due artisti unici, Iggy Pop e David Bowie. L'iguana di Detroit e il Duca Bianco, che nel 1977 in un appartamento a Berlino scrivono un classico con un titolo che descrive lo spirito stesso del rock and roll, e cioè Lust for Life. Berlino Ovest, negli anni del muro, 1976, quartiere di Schönberg, Hauptstrasse numero 155, è l'indirizzo di uno dei momenti più importanti nella storia del rock degli anni 70, la svolta berlinese che nello spazio di 2 anni crea alcuni degli album rock più innovativi e autentici di sempre. Basti pensare alla trilogia di David Bowie, cioè Low, Heroes and Lodger, usciti tra il 1977 e il 79, poi The Idiot e Lust for Life, che segnano l'inizio della carriera di Iggy Pop dopo gli Stooges. Berlino era un avamposto per gente in fuga, ha detto Iggy Pop. David Bowie arriva a Berlino per scappare da Los Angeles, dalla fama e dagli eccessi che stanno distruggendo la sua mente e la sua creatività. Si rifugia nell'arte europea, nelle sperimentazioni elettroniche dei Kraftwerk e del krautrock, e poi va letteralmente a prendere Iggy Pop in una clinica psichiatrica e lo porta con sé per vivere insieme l'atmosfera di resistenza culturale che si respira nei club, nei teatri e nei cabaret della città divisa dal muro. Iggy Pop era un punk sfrenato e incontrollabile, a Berlino diventa alternativo e sperimentale, un artista completo che cita Dostoevsky nel titolo di The Idiot, e poi arriva al successo con l'album che diventa la definizione del suo modo di vivere e fare musica, e cioè Lust for Life. L'abbiamo fatto in 8 giorni e 8 notti, senza mai dormire, ha detto Iggy. Ci sono avanzati un sacco di soldi che abbiamo diviso e speso. Il rock è una faccenda pericolosa, Iggy Pop sorride sulla copertina di Lust for Life e diventa un simbolo, anzi grazie a un giro di chitarra che si dice David Bowie abbia fatto con l'ukulele mentre guardavano la televisione ascoltando la sigla di un programma dell'esercito americano che controlla Berlino Ovest, quel brano diventa un capolavoro assoluto. Mi ha detto, ecco un'idea, ha raccontato Iggy, questa è Lust for Life.

0: Guarda, neanche a farlo apposta abbiamo parlato di Trainspotting e incontriamo Iggy Pop con Lost for Life, protagonista di Long Playing Stories. Grazie mille a Paola Maugeri come sempre per questo bell'appuntamento. Dai, due ore volate, abbiamo chiacchierato di tante tante cose come sempre. Allora domani ricordiamoci che andiamo a pescare il Nobel alla letteratura, parleremo di libri, vi racconterò anche una storia molto particolare alla quale io e Tocchi ci siamo già così appassionati. Vi mando un bacio, un abbraccio, domani mattina. Ciao da Alteria.
1: On Virgin Radio. Morning Glory.
2: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
4: Dici che lo conosco?
5: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
4: Ah, quello naturale, senza additivi.
5: Bravo.
4: DOP, solo carne italiana.
5: Esatto.
4: Il crudo.
5: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
6: Piacere, prosciutto di Parma.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
8: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 11.
12: It's 11 a.m.
1: Every morning at 11 a.m. live on Virgin Radio. Personal Julia.
11: Personal Julia.
1: Julia.
11: Con Giulia Salvi.
13: Più presente che mai in questa puntata di giovedì 8 ottobre. Buona giornata amici miei, Giulia Salvi con voi al timone di Personal Julia per le prossime tre ore su Virgin Radio e Virgin Radio.

Radio TV. Allora, ve lo dico già da subito, tra poco, tra molto poco, giochiamo per i biglietti dei Fontaine's DC per la data, quella sold out di Bologna del 26 di ottobre. Ad un certo punto, fra pochissimo, aprirò la nostra linea verde. Darren Bassi in regia, Riccardo Bucciero per la parte autorale e tutti voi che scrivete al 342-4141-411. Partiamo con gli Oasis e la loro cover di My Generation.

Secondo me gli Oasis, presi come sono per i preparativi del tour del 2027, non se la ricordano nemmeno questa cover di My Generation degli Who. Secondo me proprio se la sono dimenticati, ma va bene così, anzi è molto utile, perché fra poco parleremo proprio dei fratelli Gallagher, ma anche di Zach Stark e degli Who. Prima però, amici miei, è quel momento lì. Oggi voglio partire veramente all'insegna della generosità. Da tutti noi di Virgin Radio, due biglietti per i Fontaine's DC, proprio così. Ci sono tre date in Italia. La prima è il 26 di ottobre, sold out alla Unipol Arena di Bologna, e poi si parla dell'estate del 2027. 18 giugno a Roma, 19 giugno a Daisy, Ippodromo SNAI, San Siro a Milano. Noi oggi giochiamo per la data sold out del 26 di ottobre a Bologna, due biglietti alla persona più veloce che prenderà la nostra linea verde all'800-324330. 800-324330 per i Fontaine's DC, questa è Marianne.

0: I Love Rock and Roll, John Jett and the Blackhearts, è un classico, Personal Giulia su Virgin Radio. Abbiamo aperto poco fa la nostra linea verde a vedere i Fontaine's DC il 26 di ottobre a Bologna per il concerto sold out, e Chiara da Reggio Emilia. Chiara, ciao, come stai?
1: Ciao, molto bene, grazie. E tu come stai?
0: Bene, grazie. Spero che tu sia consapevole di quanto valgono questi biglietti. Negli ultimi tre minuti mi hanno scritto veramente imploranti al 342-414-1411, qualcuno anche cercando di corrompermi, ma noi qua a Virgin Radio siamo incorruttibili. Chiara, da quanto tempo segui Fontaine's DC?
1: Da un po' di tempo, sì.
0: Chi ti porti?
1: Dei gruppi che ho scoperto anche da grande, diciamo così.
0: Certo, senti Chiara, chi porti con te a vederli?
1: Il mio compagno Paolo.
0: Grandi concerti d'amore marcati Personal Giulia. Allora, miei cari piccioncini, buon concerto dei Fontaine's DC da tutti noi.
1: Grazie, grazie mille. Ciao, ciao.

0: Surprised by the Joy, lui è Richard Ashcroft, Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, i Metallica.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Che ti passa, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
2: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
3: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a €229 fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow.
7: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com, radio ufficiale Virgin Radio.
10: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
11: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
10: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
11: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a €1,29.
10: E succede anche sulla spesa online.
12: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
13: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
14: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
13: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
14: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
13: Quello è sicuramente un brutto affare.
15: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
16: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
17: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
18: hai parcheggiato al primo colpo. No, no, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, l'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
19: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
20: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
21: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
22: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.

Whiskey in the Jar, nella versione più famosa, quella dei Metallica degli anni 90, Personal Julia, una puntata partita con gli Oasis e la loro versione di My Generation, classico degli Who. I filmmaker dietro il docufilm Oasis Don't Look Back in Anger hanno spiegato perché il documentario non mostra Liam e Noel che fanno pace una volta per tutti, prima poi della reunion del 2025. Il film è arrivato nei cinema il mese scorso e da domani sarà disponibile in streaming. La versione digitale, tra l'altro, includerà immagini mai viste prima e anche degli spezzoni delle esibizioni e interviste ai fratelli Gallagher. Il documentario è stato accolto molto bene, ma i fan giustamente chiedono: ma perché non viene mostrato proprio il momento in cui i due si siedono e fanno pace? Questa è la risposta dei filmmaker. Molte persone, dopo aver visto il film, ci hanno detto: perché non avete potuto far vedere come hanno fatto a tornare insieme? Ma letteralmente non si sono mai seduti per avere un chiarimento a cuore aperto, dicendosi: tu hai detto questo, tu hai fatto quello. Sono semplicemente entrati nella stanza e hanno cominciato a suonare, e quella cosa è mostrata perfettamente all'interno del docufilm. A proposito di reunion, visto che abbiamo passato My Generation, cover degli Who, Zach Stark reagì con fortissima delusione l'anno scorso quando rimase fuori dalla reunion, perché lui aveva suonato per diverso tempo proprio in forza agli Oasis. Non ha mai attaccato pubblicamente nessuno, anzi si è dimostrato molto molto comprensivo, però ogni tanto il povero Zach mi fa pena, perché puntualmente viene escluso, e una volta dagli Who, una volta dagli Oasis, poi viene riassunto dagli Who, poi viene licenziato di nuovo. Insomma, chi lo sa se questa cosa avrà mai fine. Leap a Personal Julia, 17 novembre a Milano, ai Magazzini Generali, è un live marcato Virgin Radio. Il nuovo singolo è Bloodlines.

0: amo il rischio. E la maggior parte delle cose migliori che ho fatto sono riuscite proprio perché tutti pensavano che fossi matta.
1: Courtney Love. Virgin Radio. Style Rock.

Because of You 2005 a Personal Giulia. E manca sempre meno alle 16 di novembre la data di uscita del nuovo album della band di Bono Vox, Carnaval de Luz. Ci saranno tante iniziative, perché vi ricordo che qualche giorno fa la nostra Paola Maugeri è andata a Dublino proprio nella giornata in cui gli Yeats si sono esibiti a sorpresa per le strade della loro capitale irlandese. Lenny Kravitz, uno dei nostri rock ambassador su Virgin Radio, 2024 a Personal Giulia per Human.

0: Lenny Kravitz con Human, a Personal Giulia, tra poco su Virgin Radio, un classico dei Fab Four.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
4: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
5: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
4: Vi aspetto.
6: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
7: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, frigorifero combinato da incasso Bosch Total No Frost, tuo, a 599 euro. Disponibili 160 pezzi. MedioWorld.
11: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
12: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
11: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
13: Messaggio promosso da Sanofi.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online. Ma che felicità scodinzolare. Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
16: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovraccosce di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro, e patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
17: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
18: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
19: Virgin Classics 1967.

Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The Beatles, 1967, i Fab Four, in questo super classico di Virgin Radio. Continuiamo a parlare di grandi della musica che si attivano per delle cause importanti. Ancora una volta c'è di mezzo Noel Gallagher, ma anche Johnny Marr, Paul Weller e non solo. Sono solo tre delle personalità che hanno firmato una lettera aperta a sostegno dei residenti di Garvaghy Road a Belfast, Irlanda del Nord. Il confronto è iniziato dopo che all'Orange Order Union è stato concesso il permesso di marciare lungo questa strada, una zona in gran parte cattolica, per la prima volta dal 1998. Nel 98 la Parades Commission aveva stabilito che l'Orange Order non poteva marciare lungo questa strada. Secondo l'Irish Independent, la decisione fu accolta da vasti disordini tra i lealisti e dall'uccisione di tre giovani fratelli di 9, 10 e 11 anni quando la loro casa fu attaccata da una bomba Molotov. Di conseguenza, negli anni successivi, la Parades Commission impedì lo svolgimento delle marce fino a quest'anno, quando la commissione ha accettato di autorizzare la manifestazione. Ora numerose personalità hanno firmato una lettera aperta indirizzata a Bryant chiedendo la pace nella regione e la nomina di un mediatore internazionale indipendente. Tra le firme più importanti del mondo della musica, dicevamo Noel Gallagher, Paul Weller, Johnny Marr, ma anche Niekap, Paul Simonon e anche Imelda May e tantissimi attori hollywoodiani. Muse, concerti marcati Virgin Radio? Assolutamente sì, 20 e 21 novembre a Milano all'Unipol Dome e poi la data estiva, quella del Lucca Summer Festival, il 17 di luglio. Questa è la loro Night Shift Superstar.

Scott Tissue, loro sono i Red Hot Chili Peppers, 1999 da Californication a Personal Julia. Sta già per terminare la nostra prima ora insieme. This Rocks, questa è This Land.

0: This Land, lui è Death Rocks, a Personal Giulia, termina la nostra prima ora insieme in arrivo su Virgin Radio, anche TG Com 24.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso, puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.
4: Oh, tutti uguali.
5: Chiama se hai bisogno.
4: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
6: E chiama uno.
4: Ma uno chi?
7: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
8: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
9: Tecnomat, più professionale, meno caro.
10: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
11: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
13: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
14: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected.
0: Virgin Radio.
14: Sono le 12.
0: It's 12 p.m.
14: TG Com 24. Breaking news.
15: Ben trovati da Virginia Giacomin. Giornata di maltempo, allerta gialla in 11 regioni, arancione in Toscana. Scuole, parchi e cimiteri chiusi da Grosseto a Livorno. Nubifragio su Roma, 120 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti e allagamenti. In Piemonte due escursionisti sono rimasti bloccati in un'area boschiva in Val d'Ossola. Ultimo atto per la legge elettorale, tra circa mezz'ora, è previsto alla Camera il voto finale a scrutinio segreto. La Premier Meloni si dice tranquilla, ieri l'esecutivo ha incassato anche la terza fiducia, quella posta, sull'articolo 3. Raid russo su un autobus a Kramatorsk, 12 morti. Il leader ucraino Zelensky annuncia, oggi e domani colloqui con i partner internazionali per rafforzare la difesa. La Lituania intanto vuole schierare truppe al confine con Kaliningrad. È morto il 13enne di San Paolo nel Bresciano, ricoverato in condizioni disperate martedì all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Aveva avuto un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Mari Carmen Abascal, 87 anni, simbolo della protesta per il diritto alla casa della Spagna, è morta ieri sera in ospedale. Non sono bastati i decreti in suo nome varati dal governo. Era stata sfrattata dal suo appartamento.

0: appartamento dove abitava da quando aveva 16 anni. Nel 2025 la spesa media per i consumi delle famiglie italiane è stabile a 2.782 euro al mese. Lo rileva l'Istat, quasi un terzo delle famiglie ha limitato la spesa alimentare. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alodex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE 0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.

On the Ceiling, loro sono i Black Keys 2011 e diamo il via alla nostra seconda ora insieme qui su Virgin Radio con Personal Giulia e restiamo nell'America dei Black Keys. In occasione della settimana dei libri banditi, l'American Library Association, l'associazione dei bibliotecari americani, ha pubblicato l'elenco dei 150 libri più censurati, contestati e banditi tra il 90 e il 2025. Gli Stati Uniti sono sempre stati tanto all'avanguardia, ma allo stesso tempo anche molto retrogradi per certi sensi, e questa classifica ne è proprio la dimostrazione. Per l'associazione una contestazione è il tentativo da parte di una persona, di un gruppo, di far togliere un libro dal catalogo di biblioteca o di limitare l'accesso del pubblico allo stesso. I motivi delle contestazioni sono quasi sempre gli stessi: contenuti ritenuti sessualmente espliciti o osceni per i minori, presenza di personaggi e temi LGBTQ, discussioni su razza e razzismo, linguaggio considerato offensivo. Solo l'anno scorso il suo ufficio per la libertà intellettuale ha registrato contestazioni contro 4.235 titoli. Il 40% di questi titoli raccontava le vite di persone LGBTQ o non bianche. Le graphic novel sono una categoria recente e ce ne sono molte tra i libri banditi, compreso l'adattamento a fumetti di The Handmaid's Tale, i racconti dell'ancella da cui è tratta anche l'omonima e fortunata serie televisiva, tra l'altro un tema che purtroppo ad oggi sembra più attuale che mai. Tra i libri per bambini la maggior parte parla di identità di genere o racconta famiglie queer. Come si scrive però il grosso sono i libri per ragazzi. Tra questi i temi legati al genere e alla sessualità hanno provocato molte più contestazioni dei libri che parlano di armi, di violenza, di malattie mentali, di droga, di migrazione o di occulto. Chiudo con questo dato che fa veramente sorridere. Nelle scuole pubbliche americane, durante l'anno scolastico 25-26, si sono verificati quasi 12.000 casi di libri messi al bando, il numero più alto mai rilevato in un solo anno, con Stephen King, il maestro dell'horror, lo scrittore più censurato per il secondo anno consecutivo. Kasabian, questa è Nothing Better Than This.

China Girl, David Bowie, il grande Duca Bianco, 1983, sono già iniziati i preparativi per quello che sarebbe il suo 80° compleanno previsto per l'8 gennaio 2027. Ci saranno preparativi, iniziative, festeggiamenti sparsi su tutto il globo, poi chiaramente cercheremo di capire anche se qualche bel evento, ma sarà sicuramente così, sarà dedicato a Bowie anche nel nostro paese. Emily and the Sniffers, A Personal Julia, Big Dreams.

0: Big Dreams, Emmeline Sniffers, A Personal Giulia su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
3: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Ad ottobre la DR5 è tua a soli 19.900 euro, pagabili in 60 rate da 339 euro con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
7: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
8: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
9: È possibile.
10: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
11: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
12: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
13: Sì.
12: E questo?
13: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre, in negozio, online e nell'app La Mia DM.
14: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
15: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
18: Amore, quanto di anticipo?
19: Zero.
18: E di interessi?
19: Zero.
18: E quanto ci pensi ancora?
19: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
19: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.

Fallen in Love, gli Aerosmith, Personal Giulia su Virgin Radio ed è il nostro sito virginradio.it a pubblicare il cartellone dei due grandi eventi Aerosmith and Friends. Ne abbiamo parlato qualche puntata fa, sono usciti finalmente questi famosi Friends, questi amici degli Aerosmith che accompagneranno Steven Tyler e soci per quanto riguarda il ritorno dal vivo, previsto per il prossimo 29 ottobre e 1 di novembre all'Hollywood Bowl di Los Angeles. Questi Friends sono i Black Crowes, Run DMC, gli Heart, il grande Andrew Watt, Billy Idol, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers, Duff McKagan dei Guns N' Roses, Jerry Cantrell degli Alice in Chains e poi ancora tantissimi altri. C'è Sammy Hagar, c'è Pat Monahan dei Train, c'è Slash, Steve Stevens, insomma chi più ne ha più ne mette, è veramente un bill molto molto lungo. Tra l'altro alcuni nomi devono ancora essere annunciati, i biglietti andranno in vendita a partire da sabato e sono molto contenta che il buon Steven Tyler abbia almeno momentaneamente superato questi problemi di salute alle corde vocali e riesca ad esibirsi con l'aiuto di validi collaboratori come in questo caso per due bellissimi concerti di cui penso che parleremo parecchio. Greta Van Fleet su Virgin Radio, So You Stand.

Just Like Firewood, lui è il boss, Bruce Springsteen 2014, e tra poco parliamo proprio di lui, ma non solo, perché parleremo del Record Store Day, ok, la giornata internazionale dedicata ai negozi di dischi fisici sparsi in tutto il mondo, che però ha la sua edizione anche in occasione del Black Friday, e parleremo appunto di bellissime uscite. Non per forza che riguarderanno anche il nostro paese, la situazione è un attimo complicata, ma tra poco giuro che vi spiego tutto. Intanto, ACDC, Realize.

0: ACDC con Realize, tra poco Personal Julia, un classico dei Clash.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
2: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easyfry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
5: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
6: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: Dip. Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
9: Aspetta un secondo. Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
8: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
10: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica e imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
11: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
12: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
13: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
15: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
16: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
17: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
18: Lo vedo. All'alba e al tramonto.
19: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
20: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
19: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
21: Mina. Dracula.
19: Ascoltalo ora su Audible.

0: Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Long Playing Stories.
2: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
3: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
2: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
1: Virgin Classics 1979.

po' The Law dei Crickets nella versione più famosa dei Clash del 1979 a Personal Giulia su Virgin Radio. Parliamo, come promesso, di Record Store Day, che torna anche quest'anno con l'appuntamento dedicato al Black Friday in programma il prossimo 27 di novembre, quando nei negozi indipendenti aderenti all'iniziativa arriverà una nuova serie di pubblicazioni realizzate appositamente per l'occasione. Il Black Friday, il Record Store Day, si celebra ogni anno nel mese di aprile ed è la giornata internazionale volta a celebrare i negozi di dischi. Come di consueto, il catalogo internazionale comprende ristampe, registrazioni dal vivo, edizioni per anniversari, picture disc e titoli pubblicati o riproposti in formati particolari. Tra i nomi presenti nella selezione rock annunciata a livello internazionale ci sono anche il Boss, Bruce Springsteen and the E Street Band, i Rolling Stones, Doors, Motorhead, Billy Idol, John Jett and the Blackhearts, i Genesis, George Harrison, i Ramones, gli Skid Row, i Motley Crue e gli Stand. Dicevamo, non tutte queste pubblicazioni saranno necessariamente reperibili in Italia, perché Record Store Day Italia invita gli interessati a verificare direttamente col proprio negozio di fiducia quali titoli saranno effettivamente disponibili. Tra le uscite previste per il 27 novembre ci sono anche tanti titoli legati agli anniversari. Chiaramente, per consultare l'elenco completo, che è lunghissimo, amici miei, ogni anno è una grande festa, basta andare semplicemente online. Rolling Stones, Mr. Charm.

0: Gli Skunk Nancy con Week chiudono la seconda ora di Personal Giulia fino alle 14 su Virgin Radio.
1: On Virgin Radio, Personal Giulia.
2: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
3: E a chi produce cose buone?
2: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57, 5G, 256 giga, con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
5: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ufficio, cosa smarrite?
8: Ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: VirginRadio.it. Stay connected.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 13.
12: It's 1 p.m.
13: Amore, quanto di anticipo?
14: Zero.
13: E di interessi?
14: Zero.
13: E quanto ci pensi ancora?
14: Zero. La prendo.
15: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
16: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
15: Ti aspettiamo negli MG Store.
17: Style Rock. Now.

Owen Under, loro sono gli Evanescence 2003 a Personal Giulia. Iniziata anche la nostra ultima ora insieme, prima di lasciare la parola a Ringaccio con Revolver. Abbiamo parlato del Record Store Day, dell'edizione del Black Friday prevista per il 27 di novembre, e parlavamo anche di come spesso al Record Store Day vengano appunto pubblicate ristampe, soprattutto in occasione di grandi anniversari. A proposito di ristampe per super anniversari, protagonista il nostro magico sito virginradio.it con la ristampa di Rubber Soul, album capolavoro dei Beatles, ristampa in doppio LP deluxe che voi potete avere grazie a una botta di fortuna derivante da uno dei nostri contest. Infatti è il nuovo concorso comparso nell'apposita sezione. Ancora attivo il concorso per i Placebo in concerto a Milano il 6 di novembre, ancora attivo il contest per Ozzy and Black Sabbath al cinema con Back to the Beginning solo il 28 e il 29 di ottobre, ancora attivo il contest per il vinile rosa in edizione limitata di Stray Dogs, il nuovo lavoro dei Nothing But Thieves. A proposito di Placebo, abbiamo il nuovo singolo, è Helen Keller.

Cradle of Love, Billy Idol, 1990, anche lui sarà protagonista dell'edizione internazionale di Record Store Day dedicata alla giornata del Black Friday del prossimo 27 di novembre. Tutte le info e l'elenco delle uscite discografiche di quel giorno chiaramente sul sito ufficiale internazionale di Record Store Day. Quanto è bello e quanto è importante continuare a salvaguardare i negozi di dischi fisici sparsi in tutto il mondo anche con iniziative pazzesche. Io al primo Record Store Day c'ero, era l'aprile del 2009, sono certa che c'eravate in tanti tra coloro che sono all'ascolto, però devo ammettere che all'inizio non ci eravamo forse accorti di quanto questo evento avrebbe avuto importanza e di quanto sarebbe diventato qualcosa davvero di in rilevanza internazionale e destinato a durare anche nel tempo. Meglio così. Run for Cover, loro sono i Killers.

0: for cover, loro sono i Killers 2017 a Personal Giulia.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Lo vedo all'alba e al tramonto.
3: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
4: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
3: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
4: Mina.
2: Dracula.
3: Ascoltalo ora su Audible.
0: Tra poco parleremo anche dell'album solista di Michael Stipe, a che punto è, ci sono delle info in più, speriamo davvero che esca entro la fine dell'anno. Tra l'altro ascolteremo anche i Blur e parleremo delle ultime dichiarazioni di Mr. Bram Coxon. Tutto questo tra poco a Personal Giulia.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
8: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
9: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
8: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
9: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrici da 75 lavaggi a 9,90 euro.
8: E succede anche sulla spesa online.
7: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
10: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
11: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
10: Così vicino.
11: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo. E noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
10: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
12: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
13: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
12: La più buona perché mia.
14: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
20: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
19: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
21: Messaggio promosso da Sanofi.
22: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
23: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black, a soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
24: È possibile.
25: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
2: Sognare una vacanza d'inverno?
3: Previsto.
2: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
3: Inaspettato.
2: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
3: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
2: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.

Girls and Boys, loro sono i Blur, 1994 a Personal Giulia. E a proposito dei Blur, Graham Coxon non ha mai sopportato la retorica, e questo quello che dice, e non solo chiaramente, in una recentissima intervista agli amici di Rolling Stone. Nemmeno negli anni del fervore Britpop, in cui da chitarrista e architetto del sound dei Blur ha firmato dei pezzi entrati nella storia della musica come quello che abbiamo appena ascoltato. Oggi il mercato musicale, dice, continua a vivere del riciclo degli anni 90, tra anniversari da celebrare e costosissimi biglietti per concerti reunion. Graham invece preferisce tirare fuori un disco rimasto nel suo cassetto per 15 anni, in modo da liberarsi di questo fardello, dice, dando poi spazio alla pittura e prendendo le distanze dai grandi tour. A novembre infatti si conciderà solo una manciata di date nei club del Regno Unito, un ritorno all'essenziale per celebrare l'uscita del suo album Castle Park. Per Coxon non è un'operazione a marcord, ma è un modo per non lasciare più nulla nascosto. Nell'intervista gli viene chiesto: ma la storica rivalità con gli Oasis quanto c'era di vero? Dice: era tutto alimentato a tavolino, anche attraverso le presunte differenze di classe sociale. Era tutto un po' esagerato. Oggi siamo più consapevoli, anche se viviamo tempi decisamente più complessi. C'è così tanta musica in giro che è diventato persino difficile stare dietro a tutto. Sempre durante l'intervista dice: la verità è che quando la gente guarda indietro al passato gli viene mostrata solo la parte bella, si rimettono insieme i pezzi e tutte le cose brutte vengono tolte. Vale anche per chi guarda agli anni 90 con nostalgia senza esserci mai stato. Noi che li abbiamo vissuti possiamo garantire che di cose brutte ce n'erano, e come. Editors, 3 di febbraio, sold out, la data milanese all'Alcatraz è marcata Virgin Radio. Il 30 ottobre esce l'album Surface Echo and Sound. Questa è Seriously.

0: sempre pensato che la rabbia sia molto più interessante che stare bene con se stessi.
1: Billy Joe Armstrong. Virgin Radio. Style Rock.

0: Soothe My Soul. Loro sono in Depeche Mode. Tra poco a Personal Julia, un classico del 72.
1: On Virgin Radio, Personal Julia.
0: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork, trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet. E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
5: Sì.
4: E questo?
5: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
6: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su uomobile.it.
8: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
9: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
8: Vi aspetto.
10: Oh, tutti uguali.
11: Chiama se hai bisogno.
10: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
12: E chiama uno.
10: Ma uno chi?
13: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
14: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief! Un solo spray. Chief!
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
16: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
17: Ho fatto la scelta giusta.
16: Cioè?
17: Faccio pubblicità in TV.
16: Non ci credo.
17: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
16: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
17: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
16: Adesso?
17: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare.
18: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
20: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
12: per il conto faccio io, ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu, va benissimo. Però, aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
21: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando. Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
22: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
23: Virgin Classics 1972.

Un classico del 72, Leila, Derek and the Dominos. Per arrivare ad una novità, Personal Julia, i Palais Royale, questi tre fratelli americani che arrivano con la pubblicazione di un nuovo album. Si chiama Amsterdam Age, viene da Amsterdam e Damage, oppure Amsterdam Age, l'età di Amsterdam, il periodo di Amsterdam, perché da circa un anno Sebastian si è trasferito proprio in Olanda. Tra l'altro, un disco che arriva dopo la perdita della loro mamma ed è un dolore che hanno trasformato in musica. La data è quella del 15 marzo al Fabric di Milano ed è marcata Virgin Radio, Lost in Translation, Palais Royale.

0: Lost in Translation è il nuovo singolo dei Palais Royal a Personal Julia. C'è anche Paola Maugeri con un nuovo episodio di Long Plane Stories.
1: Virgin Radio apre i suoi archivi.
2: Long Plane Stories.
1: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
3: Long Playing Stories.
4: Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo dei Manic Street Preachers e del singolo Autumn Song dall'album Send Away the Tigers del 2007. Una canzone che, secondo quello che ha raccontato nelle interviste il chitarrista e cantante dei Manic, cioè James Dean Bradfield, è il suo modo di rendere omaggio a Slash, The Guns N' Roses e al riff iconico di Sweet Child O' Mine, un brano che ha sempre amato. L'influenza di Guns N' Roses arriva Autumn Song, uno dei pezzi più riconoscibili degli anni 2000, un riferimento hard rock classico per i Manic Street Preachers, che invece nei titoli e nei testi fanno sempre citazioni all'arte, alla letteratura e alla storia contemporanea di cui sono appassionati. Un esempio è l'album Send Away the Tigers del 2007, che in copertina riposta una frase dello scrittore e pittore Winman Lewis, un vero folle ribelle dell'arte del primo Novecento. Quando un uomo è nella fase più giovane della sua vita è sempre un rivoluzionario, quindi eccomi qui a parlare della mia rivoluzione. Definizione perfetta per i Manic Street Preachers, che per i loro contenuti impegnati sono sempre stati, come hanno detto loro stessi, un'anomalia. James Dean Bradfield, Sean Moore e Nicky Wire, dalla working class del Galles al successo in Inghilterra grazie alle melodie, al suono cinematografico e a canzoni che sfuggono ad ogni etichetta e sono piene di riferimenti culturali. Il titolo dell'album Send Away the Tigers è una battuta del comico inglese Tony Hancock, molto famoso negli anni 60. Le altre citazioni sono al film Mission con Jack Lemmon, premiato con un Oscar, che parla di Salvador Allende e del colpo di Stato in Cile del 1973. Rock militante e cultura, e poi una grande passione per il suono della chitarra elettrica che, come ha detto James Dean Bradfield, è uno dei potenti strumenti di comunicazione mai esistiti. E allora questo è il suono della sua Gibson, è il terzo singolo da Send Away the Tigers, arriva alla top 10 inglese e si intitola Autumn Song.

0: on Virgin Radio. Personal Julia.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
8: Il buongiorno di Virgin Radio è Rock and Talk. Dr. Feelgood e Francesco Allegretti ti danno la giusta carica per iniziare la giornata con ironia, tra news, curiosità e interazione, sempre in compagnia della grande musica di Virgin Radio. Con loro alle 8:15 arriva l'assolo del Cavaliere Nero Antonello Piroso. Un punto di vista unico e dissacrante sulle principali notizie del giorno. Rock and Talk, da lunedì a venerdì dalle 6:30 alle 9, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
9: Virgin Radio.
10: Sono le 14.
11: It's 2 p.m.

0: Eccoci qua, branco di revolveriani assetati di buona musica. Si apre il contenitore pomeridiano di Virgin Radio e Virgin Radio TV, chiamato comunemente Revolver.
1: Welcome.
0: E beh, un saluto da Ringaccio e la Super Talk in regia.
2: No,
0: salve!
2: Sulla cresta dell'onda!
0: Sempre solo sulla cresta dell'onda, questo è il nostro slogan che ci permette di correre fino alle ore 16 e di farvi sentire dell'ottimo rock and roll in tutte le salse. Allora, intanto vi dico subito in apertura che sul nostro sito virginradio.it ci sono in palio i biglietti per il concerto dei Placebo, tappa del 6 novembre a Milano, Unipol Forum, quindi fate un salto su virginradio.it, guardate Virgin Radio TV, canale 717 di Sky, se volete guardare i nostri faccini e vedere un po' i nostri video. E poi ci collegheremo col settimo piano, dove c'è il Bonzo, la redazione, parleremo di sport, adesso mi ha messo anche il calcio a 5, l'occhio sul pista mondiale femminile, tennis, vabbè, il basket, ok. Detto questo, poi parleremo tanto di concerti oggi, perché avremo una stagione anche invernale molto piena. Stiamo parlando veramente di tanti concerti. Per esempio, stasera a Milano all'Alcatraz ci sono i Baby Shambles, gli Strokes 17 ottobre Bologna, Unipol Arena, i Simple Plan 24 ottobre Milano Alcatraz, Phantom DC 28 ottobre Bologna, Unipol Arena. Questi alcuni concerti di ottobre. Guardiamo la macchina del tempo, importante oggi. Avremo a che fare con il Procolarum, oggi nasceva nel 48 Mr. Johnny Ramone, il chitarrista più veloce del mondo dei Ramones. E poi avremo a che fare con Jerry Lee Lewis, Jimmy Page, Talking Heads, Pink Floyd, Marilyn Manson. Ma veramente abbiamo degli appuntamenti incredibili. Io direi, partiamo alla grande e partiamo con gli

0: quanto mi piaceva quest'album degli U Face Dancers, era il 1981, You Better You Bet, andò in testa alle classifiche, You in grande forma, grande spolvero, bello aprire il Revolver così, dedicato a quelli che insomma erano ragazzini, erano giovani mods all'epoca degli U, anche se adesso magari sono nonni, eccetera, eccetera, le emozioni, i ricordi rimangono. La canzone, la musica deve darvi questo. Cosa c'è?
1: Bonzo, bonzo, bonzo, dov'è il bonzo? Fatemi sentire il bonzo!
0: Bonzo! Bonzo!
2: Ci siamo!
0: Ma che telefono hai? Ma la vuole cambiare telefono? Sì, lei c'ha ancora lo StarTAC lì in mano, cosa c'ha lei?
2: No, no, quello fisso.
0: Il NEC P3, cosa c'ha lì? Non lo so.
2: Ho il fisso, quello con la
0: sua. Ah, c'è il fisso, là, c'è il fisso lei. Cose. Allora, caro Bonzo, l'ho pensata ieri sera, ho mangiato un sacco di piadina con Bastianich, no?
2: No,
0: ma okay. Devo dire.
2: Ho visto tutti.
0: Sì, ma mancava lei, perché io non le mangiavo tutte, devo ammettere qualcosa avanzato. Chi è?
3: Te la sei ammuccata la piadina ieri sera con Gio Bastianich, eh? Bravo, bravo!
0: Hai capito, Bonzo? Ma la sono ammuccata.
2: Sarebbe stato molto divertente.
0: No, perché se mangiavo tutti e quattro i piatti diventavo, cioè, hai capito, un Bonzo. No, però ci voleva lei. Però Bastiani ce la somigliava, birrette a go-go. Comunque, detto questo, salutiamo Joe. Volevo dire, certo, questa cosa. A calcio a 5 chi se ne frega? Dai, Bonzo, adesso parliamo, non so, per esempio.
2: No, parliamo calcio a 5, nazionale femminile,
0: oggi in Slovenia.
2: Ieri abbiamo battuto le padrone di casa e oggi giocheremo contro la Spagna.
0: Bene. E poi ancora
2: Europei.
0: Mondiali femminili, ma hockey su pista, dove ad Asunción,
2: in Paraguay, giochiamo con la Colombia, stiamo andando benissimo, quindi ci sono buone possibilità.
0: Poi il tennis a Shanghai, Arnaldi ha battuto Tomic.
2: Esatto.
0: E a Pechino invece?
2: E stanno entrando in campo Sara Errani, Jasmine Paolini in doppio contro Dabrowski e Stefani, che sono le teste di serie numero 2, quindi partita non facile
0: ecco,
2: per le nostre ragazze.
0: Chiudiamo a Milano Basket Eurolega, stasera Milano contro il Maccabi di Tel Aviv, quindi
2: sì,
0: che cos'è? Eurolega, no?
2: Campo neutro di Belgrado, sì. Mentre Bologna, sempre in Eurolega, in trasferta contro il Bayern Monaco.
0: Bene, le piace Bonovox?
2: Tantissimo.

0: presenza del nostro gruppo Portafortuna, i Ramones, I Don't Want to Grow Up, una cover del 95. Oggi nel 48 nasceva il grande Johnny Ramone, chitarrista punk più veloce del mondo. Johnny se n'è andato nel 2004 a 55 anni ed è il compleanno, nato oggi nel 65, di CJ Ramone, che ha suonato il basso da 89 al 96 proprio nel Ramones. Bonzo!
1: Sì,
0: sa che io so tutto sulla storia del mio gruppo Portafortuna, no?
1: Certo, fanno parte del nostro DNA.
0: DNA, colonna portante del suono di Virgin Radio. Bonzo, allora lei, rimaniamo in America con i Ramones, mi ha mandato una notizia di questo uomo fermato in aeroporto per uno strano rigonfiamento nelle mutande, aveva 10 uccelli vivi, il che questo titolo è abbastanza ambiguo, cioè che aeroporto
1: aveva...
0: di Miami, facciamo chiarezza, questa arriva, c'aveva un pacco nei jeans enorme, che succede?
1: Enorme, e dicono: senti amico, vieni qua un attimo perché c'è qualcosa che non ci convince.
0: Non puoi avere un tarello con un... E quindi
1: così
0: l'hanno spogliato e c'aveva 10 uccellini, cioè volatili.
1: Esattamente, perché faceva
0: l'undicesimo era morto, no, sto scherzando.
1: No, faceva traffico di volatili,
0: sì.
1: E l'hanno in questi tubi occultava questi
0: animali. Come facevano a vivere, poverini? Non li soffocavano?
1: C'erano dei bucchini che riuscivano a respirare, però pericolosissimo.
0: Ma erano uccellini magari vietati in America, oppure non so, da collezione?
1: Mercato nero, assolutamente.
0: Ma perché fanno queste come...
1: allora vedo che legale.
0: Erano esemplari di becco grosso azzurro, giusto? Adesso leggo,
1: esatto,
0: così.
1: Che
0: sono matti, la gente in aeroporto. Io guardo sempre quei programmi quando arrivi in aeroporto che ti fermano, qualcuno mi fa anche ridere, perché c'è della gente che si trova in 10 kg di droga e dico: ah, non lo so, non è mia, non l'ho messa io, dico, no.
1: Ma ho comprato la borsa e c'era già.
0: Le piacciono i Florence Road?

0: 7563 con In Florence Road, il primo blocchettino di Revolver si è sciolto come un ghiacciolino al sole. Come state là fuori, branco dei revolveriani? Noi torneremo tra poco con il grandissimo John Lennon.
1: Sto ascoltando in diretta. Siete due stronzi.
2: No! Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket e online.
4: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
10: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
9: Uh-huh.
10: 249 cavalli.
9: Ok.
10: Largo massimo 1,90 m.
9: Altro?
10: Da rivenditore verificato.
9: Trovato.
10: Wow!
9: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
11: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano.
13: Mm-hmm.
12: Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
15: Cosa c'è dietro l'Oktoberfest più gustoso?
16: Una grigliata mista con specialità bavaresi.
15: E dietro la grigliata?
16: Tutta l'esperienza e la qualità della carne Rodaus. Prova tutti i piatti dell'Oktoberfest in edizione limitata. Solo nei ristoranti Rodaus.
17: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
18: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
19: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
20: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani.
22: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
23: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
24: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
25: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
26: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
27: Dio del rock, grazie per questa occasione per spaccare.
28: Revolver! On Virgin Radio.
29: Virgin Classics. 1975.

Mr. John Lennon, suo rock and roll di Slipping and Sliding, vecchio brano di Mr. Little Richard, 1957, e John si divertì a ricantare un po' tutti questi pezzi anni 50, nel 75, chiamando appunto l'album Rock and Roll. Voi siete con Ringo, questa è Virgin Radio, Virgin Radio TV, non potete mollare il colpo, 342-4141-411 per i vostri pensieri, la strapolla da cervelletto e buttarli qui nel WhatsApp radiofonico. Abbiamo parlato di concerti, un ottobre bello pieno, poi arriverà novembre, il nostro mese di novembre inizierà con un bel tour di Bob Dylan, 2 novembre Unipol Dome Milano, 5 Palazzo dello Sport Roma, 7 Unipol Arena Bologna, quindi il grande tour di Bob Dylan marchiato Virgin Radio. Però fate un salto su virginradio.it, attenzione perché ci sono dei biglietti e il Bonzo sta preparando delle sorprese per voi. Parlando di concerti, loro verranno il 14 marzo 2027 a Milano al Fabric. Sto parlando delle tre sorelline messicane, le Warning.

0: Questo è l'ultimo singolo, ma io direi, cioè, l'ultimo singolo. Sono passati un po' di anni da questo, io stavo pensando all'ultimo album, che anno era questo qua? Era 2012, Velociraptor ancora, no? Adesso abbiamo la Cover Experience.
1: Revolver. Cover Experience.
0: Allora, Cover Experience, che parla chiaro, è un disco debutto dei mitici... Fallo sentire. Qua siamo con Glenn Frey, gli Eagles, Take It Easy, siamo nel 72, ma, la canzone fu scritta, sì, anche da Glenn Frey, ma dal loro amico Jackson Brown, che chiaramente dice, ragazzi, ho scritto questa canzone, cantatela, suonatela voi, così, secondo me non si è neanche reso conto che capolavoro aveva scritto. Difatti, l'anno dopo, nel 73, for Every Man, nell'album, Jackson Brown fa la sua versione.

0: Brown, Take It Easy, For Every Man, la sua versione nel 73, canzone molto importante, canzone che ti riporta subito ai viaggi, capito?
1: Questa è la mia canzone portafortuna. Io ogni viaggio che faccio, questa è la mia colonna sonora di partenza.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
5: Fantroni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli €327,80. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
7: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
8: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
11: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
12: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
11: Vi aspetto.
13: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: CIF, un solo spray. CIF, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a €1,000 in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
17: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
18: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
19: Ma che felicità scodinzolare!
18: Cennamo Pet Food. Nutriamo sentimenti.
20: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
21: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuscino a €12,99 e termoventilatore 2000 watt a €19,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio. Scopri su aldi.it i negozi in cui questi prodotti sono disponibili.
22: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
23: Tecnomat, più professionale, meno caro.
24: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
25: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: virginradio.it. Stay connected.
1: Revolver. Make my day.
2: Virgin Radio.

0: Happiness e Nothing But Thieves a Virgin Radio, ragazzacci del rock and roll. Questa è Revolver, siete con Ringo, i Super Tokyo in regia e il Bonzo è al settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Ma mi ha dato una notizia che riguarda l'Islanda, la casa più isolata del mondo. Bene, sì. E adesso è così, alimentata dal sole, giusto?
1: Cioè, adesso alimentata dal sole.
0: Ma dov'è sta casa in Islanda?
1: Cioè, veramente in un'isola al largo della, sull'isola di Eliohai,
0: sì,
1: nell'arcipelago delle Vestmannaeyjar.
0: Non ho capito una mazza, ma va bene, sullo sperone roccioso di origine vulcanica, giusto?
1: Sì, ed è diventata famosa negli ultimi anni in rete, sui social, perché è considerata la più isolata di sempre.
0: Da dopo la casa di papel lì c'è la casa esatto, più isolata. Vabbè, ma cos'è, un faro? Cosa serve sta casa?
1: No, serve come base, perché in quest'isola ci sono un sacco di uccelli migratori che vanno
0: ancora con questi uccelli oggi, quegli uccelli oggi nei pantaloni, quello di prima, adesso gli uccelli islandesi. Lei ama gli uccelli però, Bonzo? No, chiedo, i volatili.
1: Siamo tutti fan dei volatili.
0: Quindi lei quando fa i suoi viaggi va a fare un po', come si chiama? Bird watching.
1: Guarda, non gli uccelli. Non l'ho mai fatto in vita mia.
0: No, e allora cosa dice che ama gli uccelli?
1: No, però vuol dire che la natura, se ci sono, allora, vuol dire che va tutto bene sulla natura.
0: Un attimino, 20 secondi all'ardore che ha dentro il Bonzo. Quando lei vede un uccellino su una panchina sotto la pioggia, cosa prova?
1: Sono felice, perché significa che anche nei centri urbani, sì, riescono ancora a sopravvivere
0: i passerotti.
1: I passerotti servono per tenere l'ecosistema in equilibrio.
0: Bene, se l'è cavata così, io però la tolgo dai guai, andiamo via dall'Islanda. Lei è più adatto a Birmingham, secondo me, come clima,
1: sì,
0: lei, no?
1: Sicuramente.
0: E dove si, sa dove è Birmingham?
1: È nelle West Midlands.
0: Bravo!
1: In mezzo all'Inghilterra.
0: Bravo.
1: Centro.
0: E dopo la città di Londra è la più popolata in Inghilterra, lo sapeva.
1: Considerata dalle più grosse, e dove pare si mangi meglio cibo indiano.
0: Bene,
1: in Inghilterra.
0: L'ultima volta che mi ha portato a Londra a mangiare il cibo indiano, ho puzzato di alcol, di aglio per 3 giorni. Ma chi c'era lì a Birmingham? Lo dica.
1: C'era Ozzy, c'erano
0: Ozzy Osbourne.

Shot in the Dark 1986, la voce di Ozzy, indimenticabile, il re di Birmingham e non solo. Siete con Ringaccio, un'ora che si è quasi disintegrata di Revolver qua su Virgin Radio. Chiudiamo col primo, la prima ora, col primo Revolver Cult. Lascerei Birmingham e Ozzy Osbourne e andrei in America dal re del rock and roll Elvis Presley. Allora, vi racconto una piccola storia. C'è una canzone Way Down molto bella, a me piace, anche con una punta di tristezza, perché l'ultimo singolo che ha registrato Elvis Presley. Esce ad agosto del 77, subito si posiziona nella classifica al 40° posto in America. Qualche giorno dopo, Elvis muore qualche giorno dopo, il 16 agosto del 77, e una settimana dopo Way Down va al primo posto. DJ.

0: Down nel finale di Elvis Presley, non è la voce di Elvis, ma è una leggenda del gospel, J.D. Summer, che dice way down, lo fa col do, raggiungendo un do tre ottave sotto. Per chi fa musica sotto il do centrale capisce quello che sto dicendo, anche perché secondo il Guinness dei primati la sua fu la nota più bassa mai registrata prodotta da una voce umana.
1: Minchia, grazie ragazzi, grazie.
2: Revolver, Virgin Radio.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72.

0: Due offerte luce o gas. Hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su Enel.it.
1: Virgin Radio.
2: Sono le 15.
3: It's 3 p.m.
4: Non c'è nessun limite alla sua depravazione?
2: No.
3: Virgin Radio.
5: Revolver!

0: Lives nel 2000 con l'album Veni Vidi Vicious. Hate to say I told you so. Cosa c'è?
1: Hi, I'm Pelle from the Hives and the music I love is on Virgin Radio.
0: Ma io volevo quello svedese, però quello era più divertente, quello che mettevano. Questo è in inglese, vabbè, è chiaro. Chi è?
1: Hey, it's Pelle Almqvist, Elskar Revolver, per Italian Radio, Virgin Radio.
0: Bonzo, ma che dice in svedese?
2: No, è più bello e dice che Revolver spacca.
0: Ci voleva tanto, è arrivato lui, conoscitore di...
2: di lingua svedese.
0: No, dicevo di birdwatching, perché insomma, non le, io le, non le dico, i messaggi che sono arrivati non le possiamo far sentire quasi nessuno, cioè...
3: Bonzo, e le passerotte?
0: No, dai, dai ragazzi, no, no, non provocate.
2: Posso dire dalla mia... Allora, io adoro tutto quello che è mondo animale,
0: sì,
2: ma sul
0: più i gatti, lei preferisce i gatti?
2: Ma totalmente, preferisco i gatti.
0: Che uccelli li mangiano?
2: No, come Toki.
0: Lo so, vabbè, vieni qua Toki, vieni a difenderti. Io, allora, ma Toki, vieni qua inquadrato anche in televisione.
4: Io ho avuto un grandissimo maestro.
0: Sì, no.

0: Sì. No, non facciamo, no, non deve conzo, non deve lui che... Volevamo sapere, ma voi due quando fate i viaggi andate a fare bird watching, sì, col cannocchiale, sì, fate, sì, le foto,
1: sì,
0: e qual è il suo preferito? Il cardellino?
2: Il passerotto.
0: C'era una canzone dello Zecchino d'Oro, se la ricorda il passerotto?
2: No, no,
0: vabbè, lasciamo stare. Perché io non devo farmi prendere dal trash che c'è in voi due, perché se io mi faccio prendere da quel trash là, poi la trasmissione Revolver diventa
2: lei
0: deve vedere le vagonate di telefonate di battute che hanno fatto con i volatili.
2: Non capisco il motivo.
0: Ma appunto, non possiamo farle sentire comunque. Senta, no, ma lei, comunque, lei si sta allenando perché l'ho vista dimagrito, no, Bonzo?
2: Sì.
0: Ma lei fa il plank?
2: Sì. Allora, no, nel senso che credo che
0: no, sia... Il plank.
2: No, il plank sarebbe bellissimo, no, il plank non fa per me. È un po' troppo estrema come.
0: No, perché lei mi ha mandato la notizia di questa donna in America che ha 61 anni e ha fatto un plank di 5 ore e ha stabilito il nuovo record mondiale.
2: Esatto, ai World Senior Games in
0: Utah. È stata giù così, madonna mia, cioè 5
2: ore. Per 5 ore in quella posizione, addirittura mentre lei era lì fissa, i giudici si davano il cambio perché non riuscivano a resistere.
0: Sembra una scena un po' porno quella che sta dicendo, però vabbè, va, lasciamo stare. Oggi.
2: Si davano il cambio e lei per 5 ore è rimasta lì a fare il plank.
0: E dove è successo? Ai World Senior Games nello Utah. Che
2: nello
0: anche
2: Utah.
0: Io le assicuro, sono stato 2-3 volte nello Utah. Sono particolari, quello, molto particolari.

Kingfisher, All Only Kingfisher, che verranno a novembre a Milano al Fabric. Un concerto naturalmente sarà firmato Virgin Radio. Ragazzacci del rock and roll, siete con Ringo, questo è il Revolver, avanti gli Ives, Royal Blood, i Kingfisher. Si parla tanto del tour, sto parlando di concerti, e forse quello più nominato, il tour che sarà in futuro, quello naturalmente che vedrà gli Oasis anche in Italia, in tutta Europa, no? Tante polemiche, biglietti, codici, insomma adesso si è un po' affievolita la polemica, però devo dire che ho visto per un po' di giorni televisioni, radio e social bombardare con questa storia qua. Vabbè, forse troppe sigarette, forse troppo alcol.

0: ritorno, canzoni storiche come Sigur and Alcohol. Sarà un festival, sarà un tour, sarà un concerto meraviglioso. Chi è?
1: This is Noel Gallagher.
2: Hi, this is Liam Gallagher.
1: And you're listening to Revolver, only
2: Virgin Radio.
3: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da €119 al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo €3,514. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale €16,734. Importo totale dovuto €21,076. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
9: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da €1,550.
10: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a €699. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
11: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
12: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
11: Vi aspetto.
13: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
14: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
13: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
14: Ecco, guarda qui. Pasta di semola Voiello da 1 kg a €1,29.
13: E succede anche sulla spesa online.
15: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
16: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
17: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a €100 direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
18: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
19: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, Lareggio, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
20: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
0: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
21: On Virgin Radio.
22: Virgin Classics 1977.

Classicone del punk 77 inglese, l'album di Ian Dury con i suoi Blockheads, era il 77 Do Yourself l'album, questa era la famosissima Sex and Drugs and Rock and Roll. Lui era Ian Robbins Dury, chiamato Ian Dury, insomma se n'è andato a marzo del 2000, è stato un super punk, cantautore punk e ha fatto anche l'attore. È chiaro che era molto famoso per questa canzone Sex and Drugs and Rock and Roll, sesso, droga e rock and roll. Voi siete con questo classico punk su Revolver, io sono Ringo, questa è Virgin Radio. Abbiamo anche le novità, anche loro arriveranno in tour, manca poco, anche se poi sto parlando di febbraio, sto parlando dei Dirty Honeys. Il 20 febbraio saranno a Padova, il 21 a Roma, il 23 a Milano all'Alcatraz. Dirty Honeys di certo faranno sentire anche Lights Out.

Mr. Dave Grohl, i suoi Foo Fighters con Everlong, una delle canzoni più belle del rock, 1997. Se dico 97 si accende la macchina del tempo. Eccola qui la sigla della Time Machine di Virgin Radio di Revolver. Ringo è pronto a partire dall'8 ottobre del 45. Happy Birthday Roy, Ray Roy, chitarrista storico di questi Procolarum, 8 ottobre del 48. Oggi nasceva il grande Johnny Ramone, chitarrista dei Ramones, scomparso nel 2004. E oggi, sempre nel 65, nasceva CJ Ramone, bassista dall'89 al 96 con i Ramones. Andiamo a vedere le ricorrenze della macchina del tempo. 8 ottobre 57. Oggi nel 57, nei mitici Sun Studio a Memphis, Jerry Lee Lewis incide la versione definitiva dei Great Balls of Fire. 8 ottobre 77. Jimmy Page convoca una conferenza stampa per zittire i rumors sullo scioglimento dei Led Zeppelin. 8 ottobre dell'80. Oggi nell'80 David Byrne and the Talking Heads pubblicavano Remain and Light. 8 ottobre dell'83. Oggi nell'83 nei cinema americani usciva Rumble Fish, in Italia uscì come Rusty il Selvaggio, film diretto da Francis Coppola, Ford Coppola, interpretato da Matt Dillon e Mickey Rourke, colonna sonora meravigliosa, Stuart Copeland dei Police e la voce di Stan Ridgway. 8 ottobre 88. L'album Dark Side of the Moon dei Pink Floyd esce dalla classifica di Billboard dei 200 album più venduti in America, pensate, dopo 741 settimane. 8 ottobre 91. I Soundgarden pubblicavano l'album Bad Motherfinger. 8 ottobre 96. Invece Marilyn Manson oggi nel 96 pubblicava Antichrist Superstar. 8 ottobre 2002. Oggi nel 2002 Tom Petty con i suoi Heartbreakers pubblicava The Last DJ. 8 ottobre 2002, mentre Tom Petty pubblicava The Last DJ, Pearl Jam pubblicava il singolo I'm Mine, l'album Right Act. Chiudiamo la macchina del tempo. 8 ottobre 2013, il mondo dice addio a Philip Chevron, chitarrista dei Pogues.

0: Rover con i Pogues, ragazzacci, stiamo per entrare nella parte finale di Revolver, tra poco ritorneremo, lo faremo con i Nickelback a tutto volume.
1: Revolver Virgin Radio.
2: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
3: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Infrared da 7 litri, tua a 99 euro. Disponibili 1500 pezzi. Approfittane subito. MedioWorld.
4: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora, con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift, ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, 1 litro a 5,39 euro. Da 3 pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
8: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
9: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
10: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
11: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
10: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
11: Mina.
9: Dracula.
10: Ascoltalo ora su Audible.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Sostituiscio.
15: Leo, si dice sostituiscilo.
14: Sostituiscio.
16: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0 ottieni fino a 500 euro di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
17: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
18: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0,86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
19: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. 2 funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
20: Revolver. Revolver.
14: Revolver. Virgin Radio.
20: Hey, we're Nickelback. You're listening to our new single, Leave Me Behind, on Virgin Radio.

0: Back, l'ho detto anche Chad Kruger, Leave Me Behind, il nuovo singolo di Nickelback che a Virgin Revolver ci porta nella parte finale, quindi ultimo rush finale, collegamento col settimo piano. Bonzo!
1: Eccoci!
0: Ci siamo per un giro veloce per il mondo, se la sente?
1: Partiamo!
0: Allora, io direi, partiamo da qua, dall'Italia, da Parma, il bici Velox che ferma le e-bike che sfrecciano come motorini, multe fino a 15.000 euro a Parma.
1: Esatto, perché i vigili lì si sono messi a fermare le macchine e controllare che non abbiano sbloccato la velocità tutte le bike e le fat bike e devono andare al massimo a 25 invece spesso.
0: Ma che 25 che li vedo andare a 60-70 all'ora?
1: Esatto,
0: oh,
1: e quindi a Parma devono stare attenti chi fa questo giochetto perché si rischia un multone.
0: E si può arrivare a sanzioni tra 5.000 e 15.000 euro.
1: Esatto.
0: E tanto, conviene comparsi 10 biciclette così, è meglio andare piano. No, Bonzo, lei non usa la e-bike?
1: No, vado
0: va a piedi, leva originale, a piedi o col pullman o col tram, giusto?
1: Giusto.
0: Cosa è successo ultimamente sul tram? Mi dica un racconto carino del tram.
1: No,
0: non so.
1: Ma più che il tram sulla metropolitana.
0: Cosa ha visto?
1: Sono stato scippato.
0: Bello, beh, io ho chiesto un bel racconto, lei mi parla di una cosa negativa.
1: Bisogna avere mille occhi in metropolitana.
0: E anche a stare attenti a mille mani, no, giusto?
1: Esatto.
0: Deve vedere a Venezia poi cosa combinano. Adesso li pitturano di rosso i pickpocket, ha visto? Con la vernice.
1: Però ogni tanto capita di sentire pickpocket.
0: La porto con me nell'85 a Los Angeles, che per referral formava i Jane's Addiction. 3 anni dopo, nell'88, faceva Jane. Sì.

1988, i Jane's Addiction con l'album Nothing Shocking. Jane Says cantava Perry Farrell col suo carattere frizzantino. Ultimamente ne aveva combinata e anche allora ne ha combinata, ma non entriamo nelle sue cose private, non ci interessa, a noi ci interessa sentire le canzoni. Bravi Jane's Addiction 88, ma noi dobbiamo chiudere, abbiamo l'ultimo Revolver Cult qua a Virgin Radio. Ringo vi dice là fuori, ovunque voi siate, magari bipedi su quattro ruote che avete come colonna sonora Virgin Radio, bravi, cominciate a alzare il volume, ve lo consiglio, perché arriva qualcosa di fenomenale. Ce ne andiamo nel 1999 con i Limp Bizkit da Jacksonville, quando ci sparavano Break Stuff. DJ Ringo Overcast.

0: La potenza di Limp Bizkit nel 99 con Brad Staff, formazione Fred Dust alla voce, Wes Borland alla chitarra, Sam Rivers al basso, John Otto a batteria, DJ Leita alla giradischi, come si diceva una volta, caro Super Toki. Era una grande formazione, Limp Bizkit. Abbiamo chiuso due ore che sono volate via di Revolver, belle energetiche, spero di esservi stato utile anche in questa giornata. Io ringrazio il Super Toki per la parte tecnica, il bonzo sopra il settimo piano in redazione, e voi là fuori che siete la parte più importante di Revolver, la parte più importante di Virgin Radio, gli ascoltatori, grazie di esistere. E ricordatevi che ringaccio, qua Virgin Radio vi vuole bene.
1: Revolver,
2: Virgin Radio.
3: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Oh, tutti uguali.
6: Chiama se hai bisogno.
5: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
7: E chiama uno.
5: Ma uno chi?
8: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
10: Buone, fresche, crocchette, Cennamo.
11: Cennamo, crocchette complete e bilanciate. Sì, proprio quelle che fanno impazzire i nostri amici a quattro zampe. La qualità italiana che fa scodinzolare anche i più esigenti. Con ingredienti selezionati, gusto irresistibile, tanta carne da allevamenti italiani e un basso contenuto di cereali. Nei migliori pet shop e online.
10: Ma che felicità scodinzolare.
11: Cennamo Pet Food, nutriamo sentimenti.
12: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
13: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
14: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
15: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
16: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
15: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
16: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
15: Quello è sicuramente un brutto affare.
17: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
18: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
19: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
20: Aspetta un secondo. Eccolo!
21: Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
19: Chiama l'810-1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
22: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
2: Sì.
1: E questo?
2: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
3: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
4: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
3: Vi aspetto.
5: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
6: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
9: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
8: Ok.
9: Largo massimo 1,90 m.
8: Altro?
9: Da rivenditore verificato.
8: Trovato.
9: Wow.
8: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
10: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
11: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
12: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
13: Da Troni fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua cassa Fantroni, ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
14: Virgin Classics
15: 1969.

0: should concern.
1: La cosa bella della musica è questa. Se 10 persone ascoltano una canzone, la canzone avrà 10 significati diversi.
2: Noel Gallagher. Virgin Radio, Style Rock.
3: Do

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
2: E a chi produce cose buone?
1: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Virgin Generation è un programma di cultura rock contemporanea, dove la musica abbraccia diverse generazioni. Qualcosa dal passato, molto dal presente e uno sguardo sempre teso al futuro. Andrea Rock e Melissa Greta seguono con interesse il mondo dei social, del cinema, degli sport americani, con un occhio rivolto a tutto ciò che influenza gusti e stili di vita. Virgin Generation, da lunedì a venerdì dalle 18 alle 20, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
4: Virgin Radio.
5: Sono le 17.
6: It's 5 p.m.
7: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?

0: Milano. Rallentamenti per traffico intenso invece sulla A11 tra Prato Est e il bivio per l'Autosole in direzione Firenze. Infine, sulla statale 12 della Betone e del Brennero si segnalano code a causa del traffico intenso tra gli incroci Chiusa e Bressanone. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS. Su Virgin Radio, Free Rock. Solo musica, senza interruzioni.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti. Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a 19,99 euro. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
3: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl.
4: La piadineria.
2: La più buona, perché mia.
5: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
6: Le uova naturelle.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
8: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
9: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
10: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
13: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
14: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
15: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
16: Sì, è di là sul divano.
15: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
16: E che fa? È uguale, no?
17: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
18: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
19: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
20: Puoi dirlo forte.
19: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
20: Sì.
21: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
19: Scegli ora ING Business Banking.
21: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
22: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante. La tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.

0: Virgin Radio. Style Rock.
1: Maglie e body Te Zenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Te Zenis, online e app.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte. Come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a €1,99. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
3: Oh, tutti uguali.
4: Chiama se hai bisogno.
3: Sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
5: E chiama uno.
3: Ma uno chi?
6: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
7: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Hai parcheggiato al primo colpo.
11: No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
12: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
13: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
14: Guarda, è passato l'ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dell'ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
17: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli €99 in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
18: È possibile.
19: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
20: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
21: Sostituiscilo.
22: Leo, si dice sostituiscilo.
21: Sostituiscilo.
23: Leo ha ragione. Sostituisci il tuo vecchio scaldacqua con Lidos Hybrid Wi-Fi di Ariston e fila tutto liscio. Classe A, risparmio fino al 50% all'anno in bolletta e non c'è bisogno di opere murarie. In più, con conto termico 3.0, ottieni fino a €500 di rimborso. Solo su ariston.com. Risparmio in bolletta fino al 50% calcolato rispetto a uno scaldacqua elettrico in classe B.
24: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
25: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ciliegine di scamorza affumicate da 200 grammi a €1,99 e Speck Light da 90 grammi a €1,95.
26: Ci basta il nostro suono preferito.
25: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
27: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tu a soli €163,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
28: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock.
0: il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo Style Rock. Personal Giulia, con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14, in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
1: Virgin Classics 1979.

0: Virgin Radio apre i suoi archivi.
1: Long Playing Stories.
0: I brani più iconici della storia del rock, raccontati da Paola Maugeri.
2: Long Playing Stories. Ladies and gentlemen, benvenuti a Long Playing Stories on Virgin Radio. Sono Paola Maugeri e oggi vi parlo della canzone che segna una svolta per i Metallica e per tutto l'heavy metal, Enter Sandman, che esce il 29 luglio del 91, va al numero 16 in America e diventa uno dei brani più famosi del rock degli anni 90. Il 12 agosto 1991 i Metallica escono con un album con la copertina tutta nera, senza titolo e con solo il nome della band. Entra nella storia come The Black Album, debutta al numero 1 in America, vende 30 milioni di copie e li lancia in un tour mondiale gigantesco da 220

1989 Metallica sono la band simbolo del thrash metal. James Hetfield e Lars Ulrich scrivono canzoni cariche di rabbia e tensione. Kirk Hammett le riempie di riff, sostenuto dal basso potente di Jason Newsted.

cambia la voglia di prendersi dei rischi, scelgono il produttore Bob Rock, che ha lavorato con Aerosmith e Bon Jovi, e rallentano le canzoni, diventano epici e cinematografici, e invece di combattere contro le classifiche, chiudendosi nella nicchia heavy metal, trasformano l'heavy metal in un genere di massa, conquistando praticamente tutti e soprattutto le classifiche.

albergo una notte durante un tour, Kirk Hammett registra sulla musicassetta che si porta sempre dietro e che ha chiamato Riff Tape un breve riff. Poi lo porta Metallica al 1-2-1 Studios di Los Angeles e Lars Ulrich gli suggerisce di triplicarlo per creare quello che Kirk ha definito un muro di chitarre, la base su cui abbiamo costruito tutto l'album. Per molto tempo rimane senza testo, poi James Hetfield scrive una storia di incubi infantili e paure che restano dentro anche da adulti. Lars lo convince a renderlo meno inquietante, lui si arrabbia perché, come ha detto, per la prima volta qualcuno mi diceva che dovevo fare di meglio. Poi accetta perché Bob Rock ha suggerito di metterlo come primo pezzo dell'album per portare il pubblico di tutto il mondo nel pianeta di Metallica. Lascia così Enter Sandman, questi sono i Metallica.

0: Tra poco su Virgin Radio, Virgin Generation.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.
6: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: Virgin Radio.
0: Sono le 18.
9: It's 6 p.m.
0: TGCOM 24. Breaking news.
10: Buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge prevede un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Siamo uniti, compatti, determinati a portare avanti gli impegni presi con i cittadini. Avanti così, a scriverlo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Le opposizioni insorgono. Una truffa. Lo scontro tra Russia e Ucraina continua a mietere vittime. Mosca colpisce due bus a Kramatorsk, 33 i morti. Kiev annuncia nuovi negoziati con l'America in partenza da domani. Le delegazioni discuteranno un nuovo ciclo di colloqui di pace. Zelensky ad ogni modo chiede un rafforzamento della difesa aerea. Il capo di Dipartimento di Stato americano Marco Rubio è in Portogallo. Tra i temi trattati con Lisbona, l'eventuale vendita dei caccia F-35 al posto degli F-16 e la sicurezza economica nel campo delle tecnologie. Un pensiero però al conflitto russo-ucraino, timori che lo scontro si allarghi. Davide Jacopini è ancora ricoverato in terapia intensiva. L'attore è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con un calcio mentre era su un monopattino. L'episodio è accaduto a Roma, nel quartiere Monteverde, e le forze dell'ordine stanno dando la caccia ai responsabili. Maltempo diffuso al centro-sud, la protezione civile in Campania prolunga la

0: Nestre Concept Plus, solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast, le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: Traffic. Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente lungo la A13 tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo per chi procede verso Padova. Lavori segnalati tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia. Sulla tangenziale nord di Torino, code a tratti causate dal traffico intenso tra Laccio Caselle e Allaccio interconnessione tangenziale sud del capoluogo piemontese verso l'Allaccio con la A32. Sulla 11 Firenze-Pisa troviamo invece code per incidente tra Pistoia e Montecatini per chi procede verso Pisa. Traffico incolonnato anche nel Lazio sulla A12 per straripamenti tra Cerveteri, Ladispoli e Torinpietra per chi procede verso la capitale. Ultima notizia che ci porta sulla statale 45 bis, la Gardesana occidentale con code per incidente tra Arco Sud, statale 249 e incrocio Arco Nord. ANAS ricorda: la sicurezza stradale dipende dalla tua totale concentrazione. Il 14,6% degli italiani digita ancora il numero sullo smartphone prima di attivare il viva voce. Non toccare lo schermo mentre sei al volante. Viaggia in sicurezza.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.

0: Amici del rock and roll, ben ritrovati. 18 e 4 minuti, giovedì 8 ottobre, la diretta di Virgin Generation con voi. Per tenervi compagnia fino alle 20 ci sono Andrea Rocca e Melissa Greta.
1: E il nostro Patrick in regia, ormai fisso, il nostro Patrick è sempre con noi, bravo. È oggi il giorno del desiderato e tanto atteso e tanto amato free ticket? Sì, è proprio oggi, quindi state con noi fino alle 20 almeno.
0: Attenzione perché si viaggia oggi. Oggi si viaggia, siamo entrati ufficialmente nel mood delle pre-vacanze, festività natalizie. Abbiamo appena finito l'estate, adesso siamo già. Perché ovviamente ci piace viaggiare, ma soprattutto con la musica. E proprio il là ce lo dà questo brano.
1: Le Hall con Malibu.

0: All con Malibu 1998, brano scritto da Courtney Love. Courtney Love che si fa sentire, che racconta cose, e in questo caso sta terribilmente sul pezzo di questo brano del 1998, perché parla di canzoni che parlano di luoghi.
1: Sì, ha ammesso di amare particolarmente quelle canzoni che raccontano dei luoghi. Beh, l'ha fatto anche con le All, A proposito, ha detto che è pronto il suo album da solista. Da quanti mesi lo dice?
0: Da un 4 anni.
1: Esatto, sì. Esattamente. Sì. Però praticamente ha rivelato questa cosa in un'intervista che ha fatto insieme a Suki Waterhouse, una cantautrice britannica che noi stiamo ascoltando spesso ultimamente, che è uscita con un pezzo che si chiama Notting Hill, che Courtney Love apprezza. E quindi parlavano di questo diciamo soggetto, no? Delle canzoni che raccontano dei luoghi. Effettivamente questo è un tema che vorremmo sviluppare con voi, perché vorremmo sapere quali sono le canzoni o la canzone che vi ricorda un luogo in particolare e perché. Mi raccomando, messaggi di testo, messaggi vocali brevi. Perché mi guardi così, Andrea?
0: No, mi piace che hai fatto questa sottolineatura.
1: Sì, perché mi dispiace non poter mettere in onda i messaggi vocali, perché arrivano magari di 50 secondi e noi non abbiamo tutto quel tempo, quindi lo ricordo sempre.
0: Giusto, giusto, giusto, corretto. Quindi insomma, la canzone che parla di un luogo, o se volete addirittura la canzone che vi ricorda un luogo, che associate a un luogo, ok? Non so, Dreams dei Cranberries non parla dell'Irlanda, ma magari l'associate a quel...
1: A Riccione, a quel luogo. Che ne so, può essere... 342 4141 411.
0: Seriously?

0: Virgin Generation. Virgin Radio.
1: Virgin Radio. Style Rock.

0: Dylan Jump 1984, 18 e 18 minuti. Questa è la diretta di Virgin Generation. Vi abbiamo chiesto, partendo dalla dichiarazione, dalla canzone delle Hole, ovvero Malibu, quali sono i brani che vi ricordano un luogo, che associate a un luogo.
1: Per esempio, per me Jump, io l'associo a uno studio televisivo, perché l'ho cantata in uno studio televisivo. Cioè,
0: vedi?
1: Associazioni strane, capito?
0: Certo.
1: Non per forza didascaliche.
0: Identifica a un luogo. Ascoltiamo un paio di vocali.
2: Sì. Canzone di Bjork che si chiama It's So Quiet, che mi ricorda tantissimo la discoteca Velvet negli anni 90.
3: Allora, la canzone che mi ricorda un luogo è Daughter dei Pearl Jam, ascoltata quando più o meno avevo 17-18 anni in un bar a Portopino in Sardegna. È un luogo dove ho trascorso praticamente tutta la mia infanzia ed è molto legato a questa canzone. Ciao, Roby da Milano.
1: Ciao Roby e ciao anche all'ascoltatrice di prima. Poi quelli sono, quella è l'età dove i ricordi rimangono poi per tutta la vita, no? Dove
0: certo.
1: Rimangono impresse soprattutto le canzoni, l'apprendimento. Abbiamo altri messaggi che vado a leggere. Io abbino una canzone per ogni uscita in montagna, ascoltandole durante il viaggio in macchina al mattino. Ad esempio, ho bene in mente il viaggio con The Narcissist dei Blur, l'ultima pubblicazione discografica, e Dancing in the Dark del Boss. Viva! E bene. Poi c'è chi dice Ventura Highway degli America, ascoltata in viaggio di nozze percorrendo l'omonima strada.
0: Fantastico, tutto
1: wow.
0: giusto. Qui di didascalici, ma ne vale assolutamente la pena. Adesso c'è il nuovo singolo dei Simple Minds, questo è Beginner Boys.

0: Simple Minds, Beginner Boys è il nuovo singolo su Virgin Radio.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me. Chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su mobile.it.
0: E se ci fossero dei luoghi più amichevoli di altri?
3: Beh, sì, è molto soggettiva la cosa. Che cosa ti riferisci?
0: Potremmo leggere quella che è stata una classifica redatta proprio da chi viaggia anche un po' più di noi.
4: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
4: E di interessi?
2: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS benzina 1500 standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
8: Sì.
7: E questo?
8: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
9: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
10: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
11: Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova naturelle.
12: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
13: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vuoi rendere più lungo e piacevole il tuo weekend? Se voli verso ovest, grazie ai fusi orari di Greenwich, il weekend durerà di più. Oppure puoi prenotare un bel ristorante con The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Recensioni verificate e sconti fino al 50%. Concediti esperienze esclusive, ma accessibili grazie a The Fork. Che aspetti? Scarica l'app The Fork!
14: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
17: Lo vedo, all'alba e al tramonto.
18: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
19: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
18: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
19: Mina.
17: Dracula.
18: Ascoltalo ora su Audible.
20: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
21: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
22: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
21: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
1: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4x100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Ad ottobre la DR5 è tua, a soli 19.900 euro. Pagabili in 60 rate da 339 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero e vincoli zero. TAN 0, TAEG 1,54. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CA Autobank. Info su drautomobil.com. DR è un brand di DR.

0: Plug in baby, i Muse che il 20 e 21 di novembre saranno all'Unipol Dome di Milano per due date targate Virgin Radio, e il 17 di luglio saranno al Lucca Summer Festival alle Mura Storiche per un'altra data targata Virgin Radio, la radio che state ascoltando, che promuove buona musica e che vi coinvolge su quelle che sono le call to action del giorno. Vi abbiamo chiesto una canzone che vi ricorda un luogo.
1: Beh, abbiamo ascoltato e letto tanti messaggi, ce n'è un altro interessante che ci scrive: sai, prima abbiamo ascoltato Jump di Van Halen, io raccontavo che a me ricorda uno studio televisivo perché l'ho cantata lì, e invece c'è chi scrive: Jump appena sentita mi ricorda la discesa sul ghiaccio di Mike Rosati, mitico portiere del Bolzano. Ti dice qualcosa, Andrea?
0: Allora, il Bolzano è tendenzialmente una delle squadre più forti dell'hockey.
1: Esatto, bravo, un ex giocatore professionista di hockey sul ghiaccio italo-canadese.
0: Sì. Tra l'altro in queste ore credo ci sia tipo una delle sfide più importanti, tipo Milano-Bolzano, che è molto molto sentita.
1: Allora se poi magari ci informiamo.
0: Se non vado errato. Poi c'è qualcuno che giustamente ci mette in dubbio il fatto che noi chiamiamo i Simple Minds.
1: Chiariamo una volta per tutte questa cosa.
0: Può darsi che io e te ci si sbagli, ok?
1: Ma parla per te, scherzo.
0: Ma lui no.
2: Hi, I'm Jim Kerr from Simple Minds, telling you that the music we all love is on Virgin Radio.
1: Punto.
0: Basta.
1: Allora, però su una cosa sicuramente non ci sbagliamo: sui concerti. Prima hai ricordato le date dei Muse, io ci tengo a ricordare anche quella dei Placebo, che torneranno a Milano tra pochissimo, il 6 di novembre, all'Unipol Forum. Noi ci saremo, speriamo di vedervi tutti lì. Li ascoltiamo adesso con l'ultimo singolo, Helen Keller, i Placebo.

0: Cranberries, Just My Imagination, 1999, 18 e 42 minuti, giovedì 8 ottobre, aggiornamenti dal mondo Blink-182.
1: Così, improvvisamente ieri abbiamo scoperto tramite i social, perché li guardiamo spesso per essere aggiornati sui nostri artisti preferiti, che Travis Barker dei Blink-182 era in ospedale.
0: Sì, un carosello un po' strano quello che ho postato.
1: Sì, un po' strano. Allora,
0: un po' di festa, un po' di ospedale.
1: State tranquilli, nel senso che si è operato al braccio, aveva un problema al gomito, la sindrome del tunnel cubitale, ok? Si è sottoposto a un esame neurologico e ha scoperto di avere questo nervo compromesso all'altezza del gomito, quindi ha deciso di operarsi
0: subito. Tiene il Charleston troppo alto.
1: Ah, dici?
0: No, non lo so.
1: Ah, ok. Ho troppe flessioni.
0: No, è che effettivamente lui ha un modo di suonare la batteria molto particolare, un'impostazione che non è quella classica da scuola, anzi. Però adesso nel paradosso ha creato una serie di batteristi che hanno esattamente quel tipo di impostazione.
1: Lo stesso problema, lo stesso sindrome.
0: No, non credo che siano.
1: Speriamo di no. Fate stretching, ragazzi, prima e dopo. Ma Travis Barker, che mi corre 45 km al giorno, dovrebbe saperne di forma fisica. Vabbè, sono cose che succedono forse anche dall'usura, no? Dal troppo, come dire, sovraccarico. Quindi si è operato, dovrebbe essere a posto tra pochissimo e ritornare a suonare. Anzi, mi raccomando, ricordiamo la data. Sicuramente sarà tutto a posto ora del 13 giugno.
0: Assolutamente sì, la data all'Ippodromo SNAI San Siro, High Days, Milano, targata Virgin Radio, Blink-182, Fell in Love.

0: fell in love, Blink 182.
1: Secondo me è truccata quella classifica che mi hai mandato, non è che mi convinca del tutto. Spieghiamo tutto tra pochissimo qui su Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl, vale davvero.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
6: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
7: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
6: La più buona perché mia.
8: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
9: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
10: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Let's go! Da MedioWorld è arrivato il sottocosto per il nostro anniversario. Celebriamo 35 anni con le migliori offerte. Fino al 18 ottobre, smartphone Oppo Reno 16 FS 512 GB tuo a 579 euro. Disponibili 500 pezzi. MedioWorld.
12: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
14: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
13: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
15: Messaggio promosso da Sanofi.
16: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
17: Per il conto faccio io ci mancherebbe. Cioè, non ci mancherebbe, nel senso che ci mancherebbe che una donna si paghi la cena da sola. Ovvio che una donna può pagarsi la cena da sola, solo che ci tenevo a farlo io. Cioè, se poi vuoi pagare tu va benissimo. Però aspetta, non è per dire che devi pagare tu. So che puoi permettertelo, però mi fa piacere, è un gesto carino, senza secondi fini. Vabbè, passeggiatina?
18: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
19: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
20: Ciao, sono il Mago Forest, il tuo dispensatore di saggezza. Vorresti mangiare sempre in ottimi ristoranti risparmiando? Sposati con il o la titolare del ristorante. Oppure, se non vuoi legami sentimentali, usa The Fork, l'app per prenotare 20.000 ristoranti in tutta Italia. Con The Fork vai sul sicuro con recensioni verificate. E con The Fork Festival trovi oltre 2.000 ristoranti con il 50% di sconto per un periodo limitato. Scarica The Fork! Offerta valida fino ad esaurimento posti disponibili.
21: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
0: Virgin Classics 1967.

0: Brownout Girl 1967, amici del rock and roll, 18:54, la diretta di Virgin Radio.
1: La classifica di cui parlavo prima, che avevo anticipato, è quella di Condé Nast Traveler, secondo cui 300.000 lettori hanno eletto come paese più accogliente d'Europa nel 2026 l'Irlanda.
0: Vero.
1: Andrea, secondo me c'è il tuo zampino, non è possibile che è sempre l'Irlanda primo posto.
0: Forse ci sarà lo zampino anche di Van Morrison, che abbiamo appena ascoltato, non lo so.
1: Allora forse ha un peso, un filo diverso.
0: E perché non Baltimora?
1: Vedi?
0: A Baltimora ci sono gli All Time Low.

0: Little Bit, il singolo degli All Time Low.
1: E la seconda ora di Virgin Generation, che arriva dopo le breaking news e TG Com 24, le info sul traffico, arriva tra pochissimo, anche con il momento Free Ticket. Virgin Generation.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
4: Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Guarda, è passato lo gnomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
6: La birra dello gnomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
7: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
8: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
7: Uh-huh.
8: 249 cavalli.
7: Ok.
8: Largo massimo 1,90 m.
7: Altro?
8: Da rivenditore verificato.
7: Trovato.
8: Wow!
7: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
9: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: VirginRadio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
2: Sono le 9.
12: It's 9 a.m.
2: TG Com 24. Breaking news.
13: Una buona serata da Sabrina Carrozza. La riforma elettorale e legge approvata in via definitiva con 227 voti favorevoli, 164 contrari e nessuno astenuto con voto segreto all'Aula della Camera, tra gli applausi del centrodestra e le proteste delle opposizioni. La Premier Meloni dichiara: rimette più potere in mano ai cittadini. Il presidente ucraino Zelensky annuncia incontri tra negoziatori ucraini e americani per domani e sabato negli Stati Uniti. Sull'ultimo raid russo su due autobus che hanno causato 33 vittime a Kramatorsk, dichiara: non rimarrà senza risposta. Diverse città della Francia sotto assedio dei cortei per il quarto atto della mobilitazione studentesca che agita il paese. Il governo annuncia l'intenzione di presentare entro qualche giorno un piano di urgenza per la sostituzione degli insegnanti. Finché non verranno messi 10 miliardi di euro sul tavolo, non smetteremo di scendere in piazza, la replica degli studenti. Il sito della Farnesina sotto attacco degli hacker. Da questa mattina lo rende noto lo stesso Ministero degli Affari Esteri. Non ci sono disservizi grazie all'efficacia dei sistemi di protezione. Analisi però in corso anche sui siti delle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero. Il maltempo in Italia oggi ha colpito in particolare Toscana.

0: 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Lo stress, l'uso di apparecchi dentali, morsicature accidentali, scottature del palato possono favorire la diffusione di afti dolorose. Quando il dolore delle afti ti disturba, puoi ridurlo rapidamente con Alovex Protezione Attiva. La sua pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Finalmente un po' di sollievo. Alovex Protezione Attiva è un dispositivo medico CE0477. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso.
4: Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è una perdita di carico in Toscana lungo la 1 tra Valdarno e Arezzo verso Roma. Code causate dal traffico intenso in Veneto sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e Allaccio con la 27 verso Allaccio a 57 est. 4. Altra perdita di carico in Emilia sulla 1 tra Modena Nord e Modena Sud verso Bologna. Ci sono lavori in Liguria sulla 10 tra Spotorno e Orcofeglino in direzione Ventimiglia. Ultima segnalazione che ci porta in invece lungo la statale 3 bis Tiberina con la corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio San Damiano verso l'incrocio con la Viterbo Terni. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Style Rock.

0: 19:07 minuti, giovedì 8 ottobre, pronti per essere terribilmente generosi ancora una volta, perché lo sapete, quando si tratta di concerti Virgin Radio è assolutamente la radio di riferimento. Quando si tratta dei Fontaine's DC, allora, cara Melissa, io
1: dimmi,
0: adesso
1: Andre.
0: mi prendo questa. I Fontaine's DC, noi li abbiamo intervistati un bel po' di anni fa, ai tempi di A Hero's Death. Poi dopo sono arrivate ovviamente giustamente tutte le testate, non solo di settore, che hanno osannato questa band. Oggi è la band che in tutti quanti hanno in tasca quando si parla del buon rock. Ma noi di Virgin Radio questo concerto adesso ce lo siamo proprio meritati.
1: Beh, sì, assolutamente, ma eravamo lì che stavamo aspettando totalmente il loro ritorno nel nostro paese su larga scala, diciamo, in grande. E così sarà quando il 26 di ottobre a Bologna, all'Unipol Arena, concerto dei Fontaine's DC. Abbiamo qua due biglietti per voi, ragazzi. Questo concerto so che è attesissimo e tantissimi di voi vorranno cercare di prendere la linea. Quale numero?
0: 800-32-4330 800-32-4330. E se non bastasse la lunga lista di concerti, aggiungiamo anche 24 gennaio Unipol Forum Milano, Nothing But Thieves.

0: Billy Idol, Wild Wedding, era il 1982, io nascevo proprio quell'anno, mentre gli Aerosmith come band esistevano già da un bel po', erano sicuramente in una fase molto interessante della loro vita, che poi appunto avrebbe visto una nuova esplosione, la seconda generazione degli Aerosmith, dopo quella degli anni 70, quella degli anni 80, quella degli anni 90 e quella del 2026.
1: Bello, no dai, non poniamo false speranze in un bellissimo annuncio che è stato dato ieri dagli Aerosmith, perché ricordiamo nell'agosto del 2024 avevano annunciato il ritiro definitivo per problemi alle corde vocali di Steven Tyler, visto che i medici avevano stabilito che lui non avrebbe mai ripreso completamente la voce, quindi hanno dovuto annullare il tour e dire addio alle scene. Poi in realtà Steven Tyler ha fatto un duetto fantastico con Youngblood.
0: Sì, vero.
1: Dove tutti ci siamo guardati e mi hanno detto: ma la voce ce l'ha?
0: Ce l'ha!
1: Vabbè. E quindi poteva essere un indizio, effettivamente, pensandoci adesso col senno di poi. Poi finalmente è arrivata la conferma, ovvero che gli Aerosmith tornano per due serate speciali. Hanno annunciato due concerti all'Hollywood Bowl di Los Angeles il 29 ottobre e il 1 di novembre, con un evento intitolato California, ovviamente Dream On, Aerosmith and Friends. Perché lo diciamo dopo Billy Idol? Perché Billy Idol sarà uno di questi Friends, ma sono tanti, c'è Smith the Red Chili Peppers, Duff McKagan the Guns N' Roses, Jerry Cantrell, i Run DMC non potevano mancare, ovviamente, non può mancare Tom Morello.
0: Certo, Tom Morello è come il prezzemolo ormai.
1: Se non c'è Tom Morello non se ne fa niente. Cioè, la reunion degli Aerosmith è stata possibile perché secondo me hanno chiesto a Tom Morello, possiamo farlo?
0: Hanno chiesto a Tom Morello, ci sei? No, perché se non ci sei, io sono di che.
1: Esatto.
0: Vabbè, insomma, la realtà dei fatti è che appunto questa è una ottima notizia comunque per vedere gli Aerosmith dal vivo, di nuovo. Tra l'altro in un contesto super interessante. Super interessanti sono i Role Model, li ascoltiamo con la loro Joy.

0: Questo brano per me è Centerfold, cioè è proprio la stessa cosa praticamente. Role Model con Joy.
1: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
0: Occhio, che qui quota cinema importante, quota reunion altrettanto importante.
3: Non vedo l'ora di vedere il film dove ha collaborato anche Damon Albarn. Ne parliamo tra pochissimo qui su Virgin Radio.
1: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Ketty Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
4: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
5: Rocchetta stimola la diuresi, aiuta a combattere la ritenzione idrica, è amica della nostra linea e ci fa fare
6: tanti cin cin.
7: Katia, Plin Plin.
5: Ah sì, scusa, Plin Plin. Rocchetta, puliti dentro e belli fuori.
7: Plin Plin.
8: Amore, quanto di anticipo?
7: Zero.
8: E di interessi?
7: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
7: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile, senza stress, risparmiando davvero. Problema numero uno, pavimenti esterni e terrazzi dopo le prime piogge. Tenerli puliti è difficile, qual è la soluzione?
12: Il miglior alleato contro sporco e fango è l'idropulitrice Carker K4 Black. A soli 139 euro in esclusiva per i clienti con app e Obi. La promozione valida fino al 14 ottobre. Affronta l'autunno con Obi, approfitta delle offerte esclusive che trovi sull'app e Obi e in store.
13: È possibile.
14: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
15: Sì, allora vorrei un SUV ibrido.
14: Uh-huh.
15: 249 cavalli.
14: Ok.
15: Largo massimo 1,90 m.
14: Altro?
15: Da rivenditore verificato.
14: Trovato.
15: Wow.
14: Se è in vendita, è su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio subito. Scarica l'app.
16: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
17: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
16: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
17: Ecco, guarda qui. Detersivo Dash liquido per lavatrice da 75 lavaggi a 9,90 euro.
16: E succede anche sulla spesa online.
18: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
19: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
3: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu
6: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Fuori in furia alla fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
20: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
21: Hai parcheggiato al primo colpo. No, aspetta, non l'ho detto perché sei una donna, L'ho detto e basta come dato di fatto oggettivo, neutro. Cioè è che onestamente stavo già scendendo ad aiutarti e invece niente. Che poi io scendo sempre, è proprio un automatismo mio, lo faccio anche con gli uomini, eh. Insomma, volevo solo dire che sei brava a parcheggiare. Fine.
22: Su alcune cose sono migliorati, su tutto il resto ci stanno lavorando.
23: Maschi Veri 2 è ora disponibile solo su Netflix.
24: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39€. Da tre pezzi in su, 4,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, con carta payback negli ipermarket e online.
25: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
26: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99€ al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243€. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065€. Importo totale dovuto 17.700€. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Con Troubles Coming, 19:32 minuti, giovedì 8 ottobre. Cari amici del rock and roll, succede che ci sia la quota cinema, succede che c'è un film in uscita e succede che in quel film c'è Damon Albarn dei Blur.
1: Non proprio sul grande schermo, ma ha collaborato, ha pensato, ha ideato e realizzato la colonna sonora del nuovo film di Luca Guadagnino, che è stato presentato ieri, si intitola Artificial, è stato presentato al New York Film Festival, è dedicato al mondo dell'intelligenza artificiale, come potete immaginare, racconta la storia di Sam Altman, che è il cofondatore di OpenAI, insomma ChatGPT, e insomma esplora questo momento così delicato dello sviluppo dell'intelligenza artificiale tra giochi di potere, eccetera. Io non vedo l'ora di vederlo. In che cosa c'entra in tutto ciò Damon Albarn? Non era atteso, diciamo, non era stato spoilerata la sua presenza all'anteprima di questo film al New York Film Festival, invece si è presentato e si è esibito con un coro, lui al piano, insomma, con una performance abbastanza intima. Io mi aspettavo fosse più, diciamo, elettronico, più freddo la colonna sonora, invece è molto più intimo di quanto pensassi.
0: A questo punto manca solo di vedere il film.
1: Sì, non vedo l'ora.
0: Ce lo racconterà. Intanto ascoltiamo Levolana nella sua versione, diciamo, più classica, con i Blur, brano del 1995, Country House.

0: Quando non uso il cervello, alla fine scrivo le mie canzoni migliori.
1: Michael Stipe.
2: Virgin Radio. Style Rock.

0: Nuovo singolo per YouTube, questa è Silenzio.
1: Tutti che vogliono fare reunion. Adesso anche Josh Homme parla dei Damn Crooked Vultures e i Caius, che sono le sue due ex band. Perché lui adesso è impegnatissimo con i Queens of the Stone Age.
0: Cioè, non è uscita, che, certo.
1: Non rischia di essere, di annoiarsi. Eppure dice che probabilmente gli piacerebbe di nuovo rimettere in piedi. Però ha scaricato il barile su Dave Grohl, ha detto tocca a lui rimettere insieme tutti.
0: Certo, perché Damn Crooked Vultures era il progetto dove c'era dentro anche John Paul Jones, così uno piccolo
1: delle Zeppelin
0: e poi appunto con Dave Grohl direi che funziona la commistione dal 2002.

0: No One Knows, Queens of the Stone Age.
1: E tra poco torniamo qui su Virgin Radio con degli iconici Rolling Stones. Virgin Generation.
2: Chi di voi ha voglia di mangiare fuori casa? E allora scaricate l'app The Fork. Trovate l'ispirazione, scoprite cosa ne pensano gli altri grazie alle recensioni verificate e prenotate dall'app in modo facile e veloce in oltre 20.000 indirizzi gourmet.
1: E fino al 29 novembre approfittate del The Fork Festival, sconti del 50% in 2.000 ristoranti. Insomma, l'occasione perfetta per andare al ristorante più spesso. Che aspettate? Scaricate subito l'app The Fork e prenotate!
3: Maglie e body Tezenis con reggiseno integrato. Due funzioni a €19,99. Ti aspettiamo in tutti i negozi Tezenis, online e app.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da €16,800 IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serravalle Designer Outlet.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
11: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Un mobile. 150 giga in minuti illimitati a €6,95 al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da €2,99. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
12: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
14: Guarda, è passato l'Ognomo Marcel e ci ha lasciato una Schuff.
15: La birra dell'Ognomo, agrumata, fresca, incredibilmente conviviale. Schuff, lo stato d'animo delle Ardenne belghe. Cercala nei locali, nei migliori supermercati e su birrificiodelducato.it.
16: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
17: E da oggi anche il mobile.
16: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Ufficio cose smarrite?
21: Ho perso la mia voglia di lavorare.
20: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da €16,300 IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a €2,000 di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
21: Mi sento già più carico.
20: Info su toyota.it.
22: Da Troni fino al 15 ottobre con una spesa minima di €19 e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA, come lo Smart TV SmartTech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli €154,90. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Virgin Classics
1: 1969.

0: Honky Tonk Women, Rolling Stones, 1969, al telefono con noi qui su Virgin Radio c'è Giuseppe. Giuseppe, come stai?
1: Eccomi, ciao, tutto bene.
2: Ciao Giuseppe, benvenuto su Virgin Radio. Allora, tu sai perché hai chiamato, ma sei tanto tanto fan dei Fontaine's DC?
1: Vuoi la verità?
2: Ti sentiamo un po' male, se riesci a trovare un punto dove prende meglio il cellulare, non lo so. Non so dove sei, se sei a casa.
1: Mi sposto.
2: Ecco, bravo. Ti sentiamo
1: okay,
2: meglio.
1: Mi sentite?
0: Okay. Ok, dicevamo che i Fontaine's DC magari non rientrano esattamente tra le tue, tra i tuoi top player, però c'è la curiosità di vederli.
1: Mi piacciono, ma li ho conosciuti da poco, grazie a voi. Quindi, sinceramente, proprio fan ancora no.
0: Va bene,
1: spero di diventarlo dopo il concerto.
2: Ma è comunque bello, hai detto una cosa molto bella. E quindi andrai al concerto dei Fontaine's DC il 26 di ottobre a Bologna, all'Unipol Arena, con questi due biglietti che ti porti a casa. Complimenti.
1: Chi verrà
0: con te, Giuseppe?
1: Non lo so, se riesco a convincere mia moglie porto lei, altrimenti un amico.
0: Bravo, bravissimo, bravissimo. Qui la buona musica vince sempre. Grazie Giuseppe,
1: sempre.
0: A presto.
1: Grazie a voi. Ciao,
2: ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
0: E sull'onda della buona musica ci sono i President con il singolo Sleepwalker su Virgin Radio.

0: Uno dei singoli più forti del momento, i President con Sleepwalker.
1: E noi torniamo domani, Andrea, dalle 18 alle 20, qui Virgin Generation vi aspetta, quindi grazie mille intanto per questa sera, ci risentiamo domani sera. Grazie a Patrick in regia, grazie mille Andrea Rock.
0: Grazie mille a Melissa Greta, grazie mille al popolo di Virgin Radio. Virgin Generation.
2: Male al ginocchio?
3: Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
4: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
5: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
9: Best Rock speciale Shinedown. A maggio il gruppo americano ha pubblicato un nuovo album, 8. Un disco evolutivo, 18 tracce in cui la formazione guidata da Brent Smith si è spinta oltre come mai fatto prima. In un appuntamento unico con Katy Pass, lo ascoltiamo insieme. Best Rock speciale Shinedown, stasera alle 21, solo su Virgin Radio.
10: Virgin Radio.
11: Sono le 20.
12: It's 8 p.m.
13: Best Rock 500. The songs that made rock history.
11: I brani che hanno fatto la storia del rock. Su Virgin Radio. Best Rock 500.
13: Best Rock 500.

0: Stai ascoltando Virgin Radio, la tua radio preferita. Dillo a tutti.
1: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
2: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: Fashion Stars torna a Fidenza Village. Solo domenica 11 ottobre, dalle 9 alle 21, Guess, Michael Kors, Nike, Tommy Hilfiger e molti altri al 70% in meno sui prezzi già ridotti. Fidenza Village, quello che non ti aspetti.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC, best holiday ever.
6: Oh no, proprio adesso si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
7: Aspetta un secondo. Trovato? C'è un centro Dr. Glass a 200 metri.
6: Così vicino.
7: Vedi? Dr. Glass è sempre dietro l'angolo e noi invece riusciamo a perderci anche col navigatore.
6: Ovunque ti trovi, Dr. Glass è vicino a te. Ripariamo, sostituiamo e ricalibriamo il parabrezza della tua auto utilizzando solo vetri omologati, certificati e garantiti. Chiama il numero verde 800 10 10 10 o visita drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
8: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
9: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di autunno.
11: Da Roadhouse la carne e la griglia va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni autunnali. Prova le ricette con zucca, broccoli e gli altri sapori d'autunno nei ristoranti Roadhouse.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
18: Dici che lo conosco?
19: Sì, che lo conosci.
18: Quello buono, genuino.
19: Ah, quello naturale, senza additivi.
18: Bravo.
19: DOP, solo carne italiana.
18: Esatto.
19: Il crudo.
18: E allora non lo conosci.
19: Perché non è crudo, è Parma.
20: Piacere, prosciutto di Parma.
21: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Ho mobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su omobile.it.
22: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
23: Puoi dirlo forte.
22: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
23: Sì.
24: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
22: Scegli ora ING Business Banking.
24: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
25: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Best Rock 500.
2: Su Virgin Radio, Best Rock 500. Il meglio della storia del rock. Virgin.

0: Best Rock 500. Come back soon on Virgin Radio.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Gran Vision Plus ne ho presi due e li pago in due anni da 10 euro al mese.
3: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
4: Sognare una vacanza d'inverno?
5: Previsto.
4: Viverla in crociera nel Mediterraneo, alle Canarie o ai Caraibi?
5: Inaspettato.
4: Prenota il tuo inverno con MSC e se scegli Happy Drink le bevande sono incluse.
5: Perché quando il meglio della vacanza è previsto, la magia arriva inaspettata.
4: Termini e condizioni dell'offerta in agenzia viaggi e su msccrociere.it. MSC. Best holiday ever.
6: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il siero resveratrol lift, tre volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato, 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del siero resveratrol lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo siero resveratrol lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
7: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
9: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come sovraccosci di pollo da 950 grammi, 100% carne italiana, a 2,99 euro. E patate Selenella da 1,5 kg coltivate in Italia, a 1,99 euro. Tutta la qualità che cerchi, con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
10: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
11: Amore, ti ricordi il nostro primo bacio?
12: Il tuo cuore sa sempre come ti senti. È ora di sapere come si sente lui. Scopri il Check Cuore Synlab. Puoi acquistarlo online su synlab.it o in oltre 380 punti prelievo in Italia. Termini e condizioni su synlab.it.
13: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
15: Tecnomat, più professionale, meno caro.
16: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
17: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
16: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
17: Grazie, mi sento già più carico.
16: Info su toyota.it.
18: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
19: Su Virgin Radio, Best Rock 500. I brani che hanno influenzato, cambiato e segnato la storia del rock.
0: Best Rock 500.

0: Best Rock 500.
1: Best Rock 500 torna domani alle 20 su Virgin Radio.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
0: Virginradio.it. Stay connected.
3: Virgin Radio.
1: Sono le 21.
4: It's 9 p.m.
5: Fino al 21 ottobre alla Coop c'è il 25% di sconto sui prodotti Solidal certificati Fair Trade. Conviene al tuo portafogli.
6: E a chi produce cose buone?
5: Buonissime! Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Best Rock.
1: Su Virgin Radio, Best Rock. Speciale Shinedown con Che ti passa.
7: Amiche ed amici di Virgin Radio, buonasera, continuiamo in compagnia della grande musica rock. Io sono Che ti passa e da adesso faccio insieme a voi questo viaggio di un'ora chiamato Best Rock e dedicato al ritorno trionfale di una delle rock band multiplatino più popolari al mondo, gli Shinedown. Forte di uno degli anni più importanti della loro carriera, il 2025, gli Shinedown sono entrati nella loro nuova era cavalcando un momento senza precedenti ed hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album in studio. 8 è un lavoro che contiene 18 canzoni, di cui ho avuto il grande piacere di parlare con il cantante ed autore delle canzoni assieme agli altri componenti della band, Brent Smith.
8: Everything is excellent, perfect. And you?
9: I have no complaints whatsoever. Happy to talk to you today.
7: Ed eccomi pronta a passare un'ora insieme a voi per condividere ogni passo che ci ha portato al momento tanto atteso, l'ottavo album in studio degli Shinedown, che anche grazie al nostro ufficio musica iniziamo ascoltando religiosamente dalla traccia numero 1, At the Bottom.

0: Così che apre questo album di 18 canzoni degli Shinedown con At The Bottom, un brano che ho avuto il piacere di ascoltare in anteprima come tutto il disco e vi dirò da subito il mio preferito per tanti motivi che ho elencato a Brent Smith appena abbiamo iniziato a chiacchierare. Gli ho detto che la costruzione del pezzo e quell'utilizzo del piano un po' mi rimandasse ai grandi Queen, quindi gli ho chiesto se avessero dei riferimenti musicali a cui si affidano in fase di scrittura.
1: You know, the unique thing about us is that we swim in a lot of creative oceans, so we're looked at as a rock band, but I look at rock and roll as more of a way of life than a style of music. So there's a lot of different genres that we, those oceans of creativity, we kind of, we're fine swimming in a lot of them.
0: Brent ci ha dato tanti punti di vista legati al loro processo creativo, che trovate sul nostro sito virginradio.it. Ma qui voglio condividere quel momento che avete appena sentito, in cui ci ha rivelato, con un pizzico di poetica, che la cosa che li rende unici è che loro nuotano in tanti oceani creativi. Quindi dice: sì, siamo una rock band, ma crediamo che il rock and roll sia prima di tutto un modo di essere e di stare al mondo che un genere musicale. Quindi ci sono un sacco di oceani creativi dove ci prendiamo proprio il permesso di nuotare per creare cose che ci piacciono. E io, per aver divulgato questo pensiero, l'ho proprio ringraziato. Andiamo avanti con la traccia numero 2, quella che poi darà il nome ad un grande tour di cui abbiamo parlato durante l'intervista. Ma prima la ascoltiamo. Dance Kid Dance, gli Shinedown.

0: Wind Down in diretta su Virgin Radio e questa è 365. Prima ancora abbiamo ascoltato Dance Kid Dance, traccia numero 2 di 8, ma anche della seconda parte di tour che vedrà i Shine Down letteralmente coinvolti sui palchi di mezzo mondo. Ricordandovi che trovate l'intervista integrale sul nostro sito virginradio.it, ad un certo punto ho chiesto a Brent se ci fosse qualche segreto, qualche anteprima da confidarci e come fosse l'approccio allo staging per questo tour.
1: I don't want to bore your audience with, hey, look, it's expensive, but what I can tell you is that we're bringing you guys and girls all the bells and whistles, so get ready.
0: Brent, in maniera molto simpatica, ci ha detto che non ci sono segreti, che non vuole annoiare l'audience parlando di prezzi o altre cose di questo genere, ma semplicemente di tenerci pronti. Riguardo a 365 invece, che abbiamo appena ascoltato, ho personalmente ringraziato Brent perché con questa canzone hanno trovato un modo unico di parlare del concetto di perdita di qualcuno concentrandosi sulla speranza, su chi rimane, e con l'eleganza di una frase tante cose possono succedere in un anno che ci ricorda che la vita vada vissuta a prescindere.
1: When they pass away as human beings, what we do, I think, is a defense mechanism to support each other as we talk about, I'm so sorry for your loss.
2: Yeah.
1: I can't believe they're gone. Those are the things that are said.
2: Yes.
1: But the reality of that is that person is not actually gone. That person is actually everywhere. Yes. At that point.
0: Brent ha dato una narrazione di questo brano con una profondità che vi consiglio di ascoltare in versione integrale sul nostro sito, tra cui le parole che avete appena sentito, in cui ammette che noi come esseri umani, quando qualcuno vive una perdita, la prima frase sia mi spiace per la tua perdita, ma la verità è che dovremmo imparare a guardare oltre, perché queste persone rimangono ovunque intorno a noi, anche se fisicamente non ci sono più. E allora continuiamo a goderci il presente e questo nuovo album degli Shinedown ascoltando Young Again.

0: Easy, traccia numero 6 di 8, il nuovo album degli Shinedown che stiamo ascoltando su Virgin Radio. Io sono Katy Pass e tra poco torniamo in questo speciale Best Rock con il prossimo brano e nuovi dettagli raccontati proprio da Brent Smith degli Shinedown.
1: Best Rock speciale Shinedown.
2: I prezzi stanno scendendo ancora. Sono super convenienti.
3: Lo so! Un cliente ha comprato tutti i surgelati e una signora ha svuotato gli scaffali.
2: Da non credere! È perché sta tornando. Dall'1 al 10 ottobre c'è il sottocosto iper.
3: Ecco, guarda qui! Pasta di semola Voiello da un chilo a 1,29 euro.
2: E succede anche sulla spesa online.
4: Iper la grande I. Nuovi ogni giorno dal 1974. Scopri di più su iper.it.
5: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 2.000 euro di vantaggi sui veicoli in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Dici che lo conosco?
9: Sì, che lo conosci.
8: Quello buono, genuino. Ah, quello naturale, senza additivi.
9: Bravo.
8: DOP, solo carne italiana.
9: Esatto.
8: Il crudo.
9: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
10: Piacere, prosciutto di Parma.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, petto di pollo a fette a 9,50 euro al chilo. Da 2 kg in su, 7,90 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket e online.
12: Oh, tutti uguali.
13: Chiama se hai bisogno.
12: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
14: E chiama uno.
12: Ma uno chi?
15: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
16: Fastweb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
17: Questa settimana risparmia con le super offerte, come cordon bleu di tacchino 490 grammi in promo Lidl Plus a 1,99 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
18: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
19: Le elezioni americane di metà mandato si stanno avvicinando. Con Risico vi voglio raccontare le nuove sfide di potere, sempre su Canale 5.
20: Federico Rampini conduce Risico, sfide di potere, da stasera in seconda serata, Canale 5.
19: Vi aspetto.
21: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A ottobre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%. TAEG 1,02%. 35 rate da 373 euro al mese. Solo con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.500 euro. Offerta valida fino al 30 ottobre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
22: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
23: Tronic fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA come Ponti Rollistim, il lavapavimenti che aspira e igienizza con il vapore. Tu a soli 327,80 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronic, non ci sono paragoni.
1: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Shinedown.

0: torniamo in diretta su Virgin Radio con Imposter, traccia numero 7 del nuovo album degli Shinedown. Sono Katy Pass e voglio continuare a condividere con voi dei piccoli pezzi di intervista a Brent Smith. Parlando di Safe and Sound, ho chiesto a Brent se questa canzone fosse un modo per dire al mondo che sono più forti che mai. Is it a way of showing the world that Shinedown is stronger than ever?
1: You know, there's definitely an attitude in the song, and absolutely, you know, we want to try to convey to the audience that the band is extremely strong, which we are. I mean, when you've been together for 2 decades, 24 years, I think the longevity that we've had as a band and why we're still a band is the fact that we've never stopped talking to one another. So, like, when we make these records,
0: yeah,
1: when we make these albums, when we go on tour, when we're writing songs, you know, we're around each other all the time. We constantly are focused on communication and making sure that the songwriting is done in the same way. So yeah, I would say that the band right now is in a very strong place.
0: Brent, tra le tante cose che trovate sul nostro sito, ci dice: c'è un'attitudine del genere nel pezzo e assolutamente vogliamo ricordare a chi ci segue che siamo più forti che mai, perché lo siamo. E poi sono 24 anni che siamo insieme e che costruiamo un modo per farlo, non smettendo mai di parlarci, mentre siamo in tour, mentre scriviamo un album, e quindi siamo concentrati sulla comunicazione, sul fatto che la scrittura di una canzone vada nella stessa direzione. Quindi sì, direi che la band in questo momento è in un posto pieno di forza. E allora ascoltiamo la traccia numero 10, gli Shinedown con Safe and Sound.

0: Searchlight è la traccia numero 11 di questa bella maratona che stiamo facendo insieme in diretta su Virgin Radio nello speciale Best Rock di questa sera dedicato agli Shinedown. Sono Katy Passa e continuo a regalarvi piccoli spunti di un'intervista fatta a Brent Smith, cantante della band, che parlando di Searchlight all'interno di un contesto più ampio mi dice questo.
1: From the time he was 16 to the time he was 18, in that 2-year span, there really was a big shift in the types of conversations me and him would have. He all of a sudden was looking at the world differently and asking me questions pretty point blank. I remember one day he just asked me, "Dad, what do you think the meaning of life is?"
0: Yes.
1: And I said, "The meaning of life is to live it."
0: Parlando del figlio, Brent dice che nei 2 anni dai 16 ai 18 ha cambiato molto il modo di parlare con lui ed improvvisamente gli chiede: "Papà, cosa credi che sia il significato della vita?" E lui gli ha risposto: "Il significato della vita è vivere." Risposte importanti che ci portano avanti con l'ascolto degli Shinedown alla traccia numero 12, Bear With Me.

0: Killing Field, strascia numero 14 di 8, il nuovo album degli Shinedown che stiamo ascoltando su Virgin Radio. Io sono Katy Passa, siamo in diretta e tra poco continuiamo in questo speciale Best Rock con gli ultimi brani e nuovi dettagli raccontati proprio da Brent Smith degli Shinedown.
1: Best Rock speciale Shinedown.
2: Patroni, fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA e in più sui migliori grandi elettrodomestici evidenziati, lo sconto IVA raddoppia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Con il nuovo Subito Motori bastano 30 secondi per trovare l'auto perfetta.
4: Sì, allora vorrei un SUV ibrido. 249 cavalli.
3: Ok.
4: Largo massimo 1,90 m.
3: Altro?
4: Da rivenditore verificato.
3: Trovato.
4: Wow!
3: Sei in vendita? È su Subito Motori, il parco auto più grande d'Italia con più di 500.000 annunci. Da privati e rivenditori verificati vicino a te. Cosa aspetti? Meglio Subito. Scarica l'app.
1: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica e imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
5: Mi scusi, ma questo prodotto è sempre così conveniente?
6: Sì.
5: E questo?
6: Da DM tutti i prodotti hanno prezzi bassi e garantiti nel tempo. Questo significa convenienza ogni giorno, senza dover rincorrere le offerte del momento. E in più vale su tutto l'assortimento, dai grandi marchi alle marche DM. Così spendi meno e risparmi anche tempo e pensieri. Mica male, no? DM conviene sempre. In negozio, online e nell'app La Mia DM.
7: Lo sai che BBVA ti offre un conto a zero spese? Per sempre, sempre. Con il 4% di interesse e cashback ogni mese per i primi 6 mesi dall'apertura. Da subito, subito. È una remunerazione che continua per tanto, tanto tempo. BBVA, la banca banca con 169 anni di storia e il flow di una banca digitale. BBVA, digitale e banca banca. Scopri di più su bbva.it. Offerta valida fino all'11 dicembre 2026. Remunerazione cashback soggetta a limitazioni. Consulta la documentazione informativa nella sezione trasparenza di bbva.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Mantenere l'auto costa troppo? Tranquillo, Norauto è al tuo fianco mantenendo prezzi bassi sempre, sui prodotti e in officina, senza mai rinunciare alla qualità. E per il tuo cambio gomme stagionale, gioca d'anticipo. Fino al 21 ottobre, se acquisti e monti pneumatici invernali, ti offriamo il 20% di sconto su marchi come Norauto, Continental, Goodyear, Hankook e altri ancora. Passa a trovarci in negozio. Siamo aperti 7 giorni su 7, anche senza appuntamento. O visita il sito norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
10: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. MacArthur Glen Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Ti aspettiamo a Castelromano, La Reggia, Noventa di Piave e Serra Valle Designer Outlet.
11: Vuoi riprendere gli studi o cambiare università? Passa a Mercatorum. Con l'Ateneo Digitale delle Camere di Commercio, studi online e valutiamo i tuoi CFU. E se passi ad ottobre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
13: Belli i miei occhiali da vista, eh? Con Grand Vision Plus ne ho presi 2 e li pago in 2 anni da 10 euro al mese.
14: E ora puoi scegliere anche i nuovi Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su grandvision.it. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
15: Fuori in furia la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
16: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
17: Su Virgin Radio, Best Rock, speciale Shinedown.

0: Torniamo in diretta in questo speciale Best Rock con Wide Open degli Shinedown, traccia numero 16 di 8. In generale, parlando del nuovo album, ho chiesto a Brent cosa rappresenti a questo punto del loro viaggio come band.
1: The last two albums were conceptual pieces. This album, none of these songs are related to each other. They are all their own story, so it's a bit more of a traditional record. They all belong on the same body of work, but they're all their own character, if you will. And the other thing too is there's 18 songs on the record.
0: Brent ci ha confermato che a questo punto non volevano scrivere un concept album, ma un disco che avesse 18 canzoni tutte con una vita propria, cosa che in effetti emerge in qualsiasi brano ascoltato finora, come Wide Open, che abbiamo appena ascoltato, come la numero 17 di questo disco, che ha un'evidente dichiarazione di intenti già dal titolo e che ascoltiamo adesso su Virgin Radio. Shinedown, so glad that you asked. It's my

0: secondo pilot, traccia numero 18 dell'album 8 degli Shinedown, si chiude il lavoro della band che in buona parte abbiamo ascoltato insieme in questo speciale Best Rock in diretta su Virgin Radio. Sono Che Ti Passa e voglio salutarvi con una frase che ho chiesto proprio a Brent Smith di regalarci per definire lo spirito degli Shinedown del 2026. Una sorta di mantra porta fortuna.
1: The sentence I would say is: it's time, so let's go.
0: Brent semplicemente ci dice: è arrivato il momento, andiamo. E noi gli crediamo, perché gli Shinedown sono pronti, vogliono portare questo lavoro con estrema passione in giro per il mondo, e quindi li seguiamo. Vi ricordiamo che trovate l'intervista integrale sul nostro sito virginradio.it, così come questo speciale Best Rock che abbiamo appena vissuto insieme come viaggio di pura condivisione. Io sono Che Ti Passa e ringrazio Mattia Rossi in regia, l'ufficio musica di Virgin Radio e voi che siete la grande famiglia del rock e state sempre con noi. Buona serata, un abbraccio e mi raccomando, continuate con testa, orecchie e cuore connessi su Virgin Radio.
2: Virgin Radio, Style Rock.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
4: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
5: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
4: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
6: Messaggio promosso da Sanofi.
7: Ogni giorno la tua azienda affronta nuove sfide. Il talento conta, ma le partite non si vincono da soli. Serve la squadra giusta. Con Business Experience di NTS Informatica hai il software gestionale che ti serve con una fuoriclasse in più, l'intelligenza artificiale, per vincere ogni partita. NTS Informatica, una squadra al tuo fianco.
8: Amore, quanto di anticipo?
9: Zero.
8: E di interessi?
9: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
9: Zero. La prendo.
10: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MGZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
11: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
10: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
13: Virgin Radio.
14: Sono le 22.
15: It's 10 p.m.
16: Oh no, si è rotto il parabrezza e non conosciamo nemmeno la zona.
17: Aspetta un secondo.
18: Eccolo! Ovunque ti trovi c'è un centro Dr. Glass.
16: Chiama l'810 1010 o vai su drglass.com. Dr. Glass, la cura per il tuo parabrezza.
19: Welcome to Virgin Motel. Johnny J. Douglas is here. His service starts now.
20: È notte, ma non è ancora il momento di abbandonarsi tra le braccia di Morfeo. Che senso avrebbe aver percorso miglia e miglia per poi addormentarsi in una delle nostre stanze? Lo so, questo è un albergo e negli alberghi si va per dormire, per amoreggiare clandestinamente o per amoreggiare con tutte le carte in regola. Ma questo non è un hotel come tutti gli altri. Ormai dovreste averlo capito. Qui si fa del rock e anche per stanotte io credo di avere dei buoni motivi per farvi restare svegli. Come questo. Benvenuti al Virgin Motel da Johnny J. Douglas.

Oggi è il mio compleanno, signor Douglas. Credo di essermi fatta un bel regalo a scappare dalla civiltà. È bellissima, penso, mentre l'ascolto parlare. Potrei chiederle l'età e poi, qualsiasi sia la risposta, dirle che non li dimostra affatto. Lei mi sorriderebbe abbassando un po' lo sguardo e io potrei proseguire aggiungendo che dovremmo assolutamente brindare, che non possiamo non festeggiare, e sto per dirlo quando mi accorgo che non è più seduta sul divano del Virgin Motel. È fuori che si culla nella vecchia sedia a dondolo. Alzo il volume della radio e la raggiungo con due birre fresche. La sorprendo alle spalle, sussurrandole: «Buon compleanno, bambina!»

0: Posate a terra quelle valigie. Ci fermiamo solo un attimo. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
2: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Come trasformi ciò che ami nel tuo futuro? Con impegno, passione, sacrificio. Amici, il talento non ha confini. Da domenica 11 ottobre alle 14 su Canale 5.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi provare Flector Move.
10: Gel al 2% di diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
11: Flector Move, in missione contro il dolore, dalla ricerca IPSA. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: E alla fine arrivo al mio lettino e chi ci trovo? Un tizio seduto sul mio asciugamano. Ma mi ascolti? Che guardi sul telefono?
13: È la mia Ring Indoor Cam. Mi deve essere caduto un calzino dallo stendino.
12: E lo puoi vedere da qui? Ah, bell'affare.
13: Eh già, ma invece occupare il lettino degli altri?
12: Quello è sicuramente un brutto affare.
14: E oggi risparmi fino al 60% su una selezione di dispositivi Ring. Questo sì che è un bell'affare. Vai subito su Amazon, fino al 12 ottobre.
15: E se la tonicità partisse proprio dalla scienza? Caudalie presenta la sua innovazione antietà, il Siero Resveratrol Lift, 3 volte più rassodante del retinolo, grazie alla sinergia di peptidi d'uva procollagene, resveratrolo e acido ialuronico, per una tripla produzione di collagene nella tua pelle. Risultato: 10 anni di tonicità ritrovata. Ora con l'acquisto del Siero Resveratrol Lift ricevi in omaggio i patch liftanti per il contorno occhi. Nuovo Siero Resveratrol Lift di Caudalie, in farmacia e su caudalie.com fino a esaurimento scorte.
16: Oh, tutti uguali.
17: Chiama se hai bisogno.
16: Eh sì, grazie, ma se poi mi metti in attesa.
18: E chiama uno.
16: Ma uno chi?
19: Uno Energy, il tuo fornitore di energia. Risposte rapide da persone vere e un consulente dedicato. Vai su unoenergy.it.
20: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
21: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
22: Tronì fino al 15 ottobre con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni ti scontiamo l'IVA. Come il microonde Whirlpool con Dual Crisp, gusti il croccante perfetto. Tua su di 163,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
23: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
24: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
1: On Virgin Radio.

Non era in programma questa tappa, dovevo tirar dritto fino a Sacramento, ma la mia carcassa di auto non è stata dello stesso avviso e si è fermata proprio davanti all'insegna del Virgin Motel. Si presenta così, un signore minuto con la faccia mangiata dalle rughe. Non è stato così sfortunato, gli dico. Passa la notte qui e domani vediamo cos'è successo alla sua vettura. L'officina del vecchio Bob apre alle prime luci dell'alba. Mi allunga il suo documento e 50 verdoni e senza dire più una parola si avvia verso la stanza numero 11. Credo non abbia apprezzato il mio invito a vedere il lato positivo della faccenda.

Parla continuando ad attorcigliarsi ciocche di capelli e a strizzare gli occhi. Va a sedersi sul divano del Virgin Motel, ma non riesce a restare fermo. Vuoi qualcosa da bere, amico? Mi chiede una birra. Io mi correggo. Intendevo qualcosa di caldo, gli dico, pensando di offrirgli qualche tisana per calmarlo un po'. Mi manda a quel paese con un gesto plateale della mano. Poi, offeso, si ritira nella sua stanza. Io non volevo essere scortese, ma lontano da me il farmi sopraffare da sensi di colpa, alzo il volume della radio e mi godo il prossimo disco.

0: Torniamo subito. Restate al Virgin Motel.
1: Con Fiat Professional le offerte non finiscono mai. A ottobre ritornano i Pro Days. Approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 31 ottobre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
4: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su bipper.it.
5: Ehi, hai visto questi prezzi? Mai! Leroy Merlin compie 30 anni con la festa della casa. Approfittane, solo fino al 9 novembre. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
6: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
7: E da oggi anche il mobile.
6: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
8: Ad ottobre la DR3 è tua a soli 17.900 euro, pagabili in 60 rate da 299 euro, con anticipo zero, interessi zero, maxi rata zero, vincoli zero e spese zero. TAN 0, TAEG 0 e 86. Messaggio con finalità promozionale valido fino al 31 ottobre 2026 presso i concessionari aderenti. Offerta soggetta ad approvazione CIA Autobank. Info su drautomobile.com. DR è un brand di DR Automobile Group.
9: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
10: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
11: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
10: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
12: Messaggio promosso da Sanofi.
13: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
14: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
15: Dici che lo conosco?
16: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
15: Ah, quello naturale, senza additivi.
16: Bravo.
15: DOP, solo carne italiana.
16: Esatto.
15: Il crudo.
16: E allora non lo conosci.
15: Perché non è crudo, è Parma.
17: Piacere, prosciutto di Parma.
18: Pronti per un autunno al massimo? Da Dottor Max i prezzi sono al minimo. Dal 7 al 20 ottobre fai scorta di salute con sconti fino al 50% su vitamine, decongestionanti nasali, prodotti per la gola e molto altro. Nelle farmacie Dottor Max, app su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
20: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, TAEG 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
22: Tecnomat, più professionale, meno caro.
23: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
24: Virgin Motel.

Io non ho mai programmato niente, signor Douglas, ma più volte ho avuto la sensazione di stare andando nella direzione giusta. Sono convinto che le persone che si affannano a pianificare qualsiasi cosa si perdano molte cose belle della vita e soprattutto non sanno godersi il viaggio. Convinto che non possa esserci alcun contraddittorio a quello che ha appena detto, si abbandona alla lettura del libro che teneva appoggiato sulle ginocchia. Nel silenzio che si interpone tra di noi, torniamo ad essere due perfetti estranei. Io, il portiere di notte di questo albergo malandato. Lui, nient'altro che un nuovo, strambo, cliente del Virgin Motel.

0: Chiedono di me alla stanza 17. Vado a sentire di cosa si tratta. Torno subito. Restate al Virgin Motel.
1: Ritornano le rubriche di SOS Autunno con Obi, dedicate a chi vuole un giardino impeccabile risparmiando davvero. Parliamo di foglie, signori, le bellissime foglie gialle, rosse e secche. Come ci liberiamo del tappeto scricchiolante senza fatica?
2: Lo strumento più pratico e veloce è il soffiatore a scoppio TechGuard TGS 26cc. Per tutto ottobre a soli 99 euro in esclusiva per i clienti con app Yobi. Affronta l'autunno con gli strumenti giusti, li trovi tutti da Obi. E con l'app Yobi subito tantissime offerte esclusive per te.
3: È possibile.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
6: Salve.
4: Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
10: virginradio.it. Stay connected.
11: Virgin Radio.
12: Sono le 23.
13: It's 11 p.m.
12: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
14: Virgin Motel.
12: Dove il rock non va mai a dormire.

Il signor Fuentes entra al Virgin Motel con la vivacità tipica dei latinoamericani. Mi chiede una camera spiegandomi che si fermerà per due notti, stasera da solo e domani in dolce compagnia. Mi raggiungerà la mia amata, mi dice, arrossendo un po' dall'emozione. Sembra un bimbo a cui hanno appena comprato un gelato. Prendo a cuore i suoi sentimenti e prometto di sistemarlo nella stanza migliore. Prima però, amico, ci ascoltiamo questo brano.

Jesse è un amico di vecchia data. Ogni tanto viene al Virgin Motel per riempire le sue notti insonni, dimenticando che io sono qui per lavorare. Si siede sul divano, mi aggiorna sulle sue disgrazie, poi inizia a propormi cose. Perché non prendiamo la moto e andiamo? E le destinazioni variano, da andare a mangiarci un hamburger a infilarci in locali per soli adulti. Per l'ennesima volta gli spiego perché non posso muovermi da qui e per l'ennesima volta tira le sue conclusioni. In fondo, JJ, quale miglior posto di questo? Senti che musica!

0: Vi consiglio di non muovervi da qui. Presto sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Rock Ballads, la web radio dedicata alle ballate più leggendarie della storia del rock. Atmosfere evocative, sonorità coinvolgenti, una selezione unica che arriva dritta al cuore di tutti i rockers. Virgin Rock Ballads. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app.
2: Fantroni, fino al 15 ottobre, con una spesa minima di 19 euro e la tua carta Fantroni, ti scontiamo l'IVA. Come lo Smart TV Smartech da 32 pollici, la grande tecnologia alla portata di tutti. Tu a soli 154,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Su Mediaset Infinity è arrivata la nuova sezione dedicata al microdrama. Bugie, tradimento, mistero, vendetta. Basta un minuto per entrare nel dramma. Scopri le storie in formato verticale, gratis e in esclusiva. Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
4: Lo vedo all'alba e al tramonto.
5: Audible presenta un thriller che non smetterai di ascoltare.
6: Con questo sacramento il mio sangue ti scorre nelle vene.
5: Riccardo Scamarcio, Benedetta Porcaroli.
6: Mina.
4: Dracula.
5: Ascoltalo ora su Audible.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Sono Marta e ho seguito il consiglio di un amico. Ho trovato la mia offerta del cuore. Homemobile. 150 giga in minuti illimitati a 6,95 euro al mese. Fai come me, chiedi a chi ce l'ho. Costo di attivazione a partire da 2,99 euro. Info, condizioni e uso lecito su homemobile.it.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 12 ottobre, olio Evo Clemente Masseria del Parco, un litro a 5,39 euro. Da tre pezzi in su, 4,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi. Con carta payback negli ipermarket e online.
1: Nel frigo bar troverete bevande per refrigerarvi. Buona permanenza al Virgin Motel.
11: On Virgin Radio.

Tra risate e schiamazzi scendono da un furgoncino hippie color giallo canarino. Con gli abiti che indossano sembrano la cartolina di un'epoca ormai sbiadita, di anni che erano la promessa di un sogno. Entrano facendo un gran baccano. Mi stanno così simpatici che non gli dico neppure di abbassare il volume per rispetto degli altri clienti. In fondo ho sempre messo le cose in chiaro con i miei ospiti. Il Virgin Motel non è il posto adatto per i morti di sonno.

La signora Harper porta i suoi anni con straordinaria eleganza. I capelli grigi raccolti in uno chignon, la frangetta ordinata che le copre la fronte e un velo di rossetto sulle sue labbra fini ma ben disegnate. È arrivata al Virgin Motel la notte scorsa, ancora un giorno qui e poi riprenderà a girovagare in solitaria. Un regalo che mi sono concessa dopo anni in cui non potevo neppure immaginarlo, un viaggio così, mi dice, sorseggiando un bicchiere di whisky che le ho appena offerto. Una frase che apre a mille scenari. Dietro il bancone della reception già mi preparo ad ascoltare la sua storia.

0: Salgo a portare questa valigia nella stanza 12. Aspettatemi qui al Virgin Motel. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito.
1: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
2: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
1: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
3: Messaggio promosso da Sanofi.
4: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock & Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e con GranVision Plus ne ho presi addirittura due.
10: Scegli anche tu GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E ora con GranVision Plus puoi scegliere anche i nuovi occhiali da vista Ray-Ban Meta con intelligenza artificiale integrata. Prenota un appuntamento su GranVision.it. Termini e condizioni sul sito. GranVision, vederci bene insieme.
11: VirginRadio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
12: VirginRadio.it. Stay connected.
13: State ancora correndo lungo l'highway? Fermatevi per una notte di rock al Virgin Motel.
14: On Virgin Radio.

Questo mondo ha enormi strappi, signor Douglas. Nessuno si preoccupa più di rammendarlo. Tutti pensano a se stessi senza una visione comune delle cose. Andremo presto a sbatterci contro un muro. Le mani nodose del signor Milton si muovono nervose nell'aria, come fosse un regista che cerca di dare forma alle immagini che ha nella sua testa. Ogni volta che viene a trovarmi al Virgin Motel, rapisce la mia attenzione con le sue teorie. Sembra un vecchio pazzo, ma il suo pensiero è lucidissimo. Non la smette mai di parlare. Si zittisce soltanto quando, alla radio, sente passare un brano che gli piace.

Dice di aver percorso molte miglia e di aver per questo diritto a una delle stanze più comode del Virgin Motel. Ah, non me la sento di demolire la sua illusione di un buon riposo. Quindi allungo le chiavi della camera numero 11, annunciandogli con un sorriso beffardo: è la migliore che abbiamo. Ci cade come un allocco. Paga in anticipo, prende il suo bagaglio e sparisce dalla mia vista. Il mio cliente ideale.

Zaino in spalla e miglia percorsi facendo l'autostop. Jack entra al Virgin Motel con abiti sporchi e sguardo pulito. Ha poco più di 20 anni e molti sogni nel suo bagaglio a mano. Chiede una stanza, dice che si fermerà giusto qualche giorno. Aspetta di ricongiungersi con un amico e riprendere con lui il viaggio. Gli consegno le chiavi, lui le prende e se le infila in tasca. Grazie, signor Douglas, ma lei andrebbe a dormire se sentisse una musica così?

0: Non è ancora il momento di lasciare le vostre stanze. Torno tra un attimo e continueremo a diffondere buon rock qui al Virgin Motel.
1: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Ozzy Osbourne. Partecipa al contest. Potresti vincere gli ingressi per Back to the Beginning, il film concerto del Principe delle Tenebre, il 28 e 29 ottobre al cinema. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
2: Virginradio.it. Stay connected.
3: Lasciali andare. Puoi portare i tuoi oggetti elettronici nei grandi negozi di elettronica e della grande distribuzione. Scopri di più su lascialiandare.it. Centro di coordinamento RAI con...
4: Tron, non ci sono paragoni. Fanta ti porta ad amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
5: Suoni ben amplificati, uno stile vocale più aggressivo e testi ispirati spesso a temi mitici, esoterici, sessuali. Questo caratterizza l'hard rock, nato sul finire degli anni 60. Riscoprilo con la nostra web radio Virgin Hard Rock. Un'intera programmazione dedicata agli artisti e gruppi più influenti di questo genere musicale. Virgin Hard Rock. Ascoltala su virginradio.it o sulla nostra app. Sistemate i bagagli nelle vostre stanze. Vi attende una lunga notte rock al Virgin Motel.
6: Virgin Radio.

Da quando il signor Turner è entrato al Virgin Motel, non ha staccato per un attimo gli occhi dal poster di Betty Page. Seduto sul divano, con lo sguardo fisso sul sorriso malizioso della pin-up, sembra in una sorta di trance. Con l'intensità con cui la sta fissando, arrivo a pensare che la celebre modella potrebbe anche prendere vita e scendere dalla parete per andare a sedersi sulle sue ginocchia. Chiamo il mio cliente per nome, con l'intento di offrirgli qualcosa da bere, ma lui neanche mi sente. Allora alzo il volume della radio per provare a riportarlo sul pianeta Terra con un po' di rock and roll.

Entra al Virgin Motel con aria baldanzosa e con altrettanta arroganza, con un tono di voce eccessivamente alto, chiede se c'è una stanza disponibile. Gli faccio notare che potrebbero esserci persone che desiderano riposare e con un cenno della mano gli chiedo di abbassare il volume. La faccenda pare non interessargli. Allora decido di ricambiarlo con la stessa moneta. Mi chiedeva una stanza, giusto? Fingo di controllare le prenotazioni della giornata. So benissimo che abbiamo ancora disponibilità, ma decido di non affittargli la camera. Preferisco rinunciare a 50 verdoni piuttosto che avere grattacapi con questo farabutto. Mi dispiace, amico. Il Virgin Motel è al completo.

0: A dove credete di andare? Non abbandonate le vostre stanze. Tra poco sarà ancora Virgin Motel.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: D'Alessandro e Galli presenta Muse. La band che ha rivoluzionato il rock a livello planetario torna in Italia per un'unica imperdibile data. Sabato 17 luglio, Lucca Summer Festival, area Mura Storiche. Info e biglietti da alessandroegalli.com. Radio ufficiale Virgin Radio.
3: Nel weekend su Virgin Radio arriva Rock Party. Il suono è questo. E a scegliere la musica ci penso io. Fidatevi del vostro ringaggio, ci sarà da divertirsi.
2: Rock Party, venerdì e sabato alle 23, solo su Virgin Radio. Su Virgin Radio, Virgin Motel. Da queste parti il buon rock rientra nel servizio.
4: Virgin Motel.

Ah, mi stava facendo venire il mal di testa con tutti quei discorsi sull'andamento dell'economia americana. Gli ho detto, fino a quando i conti quadrano al Virgin Motel, per me non c'è crisi economica. Non l'ho convinto. Infatti si è alzato ed è andato a sedersi fuori. Mi dispiace se la sia presa. Adesso sta provando ad attaccar bottone con la povera signora Dickinson. Io resto seduto dietro il bancone della reception, osservando divertito le espressioni di lei, che ogni tanto si guarda intorno per capire come uscirne fuori. E la musica continua a scorrere al Virgin Motel.

0: Non abbiamo ancora finito con il rock da queste parti, quindi non muovetevi da lì. Il Virgin Motel torna subito.
1: Personal Giulia è il programma che esplora le infinite espressioni del rock, il suo lato più glamour e le sue contaminazioni con il mondo della moda, del design e dell'arte. Uno spazio sempre aperto alle novità e ai trend del momento, con una colonna sonora unica, la nostra grande musica, lo style rock. Personal Giulia con Giulia Salvi, da lunedì a venerdì dalle 11 alle 14 in diretta su Virgin Radio e Virgin Radio TV.
2: Abbiamo le migliori tariffe della Valley. Prendetevi una stanza al Virgin Motel.
3: On Virgin Radio.

La mia vita va a rotoli, signor Douglas. In realtà è sempre andata a rotoli. Si prende la testa tra le mani, il signor Franklin. Mi ha preso per uno strizzacervelli, penso io. Ascoltare. Questa è la mia occupazione principale al Virgin Motel. Le persone hanno più bisogno di qualcuno che li ascolti che di un letto per la notte. Credo che il mio amico qui non si alzerà dal divano prima dell'alba. E tra due chiacchiere e un po' di buon rock, il tempo scorre.

0: Mi segua, mi ha detto, e quel fottuto camionista mi ha portato fuori strada. Non ho ancora capito dove diavolo sono finito.
1: Molto animatamente, signor Prime, mi sta spiegando come è arrivato qui al Virgin Motel. Parla continuando a guardarsi intorno. Io intanto inizio a registrare il suo documento. Poi prendo dalla bacheca le chiavi della stanza 8 e le appoggio sul bancone della reception. Sta per dire ancora qualcosa, poi si interrompe un attimo. Sente partire un pezzo alla radio e manifesta il suo apprezzamento. Forse questo posto è la cosa migliore che mi sia capitata oggi.

0: Fermi, fermi, fermi. Dove credete di andare voi? Mi assento solo per un attimo. Il vostro Johnny J. Douglas torna subito. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Virgin Radio TV è il canale televisivo di Virgin Radio. La nostra grande musica, i live, le interviste esclusive alle rockstar internazionali. Tutto il nostro mondo lo puoi vedere sul canale 717 di Sky e 68 della piattaforma satellitare TVSAT. Segui le dirette dei nostri programmi. Virgin Radio TV. Ascoltaci. Guardaci. Virgin Radio.
2: Style Rock.
3: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
1: Vento del deserto e buon rock. Su Virgin Radio, Virgin Motel.
4: Virgin Motel.

Gli altri clienti sono tutti nelle loro stanze. Così approfitto di questi momenti di intimità con Marianne. Lei, solitamente restia nel dare confidenza, stasera sembra più disponibile a lasciarsi corteggiare. Non è la prima volta che viene al Virgin Motel e non è la prima volta che tento di strapparle un sì. Non ha mai capitolato alle mie avance e la sua scontrosità non ha fatto altro che alimentare il mio desiderio. Finirò per beccarmi una porta in faccia anche stanotte, ma vale comunque la pena tentare di cadere tra le sue braccia.

0: Datemi il tempo di registrare questo nuovo ospite. Presto sarò da voi. E sarà ancora Virgin Motel.
1: Fanta ti porta ad Amici. Bevi Fanta e dal 7 settembre al 10 novembre partecipa al grande concorso per assistere dal vivo a una puntata di Amici. Bevi Fanta e vinci premi da sogno. Info e regolamento su fanta.it.
2: Long Playing Stories.
3: Un appuntamento quotidiano con la storia del rock. I brani più iconici, raccontati con stile inconfondibile da Paola Maugeri.
4: La musica ha una forza straordinaria e può davvero cambiare il mondo. Sono Paola Maugeri e voglio raccontarvi quei brani innovativi e rivoluzionari che hanno elevato il rock a vera e propria forma d'arte.
3: Long Playing Stories, ogni giorno alle 10.50, 13.50 e 17.50, solo su Virgin Radio.
5: Su Virgin Radio, Virgin Motel.
6: Virgin Motel.
5: Dove il rock non va mai a dormire.

Butto giù un sorso di caffè. Ah, ma è imbevibile. Mi alzo per andare a buttarlo proprio mentre il signor Foster rientra, veloce come un fulmine, al Virgin Motel. Ci scontriamo e la tazza che tengo tra le mani si rovescia sul pavimento. Oh, maledizione! Urlo. Lui, mortificato, si offre di pulire. No, gli dico, ci mancherebbe. Ma dentro di me lo mando ripetutamente al diavolo. Va a sedersi sul divano tamburellando nervosamente le dita sul poggiagomiti. Mi rende nervoso. Per fortuna dalla radio arriva questo pezzo e per un attimo mi dimentico di lui.

Eleanor è già in camera sua. Sulle scale si è voltata invitandomi a salire. Ho dato un'occhiata al vecchio orologio e le ho detto: ancora pochi minuti, sistemo due cose e sono da te. Non è educato far attendere una signora, ma non posso muovermi da qui prima della fine del mio turno. Conto l'incasso della giornata, ma la mia testa ormai è nella stanza numero 7 del Virgin Motel. Già sogno di immergere la mia testa tra i suoi capelli e respirare il profumo della sua pelle. Manca poco, mi ripeto, mentre la radio sembra ascoltare

0: Qui c'è sempre una camera disponibile per chi ama il rock. Fermatevi al Virgin Motel. Vi aspetto per un nuovo appuntamento domenica alle 22.
1: With Virgin Motel.
2: Virginradio.it è un sito ad alto contenuto rock. News, interviste esclusive alle grandi rockstar internazionali, fotogallery, contest e tutte le nostre web radio tematiche. Questa settimana, Nothing But Tears. Guarda la video intervista esclusiva alla band e partecipa al contest. Potresti vincere il vinile del nuovo album Stray Dogs e ancora Placebo. In palio i biglietti per la data del 6 novembre a Milano. Seguici anche sui social e scarica la nostra app gratuita.
1: Virginradio.it. Stay connected. Style Rock.